Radio Televisione Svizzera. Rete.

0: Fra, ti vedo male oggi. Lì, buttato sul divano di mamma, quello con ancora sul cellophane per non fare che glielo sporchi con le tue chiappe. Ma vai nel chill. A chi non garba questo tuo essere abbandonato tra le zampe della nulla facenza, puoi rispondere adducendo che questo stile di vita al risparmio delle energie ha alfieri di spessore nella storia, soprattutto in quella delle sottoculture giovanili degli anni 60. Il tutto grazie alla magica matita di Gilbert Shelton, quello che nel 1968 disegnò le prime strisce di un fumetto destinato a diventare la miglior fotografia di un'epoca in chiave comic. Direttamente dalla Libertaria San Francisco, targata 1968, arrivano loro, i Freak Brothers. Free Willy Franklin, Phineas Freak, Fat Freddy Freakovsky. Portano un'intera generazione di giovani hippie e fricchettoni variegati nell'universo di questi tre cappelloni votati al consumo smodato di cannabis. Sparati diretti nella San Francisco del tempo, i Freak Brothers, grazie all'acume del loro autore, diventano la perfetta versione fumettistica della controcultura, oltre che lo specchio satirico di questo mondo hippie legato alla scena di San Francisco, tanto quanto quello relativo alla repressiva società americana incarnata nelle pagine del fumetto dalle locali forze di polizia. Nel giro di 2 anni le avventure di queste tre canne ambulanti, con la loro perenne preoccupazione di recuperare sostanze con le quali farsi le dovute modifiche fricchettone, con le loro lisergiche peripezie nell'eterno conflitto con il governo e variegate discutibili figure che agiscono all'ombra della società, diventano il comic di culto per antonomasia, inseriti nell'elenco dei migliori 100 fumetti di tutti i tempi. Roba non da poco, considerando le tematiche esplicite che i tre Freak Brothers sfoggiano nelle pagine dei comics a loro dedicati. Da Frank Zappa, che ne ha incarnato lo spirito trasgressivo eppure buona parte dell'immagine, passando per le varie bands che hanno adottato nomi dichiaratamente ispirati al fumetto, arrivando alle molteplici citazioni dei nostri tre alterati personaggi all'interno di film, romanzi, sport e fantascienza, i Freak Brothers si sono conquistati di diritto un posto di primo piano nella cultura popolare. In questo senso, nel corso degli anni, ci hanno ovviamente provato le teste di tanti sceneggiatori e registi a portare sul grande schermo le avventure dei tre fratelli super freaks, ma per riuscire a trasporre su video le loro lisergiche avventure si è dovuto attendere fino al 2021, l'anno in cui viene realizzata la prima delle tre stagioni della serie televisiva loro dedicata, serie la cui trama vede i nostri fricchettoni modificarsi con una sostanza lisergica maggiorata capace di trasportarli 50 anni in avanti nel tempo, ovvero esattamente ai giorni nostri.
1: Coming soon for free on Tubi. Take a trip with Woody Harrelson.
2: A perfectly rolled doobie.
1: John Goodman.
3: I feel woozy.
1: Pete Davidson.
4: What the fuck was that?
1: In the Tubi original series The Freak Brothers.
0: Recuperabili ovviamente attraverso queste tre splendide stagioni televisive che ce li offrono in chiave cartoon, i Freak Brothers e tutta la loro epopea continuano a vivere grazie alle numerose ristampe di tutto quanto la lisergica matita del loro papà Gilbert Shelton produsse a partire da quella famigerata fine degli anni 60. Buon tripping!

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Quando andate al Maracanã di Rio de Janeiro, tutto vi porta a un nome. Edson Arantes do Nascimento, meglio conosciuto al secolo come Pelé, il più grande di tutti. La cosa divertente non è tanto andare a guardare gol per gol, anche perché ci vuole un po', ne ha segnati più di 1200. È la frase che un giornalista brasiliano ha detto di lui, ovvero sia, non è solo aver segnato oltre 1200 gol, è segnarne uno come i suoi che fa veramente la differenza. Davanti allo spogliatoio da cui uscì prima di segnare il millesimo, che segnò su calcio di rigore al Maracanã, c'è proprio la targa, uscì da qua. Ora però vi voglio raccontare un episodio degli anni 60 che lo riguarda, il grande Santos degli anni 60, due volte campione del mondo. Si gioca una partita contro il Noroeste, a Baru. L'arbitro è quello che in Brasile viene chiamato un gavetta, ovvero sia ha preso i soldi da una delle due squadre e non dal Santos, che ovviamente è molto più forte. Calcio d'angolo per il Santos, batte Pepe, segna di testa Pelé, normale, ne ha segnati una marea così. L'arbitro dice no, c'è qualche cosa che non va. Cosa che non va? No, non devi mica fischiare sul calcio, no, si rifà. Ribatte Pepe, risegna di testa Pelé. A questo punto l'arbitro dice no, la palla era fuori dalla mezzalunina, non è così regolarmente battuto un calcio d'angolo. Quelli del Santos sono fuori dalla grazia di Dio. Terzo calcio d'angolo, ribatte Pepe, Pelé segna di testa. L'arbitro fa, raga, gol. Mentre andava verso il centro del campo si avvicina al capitano del Noroeste e gli fa, ma secondo lei con quello là, anche se qualcuno gli ha dato i soldi, basta?

0: A 26 anni divenne la prima donna ingegnere sul campo, responsabile di quel braccio invisibile teso sull'East River verso Manhattan. 2 chilometri scarsi di acciaio e granito da portare a casa metro dopo metro, a partire da oggi. È il 3 gennaio 1870 e a New York, scavando per la fondazione della prima torre, iniziano i lavori per la costruzione del ponte di Brooklyn.
1: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.

0: Rimane vivo nel sottoscritto il ricordo di un concerto live degli Imagine Dragons in quel di Milano anni fa, e quando interpretarono Thunder scoppiò un temporale proprio su Milano e rese tutto veramente incredibilmente magico, sembrava veramente fatto apposta.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Ah, bei ricordi, buongiorno, sono le 6 in punto, è mercoledì 1 luglio.
1: Rete 3.
0: E anche giugno, ragazzi, ce lo siamo lasciati alle spalle. Oh, sembrava ieri che era gennaio, che faceva freddo, eravamo qui a lamentarci del freddo, che gennaio fosse lunghissimo, interminabile. Siamo a luglio. Per alcuni le vacanze estive sono già anche quasi finite. Pensate un po'. Tra poco è Natale. Vorrei dire solamente questo, è già passato un anno. Comunque, per quanto riguarda le previsioni del tempo della giornata di oggi, dovrebbe essere anche oggi con nuvolosità variabile e rovesci o temporali sparsi previsti dapprima nelle Alpi, poi anche più a sud. È vero che erano previsti anche ieri, poi alla fine non si sono presentati, però per oggi pare siano abbastanza certi. Temperatura massima. Per quanto riguarda la giornata di oggi, non andremo oltre i 30 gradi, si stanno un po' abbassando comunque rispetto alle giornate di canicola di grado 4 a cui siamo stati abituati recentemente. Per quanto riguarda invece il traffico, c'è già una segnalazione, perché Via Suisse ci informa infatti che ci sono già dei rallentamenti sulla 2 in direzione nord tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore, e sulla strada da Bizzarone verso Mendrisio, per cui ecco, se siete già sulle strade prendete nota di questi dettagli legati al traffico, oppure se invece voi aveste riscontrato qualche altro tipo di disagio legato al traffico potete farcelo sapere allo 079 873 8073. Adesso le ultime notizie.
1: 3 news.
0: Maltempo ieri sera nella Svizzera centrale, nel canton Zurigo, dove forti piogge hanno reso necessario decine di interventi di pompieri, oltre 700 le chiamate al loro centralino, e anche il concerto del gruppo rock Linkin Park allo stadio Letzigrund è stato interrotto per circa 50 minuti con 50.000 spettatori presenti. Per circa due ore ieri sera non si sono registrati decolli né atterraggi all'aeroporto di Zurigo. I voli sono stati dirottati su Basilea, Ginevra e Milano. Il canton Uri ha segnalato una colata di fango e sassi sul passo del Susten. E dopo il blocco di metà dei ristorni all'Italia, in risposta alla tassa sulla salute per i vecchi frontalieri, Karin Keller-Sutter invita al dialogo. La consigliera federale ribadisce che è nell'interesse della Svizzera applicare l'intesa in modo corretto. Secondo il Consiglio di Stato, l'accordo fiscale non è stato rispettato. La responsabile delle finanze federali si è intrattenuta a Roma con l'omologo Giancarlo Giorgetti, che a sua volta auspica la creazione di un tavolo di lavoro Ticino-Lombardia per risolvere la vertenza. Infine andiamo negli Stati Uniti con la Corte Suprema che mantiene lo ius soli, infliggendo un colpo a Donald Trump. L'abolizione del diritto di cittadinanza per nascita è stato uno dei cavalli di battaglia della sua campagna elettorale e uno dei primi provvedimenti firmati. Al contrario, sempre la Corte Suprema ha confermato le leggi che vietano alle atlete transgender di partecipare a competizioni sportive femminili.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno.
3: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato.
0: Eccoci qua, amici, ma soprattutto amiche, buongiorno, un saluto da Nico, buon mercoledì 1 luglio alle 6 e 4 minuti, come state? State bene? Avete dormito bene? Io ni, nel senso che nottata un po' così, un po' turbolenta, ho dormito male, poi mi sveglio questa mattina e vedo una luna gigantesca brillare nel cielo, quindi probabilmente io che credo molto a queste cose. Non lo so, non sono uno che crede molto all'influenza della luna sul dormire, però a volte ci credo e mi spiego peggio. Molte volte in cui sono reduce da una nottata insonne o comunque turbolenta per quanto riguarda il dormire, poi svegliandomi la mattina vedo la luna gigantesca splendere e brillare nel cielo. Quindi se due indizi fanno una prova, deduco che magari possa essere veramente influenzato. Non mi sono mai documentato in maniera seria su in che modo la luna possa veramente influenzare il sonno di una persona. Quasi quasi lo faccio adesso. Cosa ne dite? Abbiamo di meglio da fare, tanto? No. È un mercoledì qualunque, un primo luglio qualunque. I ritmi sono quelli che sono, anche se lavorate, è luglio. Fate con calma, eh. Buongiorno.
4: Sometimes I believe

Ringrazio Ale che manda un messaggio con video allegato allo 079 873 8073, scrivendo: buongiorno Nicola, sta buttando giù a catinelle in direzione di San Gallo, direzione Zurigo, traffico in tilt. Ecco, anche al di là del Gottardo, causa maltempo, si verificano disagi al traffico. Alla fine vedete, tutta la Svizzera è paese, tutto il mondo è paese, perché è vero che spesso ci lamentiamo qua nella Svizzera italiana che con le prime gocce di pioggia il traffico cominci subito a risentirne, vada subito in tilt. Effettivamente succede così un po' dappertutto, ma credo sia normale, perché comunque quando piove forte poi soprattutto la visibilità è ridotta, quindi si va un po' più piano e si formano in maniera naturale anche degli ingorghi e del traffico. Forza Ale, siamo con te. Hop hop hop, mi raccomando, calma e sangue freddo e prestare la massima attenzione quando si guida in quelle circostanze meteorologiche. Nel frattempo sono andato a documentarmi, l'ho fatto in realtà quando sono arrivato già questa mattina, dire ma è vero o no, perché si dice sempre ah, c'è la luna piena, non ho dormito. Allora di fatto non c'è nessuna fonte scientifica, o perlomeno ci sono alcune prove ma non sono scientificamente affidabili, nel senso che alcuni studi hanno effettivamente concordato sul fatto che con la luna piena si dorma un po' meno e si impiega meno tempo ad addormentarsi, no? Hanno fatto uno studio in cui hanno coinvolto delle persone, hanno notato che nelle notti di luna piena e nei 4 giorni vicini, quindi probabilmente 2 giorni prima, poi il giorno di luna piena e il giorno dopo, hanno impiegato circa 5 minuti in più per addormentarsi, dormito 20 minuti in meno, e hanno mostrato una riduzione del sonno profondo e dei livelli di melatonina. Quindi c'è un fondo di verità, ma non così tanto, nel senso che io ho impiegato molto più di 5 minuti per addormentarmi ieri notte e ho dormito molto di più dei 20 minuti in meno di questo studio qua, per cui diciamo che c'è un fondo di verità ma non mi ha soddisfatto, quindi non posso attribuire completamente la luna piena al mio scarso sonno di questa notte. Pazienza. Ci svegliamo però piano piano con i Vatvook, la loro nuovissima Nemvia, estratta dal loro nuovo album Il fondo del barile, che è uscito a fine mese di maggio.

0: alla fine degli anni 80 con George Michael, I Want Your Sex, tra l'altro contenuto anche nella colonna sonora di Beverly Hills Cop 2, questo brano, per chi magari ascoltandolo, visto che da un po' comunque non passa regolarmente questo brano, e si stesse domandando: ma questa canzone l'ho già sentita magari da qualche parte. Ecco spiegato il motivo. Buongiorno al nostro amico Dome.
1: Buongiorno Nico.
0: Ciao caro.
1: Sì, io ieri sera non credo che sia per la luna piena, ma per un film che stavo guardando.
0: Bello, quale?
1: Mi sono detto che era più di mezzanotte.
0: Che film hai visto?
1: Ci ho messo un attimo ad addormentarmi.
0: Beato te.
1: Non credo a questa cosa qua. È vero però che ho dormito di meno.
0: Vabbè,
1: perché alle 6:10 sono andata alla sveglia e mi sono dovuto alzare. Ciao, buona giornata.
0: Ciao Dome, buona giornata anche a te. Poi ci scrive anche la nostra amica Mara allo 079-873-8073. Anche tu un lupo mannaro, quindi welcome to the club. Ma può essere, Dave poi ci scrive: magari sei solo un po' più sensibile. D'altra parte la luna comunque regola dei cicli, pensa magari ai cicli di crescita, no? Quindi qualcosa sicuramente fa. Vero anche questo, in qualche modo può influire anche sulla dormita dell'essere umano. Vero è che per quanto riguarda il sottoscritto, io

coprire tutto con la tenda oscurante, perché già entra un filino di aria la notte in queste notti tropicali, no? Se poi copro, le tende oscuranti sono molto spesse ovviamente, quindi se vado a coprire proprio tutta la finestra, quel poco di aria che spero che entri durante la notte non entra. Insomma, sono problemi questi, sono problemi che vanno affrontati con la giusta importanza, eh? Arriva Benson Boone, ormai lanciatissimo nell'Olimpo della musica, lui questa è The Time of My Life.

Erika di Benson Boone, la sua The Time of My Life, che fatica, poi parte subito, bella aggressiva, bella movimentata, che fatica stare fermi, che fatica non ballarla. Mamma mia ragazzi, aiuta, ha fatto una fatica a rimanere sveglio durante questa canzone, alle 6:20 è mortale. Proviamo a svegliarci con Robbie Williams e la sua Candy, dai, questa la balliamo, forza!

Robbie Williams con Candy. Si discuteva qualche giorno fa con amici, ma anche con colleghi che stanno vedendo, sono andati a vedere dei concerti in giro per l'Europa in questo periodo. Anche ieri parlavamo di concerti a un certo punto. Si parlava proprio del concerto del Linkin Park a Zurigo che, come ho avuto modo di notare, di leggere dal radiogiornale che abbiamo letto alle 6, è stato interrotto causa maltempo per quasi 50 minuti in quelli di Zurigo, però poi alla fine si è concluso, mi è parso di capire, per cui sarebbe stato un po' una beffa, no? Dopo il rinvio dell'anno scorso che si sarebbe dovuto tenere a Berna, se si fosse rinviato causa maltempo che quello di quest'anno per i fan di Linkin Park, sarebbe stato un po' una piccola beffa, dicevamo, no? Però appunto si parlava del discorso dei vari concerti, delle tante date che stanno facendo, soprattutto i nomi più importanti a livello mondiale, no? C'è Bruno Mars in tour in questo periodo, ci sono i Linkin Park, c'è The Weeknd in tour, e hanno più giorni, cioè più giorni sulla stessa città, quindi più date, 1, 2, 3, 4 date di seguito nella stessa città. Ne parlo perché, visto che abbiamo appena ascoltato Robbie Williams, mi è ritornato in mente quanto raccontato da lui stesso all'interno del suo documentario su proprio il discorso legato alle numerose date che venivano a crearsi quando si organizzavano i vari tour in giro per il mondo. Cioè i grandi artisti, i grandi cantanti vengono veramente sottoposti ad un livello di stress pazzesco quando sono in tour, perché fanno nel giro di una settimana 6 date, magari 6 concerti in 4 posti diversi. E lui, Robbie Williams, racconta all'interno del documentario che a un certo punto non sapeva più neanche in che città si trovasse, quindi non so, magari facciamo conto che dovesse fare un concerto a Zurigo, sale sul palco e dice ciao Berlino, perché era convinto di essere ancora a Berlino, o di essere a Berlino, che sarebbe stato in realtà il giorno dopo. Insomma, questo perché magari a volte non pensiamo, no, a questo aspetto legato alla vita degli artisti, che però appunto sono molto sollecitati e spesso faticano anche loro. Sono umani anche loro, non sono delle macchine. Dito della piaga per voi adesso.

0: Sono le 6:30. Questo vuol dire solo una cosa, ancora per poco, eh.
1: Radio Pirata!
0: Quindi non temete, come detto ieri, ho indetto, scusate il gioco di parole, una sorta di momento best of per riproporre in questi tre giorni, che per quanto mi riguarda sono gli ultimi tre giorni fino a domani in realtà, perché poi venerdì, come sapete, non andrà in onda parzialmente scremato perché seguiremo la partita della nazionale svizzera col commento live. Ma sono gli ultimi giorni di parzialmente scremato per quanto riguarda il sottoscritto per il mese di luglio. No, non è vero. Vabbè, chi se ne frega. Però ho deciso, voglio proporre ai nostri ascoltatori una top 3 delle tre canzoni che ho proposto io all'interno di questo momento piratesco che più avete apprezzato, perché ho avuto modo di tenere nel corso dell'anno una sorta di scala di gradimento per i pezzi che vi ho proposto. Ieri vi ho fatto ascoltare la terza classificata, oggi vi propongo la seconda classificata, quindi la seconda canzone che ha ricevuto più apprezzamenti. Questa è un po' facile in realtà, perché riprende un brano che ha Tiesto rese celebre nel 2007. Lui è uno dei king assoluti del genere. Questa è la versione di Adagio for Strings, ancora più tamarra rispetto a quella di Tiesto. Questa è top. Su il volume.

0: mamma mia, senti come picchia. Ha ragione, caro Joe.
1: Grazie, grazie, perché grazie ai vostri voti, al vostro grado di apprezzamento, questa mattina abbiamo solo potuto che godere di nuovo di questo capolavoro. Come detto, l'originale appartiene a tutt'altro genere musicale. Poi il genio di Tiesto nel 2007 prese la canzone originale e ne fece un pezzo che comunque ha fatto la storia della musica EDM, della musica elettronica in generale. E poi Bjorn, questo ragazzo nordico scandinavo, l'ha ripreso, ha preso la versione di Tiesto e la, posso dire, forse è un po' una bestemmia, ma l'ha quasi migliorata.

0: Or di Gerusalemme, ve lo ricordate il balletto? Era durante l'anno della pandemia, penso che spopolò, no? Ringrazio Marzia che scrive: buongiorno a voi gli ascoltatori, sintonizzate dalle 6, grazie per la compagnia, oggi a caldo, siamo in due, cara Marzia, anche con l'aria condizionata si fa fatica veramente a resistere in queste giornate torride. Buon inizio giornata e buon lavoro, bellissima la canzone scelta per Radio Pirata, questo mi fa molto piacere. Gio anche scrive: guarda, potremmo andare avanti tutta la mattina con Tiesto, per quanto mi riguarda, sono d'accordo, sposerei questa idea, una delle serate più belle della mia vita per quanto riguarda appunto l'andare a sentire e performare DJ dal vivo fu il DJ set di Tiesto all'Energy del 2012, penso che fosse, in occasione della Street Parade di Zurigo. Mamma mia, lui è qualcosa di rasenta quasi il divino per quanto mi riguarda. Uno dei maestri del genere, ragione il nostro amico Ian che scrive al nostro numero WhatsApp: mettete anche un po' di hardcore, non solo techno. Allora, purtroppo adesso ho indetto questa sorta di classifica top 3, quindi domani concluderemo la classifica e penso che la prima, anzi senza penso, so che la prima non è hardcore. Ci penso per la prossima stagione, caro Ian, ci penso per la prossima stagione. Compleanno di oggi, bisogna fare gli auguri per il suo 40° compleanno, quindi cifra tonda, Lodovico Guenzi, cantante, musicista e attore italiano, nato il 1 luglio del 1986 a Bologna, che insieme ai suoi amici Alberto Cazzola o Cazzola, qua l'accento è importante, Alberto Guidetti, fonda lo Stato Sociale, che abbiamo imparato a conoscere in occasione del Festival di Sanremo. Molto simpatici loro con la loro Una Vita in Vacanza. Non ascolteremo quella però per omaggiare Lodo Guenzi, ci ascoltiamo lo Stato Sociale sì, ma con Combat Pop.
1: Genere ragazzi, genere!

0: tutti i nudi.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

insieme con questo nuovo brano dopo oltre 10 anni da Mind of a Stoner, era il 2013, infatti. Sto parlando di MJK, ovvero Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa e la loro Girl Next Door. Allora, siete pronti per scoprire insieme al sottoscritto qual è il trend dell'estate 2026? Allora, preparatevi, prendete carta e penna e annotatevi questo nuovo trend. E quanto emerge da un sondaggio e quanto emerge dagli hashtag e dai trend topic, come si dice in questi casi, ovvero dagli argomenti più condivisi, sui social network. Per quanto riguarda le vacanze, perché la vacanza non è più solo un momento di relax, no? Ma è diventata anche un'opportunità per mettersi alla prova e sviluppare nuove competenze. Da qui il termine skillcation, da vacation e skill. Secondo il trend di Hilton, questo è il portale che ha pubblicato appunto questo sondaggio, il 70%, è tantissimo, delle persone sceglie oggi di viaggiare con l'obiettivo di imparare delle nuove competenze durante le vacanze estive. Non si tratta quindi di semplice turismo esperienziale, sto leggendo l'articolo, ma della necessità sempre più diffusa di ottimizzare ogni momento libero, rendendo produttivo persino il tempo della vacanza. Quindi, tradotto in soldoni, il viaggio non viene considerato come ben sfruttato solo ed esclusivamente se si torna a casa con una nuova abilità appresa durante le vacanze. Le attività spaziano dall'apicoltura alla ceramica, fino al giardinaggio e alla cucina. Chi è che va in vacanza e impara l'arte della ceramica adesso, con tutto il rispetto? Oppure l'apicoltura, cioè uno va in vacanza per imparare a diventare apicoltore? No? Altri invece vanno in vacanza con l'obiettivo di imparare una nuova lingua, quello si chiama un altro tipo di concetto, secondo me. Oppure va in vacanza con l'intento di imparare a preparare dei drink. Quindi cosa è successo? Gli hotel, furbi, perché hanno notato questo incremento di interesse da parte della clientela, hanno iniziato ad includere nei soggiorni laboratori e corsi dedicati, quindi in questo contesto più l'esperienza è insolita e bizzarra, maggiore è la capacità di attrarre turisti. Dove sta, dove casca l'asino? Perché il vero motore di questa tendenza non è il desiderio profondo delle persone singole che vogliono veramente apprendere una nuova competenza, ma è la gratificazione ricevuta sui social. Quindi il focus si sposta così dall'apprendimento in sé alla sua condivisibilità. Ovvero, la skillcation, quindi la vacanza fatta con l'obiettivo di imparare qualcosa, diventa il contenuto perfetto da pubblicare sui social, nelle stories, nei reel, eccetera, eccetera, in modo che colleghi, amici e famiglie possano essere ammirati, no? Dalle vostre... Ma io, cioè, io, ragazzi, queste robe mi fanno impazzire. Ma la vacanza non dovrebbe essere una vacanza relax? Ma chi è che va in vacanza e impara a fare i vasi in ceramica? Ma adesso, ma ditemi voi, ma sono pazzo io? You and me.

0: Don't Speak, la Skillcation vi ha colpito, devo essere onesto, io le vostre prime reazioni. Vai Manu.
1: Ciao Nico.
0: Buongiorno.
1: Ascolta, io ho fatto un paio di giorni a casa.
0: Sì.
1: E ho provato per la prima volta a andare in bicicletta con le scarpette attaccate ai pedalini.
0: Che difficile.
1: Pensi che possa essere una, com'è che l'hai chiamata?
0: Skillcation.
1: Sì. Fammi sapere, così al limite faccio un reel su Instagram.
0: Assolutamente rientra nella categoria, non ti preoccupare. Poi mi ha fatto molto ridere la nostra amica Miki.
2: Io ho fatto Instagram un paio di mesi fa solo perché avevo bisogno delle informazioni riguardo alla mia parrucchiera. E non ci entro mai. Sì, anche mia cugina si è messa a ridere, mi ha detto
0: ridere.
2: Mi insegnava a usarlo, ma mica l'ha fatto. Ho 30 anni, non è che dici sono anziana.
0: No, ma per carità, non giudico.
2: Se lascio perdere.
0: Non giudico, ma perché hai fatto Instagram per informazioni sulla tua parrucchiera? Adesso sono curioso, scusami, fammi sapere il perché, il vero motivo.
3: L'oroscopo.
0: Nel frattempo ci addentriamo nella lettura dell'oroscopo di oggi, mercoledì, posso farcela, mercoledì 1 luglio. Ariete, prendete in mano una situazione con naturale leadership, gli altri riconoscono la vostra capacità di guidare e vi seguiranno senza esitazioni. Una risposta attesa da tempo arriva finalmente portando chiarezza e sollievo. Ora potete programmare con maggiore sicurezza. Gemelli, il vostro fascino oggi è irresistibile e si riflette nel modo di comunicare. Ottimo momento per fare colpo, per migliorare un rapporto. Cancro, la casa diventa il vostro rifugio emotivo. Una serata tranquilla vi ricarica profondamente e vi restituisce equilibrio. Leone, non permettete a nessuno di sminuire i vostri successi. Oggi brillate senza timori e con piena consapevolezza del vostro valore. Vergine, la produttività è alle stelle, ma non credo proprio. Portate a termine compiti complessi con una facilità che stupirà anche voi stessi. No, oggi non mi riguarda proprio. Bilancia, l'amore ritrova dolcezza e complicità. Dedicate tempo di qualità alla partner o a una persona speciale. Scorpione, nessuno può nascondervi nulla oggi, il vostro intuito è affilato e coglie ogni sfumatura. Usatelo per chiarire, non per giudicare. Sagittario, siete pronti a lanciarvi in una nuova avventura, la fortuna vi sostiene e vi incoraggia a osare un po' di più. Capricorno, riorganizzate le finanze con precisione, un piccolo taglio agli sprechi vi farà sentire subito più sereni. Acquario, un lampo creativo sblocca un progetto fermo da tempo, non lasciate che l'idea svanisca, mettetela subito in pratica. E chiudiamo con i pesciolini, atmosfera romantica e sognante avvolge la vostra giornata, lasciatevi trasportare dalle emozioni senza cercare spiegazioni. Altro compleanno da festeggiare sono i 41 anni di un nostro caro amico, possiamo definirlo così assolutamente, ovvero Sebastiano Paolessi, ovvero il nostro Sebalter. Tanti cari auguri Seba. Lo ascoltiamo e lo festeggiamo con la sua celeberrima Hunter of Stars. Era 2000.

0: sono imbattuto in un post sull'Instagram ieri sera di una pagina che ti porta dentro le abitazioni dei VIP. E nello specifico hanno fatto appunto una carrellata di foto dell'appartamento berlinese di Peggy Gou. Che
1: Peggy Gou abita a Berlino.
0: Eh beh, come i grandi DJ e produttori del quel genere, Berlino è la città migliore. Ha una casa, io poi adoro adoro i programmi che fanno vedere, che parlano di case.
1: Sono sempre di più, poi quelle pagine Instagram lì. Fammi vedere il tuo appartamento a New York, quelle robe lì.
0: Sì. Ed è veramente bellissimo, rispecchia proprio quello che è lei. Lei è una grande artista, tutto tondo. E bello, qui l'abbiamo ascoltata insieme a a me viene da dire Arya Stark, perché ho questo lapsus del Trono di Spade. È Arya Stark.
1: Star e basta. Allora, se qualcuno nel frattempo fosse interessato a mostrami la tua casa a Prato Carasso, io sono a disposizione.
0: Ah, perfetto, non avevamo dubbi.
1: Che ore sono?
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Ritardissimo questa mattina, Balmellone, sono le 7:02, grazie per avermi raggiunto intanto.
1: Buongiorno Nick Saldagna, grazie a te per avermi accolto e consentirmi di aggiornare su meteo e poi traffico. Partiamo dal tempo previsto per oggi, primo giorno di luglio 2026. Lungo le Alpi e in Engadina nuvolosità spesso estesa con rovesci, localmente anche temporaleschi, possibili già dal mattino. Più a sud abbastanza soleggiato e ancora asciutto. Nel pomeriggio nuvolosità più estesa in tutte le regioni con alcuni rovesci e temporali sparsi. Nel Ticino centro-meridionale possibilità di temporali localmente forti. Nelle vallate alpine arrivo di vento da nord nel corso del pomeriggio, rapido passaggio a tempo asciutto dal tardo pomeriggio, poi asciutto in tutte le regioni e generale diminuzione della nuvolosità. A basse quote massime oggi sui 28 gradi. E allora diamo uno sguardo al traffico per dire che ci sono code o forti rallentamenti sulla A2 in direzione nord tra Mendrisio e la Galleria del San Salvatore, ma anche tra Bizzarrone e Genestrerio e tra Ponte Tresa e Bioggio. Adesso le ultime notizie con Nicola Saldagna.
2: 3 News.
0: Apriamo con gli Stati Uniti, dove la Corte Suprema conferma lo ius soli, il diritto alla cittadinanza per chi nasce nel paese. Donald Trump lo voleva abolire per i figli di immigrati senza documenti. Protezione dell'infanzia, codice stradale, sanità e molto altro. In Svizzera da oggi in vigore tante nuove norme, tra le nuove novità non buone, una a proposito di tasse, aumentano quelle per i documenti cantonali. E a Zurigo torna un attentato che aveva scosso la città e la Svizzera 2 anni fa. A processo da oggi un 15enne radicalizzato che aveva più volte accoltellato un ebreo ortodosso in centro città. Infine, per lo sport, mondiale di calcio, Norvegia, Francia e Messico accedono agli ottavi. Nel tennis, Stan Wawrinka fuori al primo turno a Wimbledon. Sentiamo i dettagli.
2: Rete 3 Sport.
3: Dopo la Norvegia anche Francia e Messico agli ottavi. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Da Giordano De Lucia, una doppietta di Mbappé, gli assist di Olise, un dominio quasi totale ieri a New York. La Francia ha facilmente battuto la Svezia col punteggio di 3-0, raggiungendo così gli ottavi di finale che vedranno i transalpini affrontare il Paraguay. In precedenza 2-1 della Norvegia sulla Costa d'Avorio, con rete decisiva nel finale di partita di Holland. Norvegia che sarà l'avversaria del Brasile. E poco fa quarta vittoria su 4 partite a questo mondiale del Messico, che ha superato 2-0 l'Ecuador. Oggi in campo alle 18 Inghilterra-Congo e alle 22 Belgio contro Senegal. Nel tennis, per la sua ultima volta a Wimbledon, Stan Wawrinka è stato eliminato al primo turno dall'italiano Berrettini, impostosi in 4-7 col punteggio di 7-6, 6-7, 6-7, 6-7. Match combattuto e durato ben 4 ore e 19 minuti. Fuori anche Serena Williams, che dopo 4 anni di inattività e a 44 anni di età è stata eliminata in 3 set dall'australiana Joint. Oggi, non prima delle 17, per il secondo turno in campo Belinda Bencic, che affronta la cinese Wang.
4: Buongiorno.
0: Eccoci qua.
4: Sveglia alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato, parzialmente scremato.
0: Oh, siamo pronti, le 7-6 minuti. Scusami, ma io ieri stavo guardando la partita tra il match tra Wawrinka e Berrettini, no?
1: L'hai guardato?
0: E sì, prima di che iniziasse la, cos'era, la Norvegia con la Costa d'Avorio?
1: No, era Francia. No, ah, prima Norvegia, ancora allora. Ok, sì.
0: Non aveva
1: l'inizio,
0: tipo un, due match point
1: aveva
0: lui?
1: Due set point forse, ah, perché ha vinto il primo set. Allora, apriamo parentesi. Io, come credo parecchi, da quando non gioca più Roger, il tennis lo guardo mai praticamente, lo guardo mai più, mai più guardato. Però ieri sera, per caso, per sbaglio, mi sono sintonizzato col davano la partita di Stan. Ovviamente noi la davamo su in streaming,
0: sì,
1: perché poi cominciava Svezia, cos'era già Svezia?
0: Norvegia Costa d'Avorio.
1: No, poi iniziava Francia Svezia.
0: Sì, Francia Svezia alle 11
1: sul finale della partita, ah, okay, della partita di Wawrinka. Quindi io cosa ho fatto? Ho rinunciato all'inizio di Francia Svezia per vedermi le ultime battute di Stan della,
0: bravo,
1: storia a Wimbledon, ed è stato emozionantissimo perché poi Stan in tanti, ma a livello mondiale, empatizzano con Stan perché non ha proprio l'aspetto del tennista.
0: No, è vero.
1: Se lo guardi fisicamente, oh, c'ho un po', c'ho più il fisico da da betula, no?
0: Sì,
1: ma lo dico con affetto, con grande affetto, perché in realtà è un grandissimo sportivo, il rovescio più bello della storia, una mano. E Stan si è mostrato molto molto emozionato, alla fine ha perso in 4 set tutti andati al tie break da Berrettini, che comunque ha qualche anno in meno di lui. Sentiamo tutte le emozioni di Stan Wawrinka col commento di Zeppilli, sentiamo.
5: After that performance, are you sure you want to retire?
6: Sì, sicuro, si chiede, sei sicuro davvero che ti vuoi ritirare dopo una partita del genere?
0: Lì sta piangendo qua,
1: piange, piange, senti l'ovazione del pubblico.
6: Stan, emozionato. Grande match, tante emozioni.
1: Qua Caragna.
7: I don't want to retire, but I know it's time for me to stop it. So one of the reasons why I kept playing for so long is to enjoy those moments like tonight. It's so much emotion. So I'm so grateful to have this opportunity, to have received the World Cup, to have the chance to play one last time Wimbledon. It's such a special tournament. As a kid, you always dream about maybe being here one day. I had the chance to play it so many times, and with that kind of support means so much for me, so thank you so much for
1: senti l'ovazione. È l'ovazione per, sì, praticamente ha detto, l'avrete capito, che è stato bellissimo giocare per così tanti anni sulla cresta dell'onda, e ha ringraziato Wimbledon per avergli dato la wild card, perché praticamente quest'anno, che è l'ultimo della sua carriera, sta giocando di wild card, ovvero di inviti, perché magari altrimenti ci si deve qualificare. Lui riceve l'invito perché comunque ne ha vinti 3 di grandi slam, sarebbe uno dei più grandi sportivi della storia del nostro paese se non fosse per Roger.
0: Ha avuto la fortuna, esatto, di condividere la sua, certo, epopea insieme a Federer.
1: E comunque possiamo dire, se diciamo Federer è lassù nella volta celeste,
0: sì,
1: Stan è uno di noi che ce l'ha fatta.
0: Certo.
1: Quindi un grande abbraccione a Stan, grazie per tutte le emozioni. Anche Berrettini è stato molto carino con lui, gli è corso dietro fino agli spogliatoi per dargli un asciugamano di Wimbledon.
0: Ma tenero, grande,
1: sì,
0: Berrettini.
1: Sì, è stato un bel momento. Grazie Stan.

0: Allora, Serena Brancale si sta lentamente trasformando in Alessandra Amoroso, perché quest'anno è in lizza con due canzoni per hit estive e tormentone estiva. Questa Partenope e l'altra Mio Paese.
1: A noi piace tanto, Mio Paese mi piace di più. Quando io torno nel mio paese, mi viene in mente quando da piccolo andavo a Isone, no? Quando torno nel mio paese, la Madonna nelle chiese.
0: Ma esci fuori da sti confini.
1: Ma no, ho capito.
0: Ma vai a Rimini, Riccione,
1: vai. È una proporzione, è colpa mia, scusa, devo andare in estate.
0: Ma no, vai a Mykonos, Ibiza, questi posti qua.
1: Fatto sta è per dire che la Brancale ha saputo, insomma, un po' farci vivere quell'atmosfera dell'estate, soprattutto, secondo me, con quell'altra canzone.
0: Ecco, quell'altra ha i connotati proprio.
1: Aspetta,
0: del tormentone.
1: Si chiama, Giarico?
0: Il mio paese, credo.
1: Mio paese,
0: non lo so,
1: amici.
0: Credo che quello sia il titolo.
1: Torno al mio paese, la Madonna nelle chiese. Quando torno.
0: No, le parolacce no, però.
1: No, è la canzone, okay. Il testo.
0: E penso che quello sia il vero tormentone, perché io la odio.
1: Ah, perché
0: non
1: tu
0: la
1: quando arrivi
0: sentire.
1: A odiare una canzone significa che
0: è diventato un tormentone.
1: Diventa il tormentone.
0: Ho passato tutta la primavera a bramare la hit estiva, visto che l'estate scorsa non ne abbiamo avuta una. Quest'anno ce l'abbiamo e già mi pento di averlo detto, perché allora, non la sopporto più quella
1: quando
0: canzone.
1: Andrai e passerai le tue solite due settimane, le prime due d'agosto a Gatteo Mare, andrai al club Sandrone al bagno 41, ci dirai se effettivamente quella è la canzone che passa di più.
0: Secondo
1: e
0: me
1: c'è
0: sì.
1: Una buona possibilità. Allora, vogliamo cominciare a dire, mettere un po' di pulci nelle orecchie.
0: Sì.
1: Negli orecchi
0: sì.
1: Delle nostre ascoltatrici e dei nostri ascoltatori, perché stamattina abbiamo parlato di sport, di Wawrinka già, di mondiale un po' tu. Parliamo anche di sport vero, parliamo di ABC.
0: Sport no, nazionale.
1: Stamattina si gioca, e ve lo anticipiamo, posso dirlo?
0: Certo.
1: Con la E di Emilio.
0: Ok,
1: okay.
0: È un bel
1: Emilio
0: nome.
1: O Emilia.
0: O Emilio, o con Emilio. La GL. Non chiamate ancora, vi diremo poi dopo quando chiamare.
1: Ah, ok. Non
0: perché ci sono due brani, okay. Mancano 5
1: sì,
0: minuti.
1: Bene. Mi devi distruggere.
0: Fatti lasciare in
1: vabbè,
0: attesa.
1: Vabbè, mettimi in Phoenix.
0: Vabbè, questa è bella, mi piace.
1: Eh beh.
0: Senti?
1: They say an end can be a start. Feels like a barbarie is still alive. It's like a bad day in advance. I feel the chaos around me. A thing I don't try to deny.

0: Allora, mio errore di valutazione, ogni tanto sbaglio anch'io, è incredibile ma vero, potete chiamare adesso.
1: Non è neanche la prima volta che un errore, che commetti un errore.
0: Chiamate ora 0848 030503 per giocare ad ABC questa mattina, come detto, con la lettera E di...
1: E di errore di Nick Saldagna.
0: E di errore di Nick Saldagna, perché adesso le linee sono aperte, il primo che chiama giocherà, intanto noi possiamo raccontarci un
1: 0848 030503. Noi non vediamo l'ora di conoscervi, soprattutto perché giocare sì è una bella cosa, ma io voglio sapere tutto di voi, voglio sapere tutto.
0: Ma allora, sai cos'è la cosa? Allora, innanzitutto prendo già la prima linea. Vai, allora vai, vediamo sentiamo. Un po', faccio, dimmi un numero da 1 a 6.
1: Perché già 6 linee?
0: Sì, ovviamente.
1: Vai, 3.
0: 3?
1: Eh sì, per forza.
0: Okay, vediamo un po' chi c'è. Aspetta, Pronto? C'è un cane.
1: C'è un cane, oh. Ciao! Fido.
2: Buf buf.
1: Ciao.
2: Sì. Ciao. Buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Buongiorno a lei, buongiorno a lei.
0: Chi è? Chi ha il telefono?
2: Tania.
0: Ciao Tania, come stai? Tutto bene?
2: Tutto bene, tutto bene.
1: Tania dalla Capriasca?
2: Bravissimo, no, dalla Valcolla.
1: Ah, scusa, sbagliomi. Quindi da Lopagno in su.
0: Ma perché tu sai queste cose? Ci nascondete qualcosa,
1: no, Tania?
0: Tania,
1: correggimi se sbaglio, giocasti con noi un paio d'anni fa e mi raccontasti che hai una sorella o una cugina che ci chiama dalla Valle di Blegno e gioca anche lei.
2: Bravo,
1: spesso.
0: Come fai a ricordare? Ma io sono sbigottito, Tania.
1: Non devi sbigottirti. Tania, bentornata.
0: Ma io non mi ricordo cosa ho mangiato ieri a cena.
1: Da quando è che... allora, sembro vecchio, messo male, caro Nicky.
0: No, questo mai detto.
1: Una qualche cartuccia.
0: Guardi fuori ancora molto bene, Balmi.
1: Tania, rimaniamo con Tania. Tania, sì. Ricordaci da dove esattamente, frazione da Valcolla?
2: Scareglia.
0: Ti vedo spaesato.
1: Scusa?
2: Scareglia.
0: Careglia, non abbiamo capito, ci manca la prima lettera.
2: Scareglia.
1: Ma dov'è?
2: Scareglia.
1: Scareglia. Scareglia.
0: Dai, Balmelli, però.
1: Dillo, Scareglia. Ah, ok.
0: Allora Tania,
1: salutiamo tutte le scaregliesi e tutti gli scaregliotti.
0: Esatto, bravissimo.
1: Senti, Tania, allora noi non dobbiamo neanche chiederti se sai come si gioca dei ABC, giusto?
2: No, lo so.
0: Ti ripetiamo la lettera. È la lettera E. Devo prima mandare la sigla, quindi Tania ti chiedo di pazientare.
1: E chiediamo
0: secondi.
1: Ai cani di non abbaiare sugli sponsor, per favore.
2: No, mi sono praticamente allontanata.
0: No, ma lasciali lì, okay, patati, perché... che abbaiano pure. Vado, sigla.
2: Sì, no, va bene.
3: Parzialmente scremato presenta. Con il Museo dei Trasporti di Lucerna. Esperienze da vivere 365 giorni all'anno.
1: In palio oggi due pass giornalieri del valore totale di 124 franchi offerti dal Museo dei Trasporti di Lucerna. Allora Tania, chi porterai con te? Perché vincerai di sicuro?
2: Che gufaccio del malaugurio.
0: Sì,
2: diglielo. I bimbi,
1: ottimo, oh. Che si chiamano?
2: Mattias e Maura.
1: Mattias e Maura. Senti, e i cani come si chiamano? Perché più di uno.
2: No, è un cane che fa baccano, è Turbo.
1: Turbo! Mi sembra azzeccatissimo il nome. Ciao, oh, Turbo.
2: Sì, il nome è una garanzia.
0: Esattamente.
1: Ecco. Senti, con la lettera E, quindi se sei pronta andiamo col countdown.
2: Ok,
1: 3,
2: vai.
1: 2, 1, via.
0: Tania, con la E, posta elettronica.
2: Email.
0: Terza persona singolare.
2: Egli.
0: Sinonimo di svizzero.

0: Elvetico.
1: Nome di donna?
0: Elisa.
1: Evento finale?
0: Passo.
1: Conferma la regola.
0: Eccezione.
1: Paradiso terrestre.
0: Eden.
1: Insieme ad Adamo.
0: Eva.
1: Io in latino.
0: Non lo so, passo.
1: Lo è Legolas.
0: Passo.
1: La festa della Befana.
0: Epifania.
1: Partner romantico passato.
0: Non ho capito, scusa.
1: Partner romantico passato.
0: Ex.
1: Suono che risuona, ritorna.
0: Eco.
1: Nel calcio segue il cartellino rosso, era l'espulsione. Siamo arrivati a 10.
2: Siamo
1: per
2: arrivati
1: colpa
2: a 10.
1: Di Balmelli che ha detto vincerà,
2: no,
1: sicuramente.
2: No, perché io non sono scaramantico, quindi non conto. No, Tania, io credevo in te, ma credo che tu chiamerai ancora, vero Tania?
0: Certo.
2: No, perché scusa, non possiamo lasciarci così come cani. E saluto Turbo, il tuo cagnolino. Senti, dove andrai in vacanza e quando?
1: Ma perché ti devi fare gli affari delle persone?
2: Se vuoi dirlo, non sei.
0: A casa?
1: Brava.
2: Beh, quando uno abita a Scareglia non c'è neanche bisogno di andare a Saint-Tropez o le Maldive. Stai così bene a Scareglia.
0: Bravissimo, sono già a Saint-Tropez e le Maldive.
2: Praticamente. Tania, ti abbracciamo tantissimo. Salutami la sorella. Giusto? È tua sorella?
0: Sì.
2: Quella che chiama dalla Valle di Blegno.
1: Non me la raccontate giusta voi due comunque. Adesso
2: no,
1: indago.
2: Davvero, no, non ci siamo mai.
1: Indago.
2: Cioè, Tania, confermi che non ci conosciamo personalmente, ci conosciamo perché gioca.
0: No,
2: con
0: no, no.
2: Ecco.
0: Ah. Esatto, bravo. Okay.
2: Però è praticamente come fosse, Tania, per me sei una di famiglia ormai. Posso dirlo?
0: Oh, grazie.
2: Ma
0: oh,
2: ci mancherebbe,
0: grazie.
2: Figurati. Un salutone ai tuoi meravigliosi bimbi e al tuo cagnolone e a te, Tania.
0: Grazie, buona giornata a tutti.
1: Ciao cara,
0: ciao,
1: ciao Tania, ciao.
3: Con il Museo dei Trasporti di Lucerna. Esperienze da vivere 365 giorni all'anno.
1: Arriva la mia canzone preferita.
2: Dopo la canzone preferita andiamo a vedere le domande non risposte, perché c'è il notaio fuori che mi fa segno.
1: Ok,
2: dice così. Ah no, non è la tua prefe.

0: Kamrad con Hug Yourself, abbraccia te stesso, Balme. Che fa bene, eh?
1: Non riesco proprio a farmi il giro, però sì, arrivo fino al gumbat dell'altro braccio. Senti, dobbiamo dare le risposte esatte. Nico sta ridendo perché ha visto la scena, non è sì. Bella, anche perché è una camicia un po' strettina.
0: No, che, ti sta
1: che,
0: molto
1: che
0: bene.
1: Che cricca abbastanza quando allungo le braccia. Senti.
0: Dimmi. Allora, no, cosa hai lasciato indietro,
1: allora,
0: Tania?
1: Tal Dizimit. Quella è la Sandrella, Tania da Scareglia. Evento finale, sì. Con la E.
0: Epilogo.
1: Noi avevamo pensato a epilogo.
0: La Tiki, è sua la scheda.
1: Scusa, la Tiki ha pensato a epilogo. Io non scaricare così le responsabilità, no, però assumiti
0: come?
1: Qualche responsabilità.
0: Cintura nera di scaricamento responsabilità. Io
1: in latino, tante volte non ci facciamo caso, ma anche se alle medie non abbiamo fatto l'opzione latino, qualche parola la conosciamo perché è utilizzata in maniera nell'italiano corrente, insomma. Io in latino è
0: ego. Dai, cogito, ergo sum.
1: Tania da Scareglia dirà: ah, le vera era ego. Mentre lo è Legolas, io non avrei saputo rispondere.
0: Legolas è un elfo, questa era un po' più di nicchia.
1: Cos'è Legolas?
0: Il signore dei Il signore degli anelli.
1: Signore degli anelli,
0: capello biondo lungo.
1: Ok, tipo Len Sutter. Nel calcio segue il cartellino rosso, l'avevi detto tu,
0: l'espulsione.
1: L'espulsione con la Z, in Ticino.
0: L'espulsione.
1: Sarà italiana tutta. Espulsione.
0: Penanti. E questi termini coniati qua.
1: Allora,
0: fa ridere il messaggio di Oscar.
1: Sì, cosa dice?
0: Vedo che la programmazione musicale non fa mai mancare la canzone preferita di Nico. Devo aver fatto qualcosa alle nostre fatine perché mi vogliono punire così.
1: Allora facciamo una cosa, recuperiamo alla grande con un bellissimo brano che risale al 1991. Loro sono gli U2 ed è Mysterious Ways. Questa sì che rende, caro Nico.
0: Sì, guarda, sono qualche fremo.
1: Dai!
0: Tieni ferma che salto dappertutto.
1: No!

0: Mani basse, la canzone più bella degli U2, della loro storia.
1: No, non è vero, non è vero, non è la più bella, è tra le più belle. Infatti ha raggiunto negli anni d'oro anche le prime posizioni delle varie billboards, come si diceva ai tempi, ai senza H, attenzione. Senti, dobbiamo lanciare un evento importante. Allora, la partita la giocano i calciatori, no?
2: Sì.
1: Però viene commentata da dei mostri sacri, dei mostri sacri.
2: Per quanto riguarda noi, degli scappati
1: della radiofonia mondiale. Quindi Nick Saldagna, Fabrizio Bicio Casati.
2: Esatto, soprattutto Fabrizio Casati e i nostri ospiti, perché mancherà un po' di gente. Mancherà Rauseo, mancherà Belloni, mancherà Guglielmoni. Tutti in vacanza.
1: Sì, ma tu e Casati, cioè, no, tu no, e Casati siete un po' i Manzambi della squadra di Rete 3 che entrano al momento giusto.
2: Sì, e questo te lo concedo.
1: Insomma, ci farete sognare col vostro commento della partita alle 5 del mattino. Voi sarete
2: Piazzale alla Valle Amendrisio.
1: Okay.
2: Sì, con se volete venire a trovarci, venite, portate anche delle brioche, così facciamo colazione in sisa, che io devo scroccare sempre.
1: Certo, portate, mi sembra il minimo.
2: Un bel termos con del caffè e delle brioche.
1: Quindi
2: per
1: cosa
2: me,
1: succede? Cosa succede?
2: Integrali,
1: integrale, va bene, certo.
2: Cosa succede? Succede che insieme ai nostri ospiti commenteremo e seguiremo insieme la partita della nazionale svizzera, facendovi vivere le emozioni che magari alcuni di voi non potranno vivere perché saranno in macchina, starete andando al lavoro, quindi vi sarà difficile guardarla. Ci pensiamo noi, ma poi soprattutto sosteniamo il balmellone, che tu sarai qui, arrivi in studio a che orale? 4,
1: e io sarò in studio
2: qua
1: da solo, proprio per via del fatto che tu sarai a Mendrisio a commentare la partita. Arriverò alle 4 in studio, tesissimo.
2: Dormi qua stanotte?
1: No,
2: fai prima.
1: No, la notte prossima, credo.
2: Ah, è la notte prossima, domani è giovedì.
1: Giocano venerdì mattina alle 5,
2: ricordiamolo.
1: Ma figurati, dobbiamo lanciare una cosa dobbiamo fare.
2: Hai ragione.
1: Alle 5 venerdì mattina. Quindi dalle 4 e mezza.
2: Errore.
1: No, venerdì, questo è importante. Dalle 4:30 si apre la diretta di Rete 3 con il sottoscritto. Poi dopo una quindicina di minuti cederò con grande piacere la linea al Piazzale alla Valle. Ma voi andateci se riuscite, se potete.
2: Sì, dai.
1: Poi avete visto che tutti, tantissimi bar, tantissime piazze hanno deciso di aprire i battenti già alle 5, appunto, per vivere assieme a questo momento particolare. Io, che mi ricordi, non ho mai visto la nazionale alle 5 del mattino in piazza o in un bar. È una prima assoluta per noi di una certa generazione.
2: Pensa che bello, ieri ne parlavo con un amico. Pensa che bello, i caroselli dovesse passare alle 7 del mattino.
1: C'è già casino. Però adesso io qua metto le mani in barriera e dico Auschwitz, perché non è facile. Ricordiamo la Svizzera, Algeria, per il passaggio agli ottavi di finale al mondiale di Stati Uniti
2: contro Vlado Petkovic.
1: Contro Vlado e contro soprattutto Davide Morandi,
2: il coaching del Davide.
1: Dai, venerdì alle 5.
2: All the lovers. Ma che pezzo è questo? Pazzesco.

0: promessa mi fa.
1: No, ho detto una parolaccia.
2: Non ho sentito.
1: Ho detto mer, tipo mare o
2: no, la
1: parolaccia?
2: La mer sì, significa la mare. Il mare. La mer.
1: Ma lei ha detto mer o ha detto mer?
2: Se io dico moi j'aime trop la mer, a me piace veramente tantissimo il mare.
1: Sai
2: la
1: come
2: mer
1: si dice guarda il mare in finlandese?
2: Sì, ma non puoi ripeterlo.
1: No, non la posso ripetere, non però se volete ripetere. Amici da
2: no,
1: casa
2: no,
1: lo
2: non
1: dico.
2: Fatelo.
1: Allora, due, visto che abbiamo prima citato così en passant.
2: No, a parte. Non era in ungherese?
1: No, è in finlandese, fidati, ho conosciuto una finlandese molto bene.
2: Scusa. Nico, però.
1: Cosa?
2: Vai, vai.
1: Ma tanti anni.
2: Andiamo
1: fa.
2: Oltre.
1: Allora, visto che abbiamo parlato prima appunto del mondiale, due curiosità che riguardano lateralmente, cioè ovviamente non dal punto di vista calcistico,
2: certo,
1: ma tutto quello che è a côté. Allora, mi ha fatto molto sorridere questa notizia. La Corea del Sud è stata eliminata.
2: Certo,
1: dal campionato,
2: sì, sentito,
1: del mondo.
2: Sentito parlare.
1: E questo ha dato il via a una serie di loro forme di proteste molto singolari da parte di stampa e tifosi che mi hanno fatto sorridere. Uno,
2: cioè sono arrabbiati e manifestano la loro delusione per l'uscita della Corea del Sud, giusto?
1: Bravissimo. E il nemico hanno preso come figura principale, come principale responsabile della disfatta al mondiale, Hong Myung-bo, che è l'allenatore, praticamente. Quindi per protestare in vista, sì, di questo pessimo risultato, hanno bandito da qualsiasi negozio della Corea del Sud, sì, l'allenatore della squadra, anzi, quindi non può andare,
2: no,
1: a fare la,
2: dai,
1: spesa, non può andare a comprare i vestiti.
2: Ma non ci credo, ha brutto gesto però.
1: Per un po' non potrà più entrare nei negozi in forma di protesta, e durante la conferenza stampa post partita che ha sancito l'eliminazione, sì, in televisione la sua figura è stata pixelata. Quindi non,
2: ma
1: si
2: non
1: vedeva.
2: Ci credo, dai, ma poverino.
1: Cioè, si sono accaniti contro questo povero,
2: no, ma scusa,
1: uomo.
2: Ma adesso poi voglio dire, cosa deve fare sto Cristiano? Vincere il mondiale con la Corea del Sud?
1: Poi, Corea del Sud, tra l'altro.
2: È stata una squadra valida, per carità, però voglio dire.
1: Ma io ci sono rimasto. Poi Corea del Sud, non la Corea del Nord, che è un'altra forma.
2: Sì,
1: di...
2: ho capito.
1: E ci sono rimasto un po' così, un po' male. Però
2: certo,
1: mi ha fatto
2: diciamo, siamo a livelli alti.
1: Cioè,
2: di
1: questo vuole andare
2: protesta
1: a comprarsi il salame per fare l'aperitivo con pane, formaggio e salame, non può perché non lo fanno entrare.
2: È vero
1: casi
2: che adesso che ci penso, dovessimo uscire con l'Algeria, non so se vorrei vedere Muratti Akin nella Coppa di fianco a me.
1: No, infatti, infatti. So, so. Altra notizia molto carina,
2: sì, vai,
1: riguarda Nana Kwasu Bonsam.
2: Sì, già sentì.
1: Che è uno stregone ghanese che ha previsto che Capoverde eliminerà l'Argentina. Tra l'altro Capoverde è l'unica squadra al mondo che abbia mai partecipato ai mondiali che ancora da quando partecipa ai mondiali non ha mai perso una partita nella loro storia.
2: Certo, se ci pensi,
1: la
2: prima,
1: prima
2: volta
1: edizione
2: che partecipano ai mondiali siamo arrivati allo stadio dei sedicesimi, e quindi
1: infatti.
2: Senti, mi ripeti il nome dello stregone?
1: Nana Kwasu Bonsam.
2: Non ce l'ho in agenda, non ce l'ho in
1: quindi
2: rubrica.
1: Ricordiamoci queste,
2: senti,
1: parole.
2: Beh, gli stregoni non stanno andando benissimo e le stregonesse non stanno andando,
1: no,
2: benissimo in,
1: no,
2: questo mondiale già.
1: Però lo sciamano, sempre lui mi sa, lo sciamano ghanese aveva fatto una sorta di macumba contro,
2: sì,
1: l'Inghilterra, e l'Inghilterra
2: funziona,
1: Ghana funziona. Non ha vinto l'Inghilterra col Ghana.
2: Quindi tu credi a queste cose.
1: No,
2: andiamo di San Giovanni un attimino con la sua lady.
1: Tu sarai per sempre la mia lady.

0: salve ragazzi, un buongiorno da Salvo.
1: Salve Salvo.
0: Per curiosità ho chiesto a Google come si dice in finlandese proprio quello che avete detto voi.
1: Guarda il mare.
0: Guarda il mare come bello. No, è ripetibile, okay. È assurdo, non sapevo. Ciao, buongiorno.
1: Ciao, Salvo. Grazie. Ciao.
2: La cosa bella è che Hey Google avrà pensato: no, ma mo un altro che mi chiede come si dice in finlandese. Guarda, mi rommare quando è bello.
1: È vero. Sì. Sarà una delle domande, della top 3 delle domande più chieste. Aspetta.
2: Hey Google.
1: Hey Google.
2: Così la TV a casa fa diventare fuori di matto l'ascoltatrice.
1: Scusate.
2: Ascoltiamo il messaggio di Daniela che non abbiamo preascoltato.
1: Ti assumi le responsabilità?
2: No, non mi assumo responsabilità. Vai. Daniela, dici.
3: Tu sei così bambina, io sono così maturo con quella voce che si ritrova. Ho i miei dubbi, perché poi di solito è il contrario.
2: Ho sbagliato.
3: Sono sempre le donne, le femmine che sono più mature dei ragazzi. Soprattutto quell'età lì, quindi.
1: Ma Daniela,
2: hai sbagliato radio.
3: Ciao.
1: Vedi che dobbiamo preascoltare.
2: Sbagliato radio. È sbagliato.
1: Ma doveva mandare una sua amica, un suo
2: clamoroso,
1: amico.
2: Clamoroso, Daniela.
1: Qui Rete 3, Dani, comunque. Qui Rete 3. Però
2: c'è, c'è un amico che si chiama Reto o una roba così e volevo mandarlo a lui, chi lo sa.
1: Ah, Reto, Rete 3, scusami.
2: Vai, Daniela, riprova. Adesso le scrivo, povera Daniela.

0: anche per oggi. Siamo arrivati alla fine. Ah no, manca ancora un'ora.
1: No, abbiamo ancora. Possiamo ancora supportarci per un'oretta. Allora.
0: La miseria, ero convinto che fossero già le 9.
1: Cercando di capire e decifrare i messaggi delle nostre mitiche, leggendarie ascoltatrici, tipo Daniela. Sì. Sentiamo che ci spiega un po' com'è andata.
2: Marito. Ma non hai sbagliato il numero! È proprio perché parlavo della canzone di San Giovanni.
3: Parla in corsia.
2: Un tubino.
3: Parla in corsia.
1: Grazie, grazie Daniela.
0: Ti ricordi quando esplose la mania del corsivo?
1: Del corsivo che si è tramontata clamorosamente.
0: Tra l'altro, non per vantarmi, ma fui io il primo a portare la notizia nella Svizzera italiana. Ne parlai in una diretta della professoressa del corsivo, Eli Esposito, che adesso ha virato su una carriera di tutt'altro tipo, insieme alla mamma, tra l'altro.
1: Sì? E cosa fa?
0: E non te lo dico, siamo in fascia protetta.
1: No, davvero?
0: Sì.
1: Ok, comunque tu fosti il primo a portarla.
0: Fui il primo.
1: Pensa a Stefano Francini, lo stiamo rivalutando.
0: Puoi chiudere.
1: Scusa, la mia notifica, Paolo Acerto mi ha mandato un messaggio, chiedo scusa.
0: Leggilo ad alta voce.
1: Hai fatto l'abbonamento alla CB? Chiede un altro in chat. E beh, sono domande.
0: Ma non è fallito?
1: Stai calmo.

0: no. A proposito di Corsievo, Sciva Lazza, sfine basta.
1: A proposito di Corsievo, si sono fatte le...
0: Che cosa?
1: Le 8 in punto, sono le 8 in punto.
0: Ah,
1: clamoroso.
0: Pensavo, sai, i rapper si sono fatte.
1: No, no, si sono fatte le 8.
0: Scusa, ho una mente deviata io.
1: Ma guarda, se ti conosciamo bene, caro no, Nico
2: la mente
1: Saldania.
2: Giusta, è la mente giusta.
1: Ma
2: sì.
1: Buongiorno.
2: Anche io e Joss, quando eravamo nel mondo dei modelli, quando facevamo
1: sì, esatto,
2: le passerelle,
1: sfilavamo.
2: Sì, modo di pensare normale.
0: Ah, ok, vedi, vedi,
2: sana.
0: La voce della verità.
1: Sì,
0: oh,
1: certo, cioè, ricordo
0: bene.
1: Ancora quel bikini di Missoni.
2: Mamma mia,
0: che bei ricordi. Vi vedo che vivete di
2: breve ma intenso.
0: Oh, vammi, vammi. Voce del verbo andare.
1: Ti vado.
0: Vammi a leggere.
1: Però oggi mercoledì è previsto prevista nuvolosità spesso estesa lungo le Alpi e in Engadina in particolare, con rovesci già dal mattino.
0: No.
1: Più a sud abbastanza soleggiato e ancora asciutto. Nel pomeriggio nuvolosità più estesa in tutte le regioni con alcuni rovesci e temporali sparsi.
0: No.
1: Nel Ticino centro meridionale possibilità di temporali localmente forti. Nelle vallate alpine arrivo di vento da nord nel corso del pomeriggio, rapido passaggio a tempo asciutto. Dal tardo pomeriggio asciutto in tutte le regioni e generale diminuzione della nuvolosità a basse quote. Attenzione perché farà un freddo cane, 28 gradi oggi
0: solo?
1: Sì,
0: meno male che
1: sì,
0: ho comprato il giacchino, sì. Per quanto riguarda invece il traffico, l'ultimo bollettino di Via Suisse ci informa che ci sono rallentamenti tra Gravesano e Manno, da Gaggiolo e Bizzarrone verso Mendrisio e sulle vie di accesso al centro cittadino di Lugano. Questo è quanto. Per qualsiasi altro tipo di informazione legata al traffico potete farcelo avere voi allo 079-873-8073. Adesso con Paltrax le ultime notizie.
3: 3 News.
4: Negli Stati Uniti la Corte Suprema conferma lo ius soli, il diritto alla cittadinanza per chi nasce nel paese. Donald Trump lo voleva abolire per i figli di immigrati senza documenti. Protezione dell'infanzia, codice stradale, sanità e molto altro. In Svizzera da oggi in vigore tante nuove norme. Tra le novità non buone una a proposito di tasse, aumentano quelle per i documenti cantonali. A Zurigo torna un attentato che aveva scosso la città e la Svizzera 2 anni fa. A processo da oggi un 15enne radicalizzato che aveva più volte accoltellato un ebreo ortodosso in centro città.

0: ma che fine ha fatto Alvaro
1: Soler? Dai fastidio, Santagna, smettila subito. Grazie Alvaro Soler, avevamo parlato prima dei tormentoni estivi, questo lo fu per qualche estate.
0: Sì, lui era fuori classe assoluto, ma mi stavo interrogando sul fatto se lui fosse ancora
1: guarda,
0: in giro.
1: Sai che sono andato su Instagram per cercarlo, esiste su Instagram la pagina di Alvaro Soler, appena fatto un tour europeo, il Camino Tour 2026, è partito in aprile e chiusosi recentemente in Germania, e è passato anche per Zurigo, tra l'altro.
2: Dai,
1: sì, in aprile a Zurigo ha suonato e sì, comunque sta bene, sembra star bene, ha postato una stories con Melanie, aspetta che te lo dico, Melanie Kroll, chi è la sua ragazza?
0: Non ne ho idea, non so chi sia.
1: Chi sia. Comunque sta bene Alvaro Soler, perché se lo chiedesse sta bene. No, ci siamo chiesti, esatto, che fine avesse fatto. Non ricordo suoi hit recenti, tu sì?
0: No, assolutamente no.
1: Vero? Vero, quindi viviamo di la cintura, comunque con le royalties della cintura.
0: Sicuramente penso che potrà vivere di rendita per tutta la vita.
1: Cioè sì, secondo me fino ancora per 2 anni campa.
0: Tranquillamente, tranquillamente. Adesso El Ma per voi con Truman Show.

0: Perché scusa, ridi?
1: Perché stamattina ho dormito poco stanotte e adesso comincio a svarionare.
0: Ma vedo che
1: faccio
0: robe
1: che non mi rendo conto.
0: Ti racconto una cosa. Sai che il Tour de France, per quanto riguarda il ciclismo, è l'evento più seguito, è l'evento che tira più soldi, è l'evento che tira più sponsor.
1: C'è uno sport che mi fa...
0: Cioè, è, ma smettila,
1: è
0: devi smettere. C'è gente invece che segue anche questo sport. Devi
1: ma come fai
0: rispetto.
1: A guardare
0: ma
1: il
0: devi
1: ciclismo?
0: Portare rispetto,
1: ma io
0: Nicola
1: porto
0: Sardani.
1: Rispetto, ma oggettivamente non si può
0: non
1: guardare.
0: Non ti devi permettere, non ti devi... permettere. Il CERN, parlando CERN. Di ciclismo e di Tour de France, il CERN.
1: Tommaso
0: CERN? CERN di Ginevra, non quel grandissimo giornalista.
1: Scusa.
0: Che citi tu. Il CERN ha presentato ieri la sua candidatura ufficiale per ospitare una prova a cronometro individuale del Tour de France edizione 2029.
1: In che senso? C'è
0: anno.
1: Dentro il CERN?
0: Bella domanda.
1: Ma è così grande?
0: Sarebbe un'occasione per il CERN appunto di celebrare tra le altre cose i suoi 75 anni per quello che si è già candidato adesso per il 2029, perché c'è anche questa ricorrenza e poi è da parecchi anni che la Grande Boucle, questo è il soprannome del Tour de France, non arriva a Ginevra dal 90 precisamente.
1: Wow, che emozione.
0: Sì, poi uno si chiede ma cosa fanno? Gli fanno, perché poi la cronometro sai che partono a distanza più o meno di 3 minuti uno dopo
1: sì,
0: l'altro
1: minuti,
0: e viene
1: esatto.
0: cronometrato il tempo, lo sai, no?
1: Sì, la maglia okay. qua vince chi vince la cronometro, no?
0: E la domanda che si pone Saldagno giustamente fa Curgio sotto nel tunnel coi neutrini.
1: Ecco, è caduta l'acqua.
0: Coi neutroni. Cioè,
1: non lo so. Domanda legittima, scusami.
0: Però è bella l'idea di fare una tappa cronometro, proporre una tappa cronometro.
1: Potrei guardarla, sarebbe l'unica occasione in cui potrei guardarla, poi dopo un minuto e mezzo mi addormenterei.
0: La campagna ginevrina è comunque meravigliosa.
1: Meravigliosa, sì.
0: No, ma è vero. Sembra, stato,
1: sai cosa mi ricorda un po' Scareglia?
0: La Salève.
1: Sì, sì.
0: Sfondo,
1: è un po' Scareglia.
0: Ma non è.
1: Sì, dai.
0: Scareglia è comunque più bello.
1: Beh, su questo non ci sono dubbi.

0: non sa come parlare, non sa quali parole deve mettere, ad esempio l'asterisco al plurale. C'è chi non sa più come ridere, non sa come scherzare, e vuole la tradizione se la confusione qua è generale.
1: Oggi va così, chissà domani.

0: il grande immenso Willie Peyote che è uscito con un nuovo brano. Noi abbiamo fatto un passo indietro ascoltando Grazie, ma no, Grazie, conosciuta lo scorso anno in occasione dell'edizione 2025 di Sanremo. Idolo Willie Peyote, vero?
1: Sì, sì.
0: No, a me piace un sacco.
1: Bravissimo.
0: Seriamente.
1: Bravissimo, bravissimo.
0: Sei serio?
2: No, no, sono serio.
0: Non si capisce mai quando fai quella faccia da strutto.
1: Allora,
0: cioè,
1: non rientra nella mia top, ma sì, gradevole, dai, okay, gradevole.
0: Okay. Allora, i cittadini svizzeri che scelgono di trasferirsi all'estero per la pensione prediligono mete europee con un costo della vita inferiore a quindi qualsiasi meta.
1: Sì, esatto, tranne il Giappone.
0: Primi miti prevalentemente. Allora, principalmente gli svizzeri scelgono la Francia per la pensione, Italia, Spagna e Germania.
1: La Francia,
0: oltre,
1: veramente?
0: Eh beh, sud della Francia, dai, la Provenza, ci sono posti meravigliosi.
1: Ma
0: in Francia,
1: per cortesia.
0: Ma perché, scusa?
1: No, e, scherzo, di vacanze in Francia.
0: No, mete extraeuropee includono invece Stati Uniti, Canada o destinazioni tropicali in Asia. E qui sono a chiedere a voi quale meta scegliereste per la vostra pensione, premettendo
1: è
0: che ovviamente in tanti, quasi tutti, alla fine rimarremo qua qualora
1: sì,
0: dovessi arrivarci alla pensione. Probabilmente si rimarrà qua. Però dovessimo optare per una pensione, un pensione all'estero, dove andreste? Che meta scegliereste?
1: Ah, facciamo un sondaggione scremato.
0: Un sondaggione scremato, scrivetelo 079-873-8073. Quale sarebbe? Allora, mi sento di dover mettere dei paletti. Non vale scegliere una meta che è legata a un posto d'origine proprio di un familiare o di un amico, eccetera.
1: Ah.
0: Bisogna scegliere una meta, cioè
1: okay,
0: non è che uno è originario di che so io, di Riccione, va a Riccione in pensione. Voglio un'altra meta.
1: Ok, io ce l'ho.
0: Ce l'hai già? Tra poco me lo dici.
1: Ah, davvero?
0: Tra poco. Spicchiscia il bottone, Saldagna.
1: Uffa.
0: Manda il brano. Sonic.
1: No.

0: smetterla, sono veramente fastidioso. Allora, stiamo chiedendo al nostro pubblico dove andrebbero in pensione, ma in un posto che non sia strettamente legato a origini familiari di uno di loro, no?
1: Sì, esatto, perché è chiaro che poi uno può venire condizionato, tipo uno è originario di Scareglia, dice vado a Scareglia. No, poi parlavamo dell'estero, dove andreste in pensione all'estero?
0: Esatto.
1: E qui piovono i messaggi. Joe dice che andrebbe in Grecia senza batter ciglio.
0: Era anche la mia meta. Non ci sono ancora mai stato in Grecia.
1: Non ci sei mai stato, però
0: solo di passaggio.
1: Immagine,
0: solo di passaggio.
1: Hai una proiezione nel tuo cervello della Grecia con,
0: esatto,
1: un bel posto,
0: con
1: dove
0: un bel posto.
1: Beh, di sicuro brutta non è la Grecia. Poi Sheila dice io andrei a Marbella in Spagna, sud della Spagna. Marbella è in Andalusia, se non sbaglio,
0: sì,
1: sotto Malaga, poco sotto Malaga, prima di come si chiama quell'enclave inglese, non mi viene il nome, sì, sotto la Spagna, prima ci si è passato
0: Gibilterra.
1: Gibilterra, bravo, appena prima di Gibilterra. E beh, sì, il clima sicuramente è molto gradevole, anzi in estate è parecchio caldo, però il bello di Marbella è che io sappia tu in un'ora sei tipo andare al San Bernardino, cioè vai in alta montagna in un'oretta.
0: Ah,
1: a
0: sì,
1: prendere,
0: certo,
1: il fresco,
0: assolutamente sì.
1: Puoi anche sciare vicino a Marbella, pensa a te. Alan dice che andrebbe in Costa Rica e Pura Vida.
0: Dicono che sia uno dei posti con la popolazione più felice in assoluto.
1: Ci sono stato in Costa Rica, sono stati 10 giorni belli, una decina d'anni fa. È un posto meraviglioso la Costa Rica, sicuramente. Poi tra 2 anni, dice invece, qua parliamo già di fatti veri,
0: cose, allora, concrete.
1: Cose concrete, soluzioni concrete. Tra 2 anni andrò in Svezia al pensionamento. Ho già acquistato la casa nel bosco. Wow, che bella immagine, ragazzi.
0: Scelta coraggiosa,
1: cioè vita nel bosco in Svezia per questo ascoltatore, non conosciamo il nome.
0: Comunque il messaggio di Aaron è il più bello di tutti.
1: È il più bello di tutti, lo leggiamo tra poco, dai. Okay. Teniamoci questa. Dove andreste in pensione voi all'estero? Aaron, fa vedere. È bellissimo il messaggio.
0: Ma non
1: di
0: mi
1: Aaron.
0: Devi prendere
1: non
0: in
1: lo
0: giro,
1: vedo,
0: fa ridere.
1: Infatti, non lo vedo.
0: Ah, ok.

0: Dove andreste a vivere una volta raggiunta l'età della pensione? In posti che non per forza siano strettamente legati a vostre origini, eccetera, eccetera. Il messaggio di Vasco mi ha incuriosito. Lui dice: a lui basta un posto dove ci siano due palme, dell'ananas e un po' di pesce.
1: Ma che due palme?
0: E un'amaca. Boh, ma anche bello. A Scareglia le trovi queste cose, cioè non è che devi andare.
1: Sì, no, è vero, volendo sì, però aveva un'immagine un po' più poetica. Il messaggio di Vasco, giusto?
0: Vasco,
1: hey.
0: Sì.
1: Allora, Ciano scrive invece: ciao, senza dubbio la Costa Blanca in Spagna, estate tutto l'anno. E diciamo che è vero che la Costa Blanca, che è la zona di tra Valencia e Alicante, credo Valencia e Murcia, lì da quelle parti, è una zona che fu battutissima dagli svizzeri in generale, ma anche dagli svizzeri italiani in particolare. Negli anni 70-80, inizio 90, c'erano tantissimi che in vista della pensione compravano la casa laggiù e si trasferivano per la pensione, oppure passavano l'estate o l'inverno, facevano stagione qua, stagione là, ed è ci sono posti dove puoi andare in giro dicendo uè la cumalè in Costa
0: certo,
1: Blanca,
0: certo.
1: Ci sono veramente tanti, storicamente tanti svizzeri italiani da quelle parti. Carlo dice: andrei a Mill Valley, California.
0: Ok, ci sta.
1: Mill Valley. Però lì, mai sentito la Valle dei Mulini? Mill Valley.
0: A livello economico, comunque, gli Stati Uniti sono impegnativi.
1: Certo. Difficile anche a livello di permessi e tutte queste cose.
0: Infatti.
1: C'è il pericolo che arrivino dei tizi incappucciati.
0: Sì, e ti portino
1: via. E ti crepino di mazzate. Sebastian scrive: Finlandia. Davide dice: aprire un ciringhito a Tenerife, che bisogna far fruttare il terzo pilastro.
0: Quindi
1: non rinuncia al lavoro, però lavorare in un ciringhito sulla spiaggia vuoi mettere? Poi qualcun altro scrive: Groenlandia, Polonia, Norvegia, qualche posticino isolato. C'è anche quest'idea di estraniarsi dalla società per molti di voi.
0: Ma
1: no?
0: Sai
1: di...
0: che ci sta?
1: Ma perché no? Tu non riusciresti mai, perché hai una vita troppo. Tu hai bisogno di contatti.
0: No, io ho bisogno di toccare la gente, di toccare con mano la vita vera. Quindi sai, uscire, bere qualcosa, un bel bar, una bella spiaggia, bisogna avere un'attività pronta lì da fare quando si va in pensione. Secondo me il rischio di andare ad estraniarsi completamente potrebbe essere controproducente.
1: Se è fatto interessante il discorso, continuate a scriverci dove vorreste andare a vivere una volta raggiunta la pensione. Intanto ci ascoltiamo un paio di brani.
0: Adesso posso leggere il messaggio di Aaron o non posso?
1: Ah, scusa, perché Aaron ha scritto?
0: Sì.
1: Ma non lo vedo io, vai, leggi.
0: Allora lui dice: dove andreste in pensione?
1: Sì.
0: Io andrei in Finlandia a guardare il mare, va bene?
1: No, dai, perché così in finlandese può dire quella parola che in italiano.
0: Dai, fa ridere.
1: Sì.

0: Nuova nuova uscita qualche settimana. No, scusami, ho sbagliato. I Duran Duran, Is There Something Yes No?
1: La storia della musica solo su Rete 3. Si risale a una 43ina d'anni fa. Questa Is There Something I Should Know? Senti, cosa volevo dirti, Nico? Dove andreste in pensione?
0: Dove andresti in pensione? Scusami.
1: Io, dovendo scegliere di andare all'estero, andrei tipo a Palermo o in Toscana. Andrei, non è troppo lontano, sono bei posti con un buon clima.
0: Mi dove si mangia qualcosa di più raffinato.
1: Spettacolarmente mentemente. Tipo, scusa, no. Avere disponibilità, che so, io andrei a
0: Canada,
1: La Jolla, San Diego.
0: Aspettavo, Vancouver, Toronto.
1: No, Vancouver no, è troppo freddo. Okay. Troppo, non va bene. Poi non so, non mi convince. Sono stato a Vancouver, non mi convince. Mm. Non ci vivrei, come si dice, no?
0: Bella, ma non ci vivrei.
1: Ma non ci vivrei.
0: Perfetto.
1: Senti, poi c'è qualcuno che ci scrive che andrebbe in Colombia a vivere.
0: Però.
1: E poi ti chiedo di aprirmi il canale audio, perché sentiamo questo bel messaggio di Pietro.
0: Non sento niente.
2: Ma Michel, di che vuoi in pensione a voi, Chateau Saint-Pierre, Sura Mendriz. Ciao
1: Pietro, grazie. Chateau Saint-Pierre sarebbe Castel San Pietro, che ricordiamolo rimane comunque ancora territorio nazionale, quindi non vale, Pietro, la tua risposta, ma te che fai ghigna, grazie.
0: Sì, moltissimo.
1: Poi Max dice tutti in Romania, è vero che lì la Romania è forse il paese dell'Unione Europea, uno dei paesi dell'Unione Europea col costo della vita più basso, ad esempio, quindi può essere un'idea con disponibilità limitata e comunque una vita decente.
0: Non è la prima cosa che a cui penso quando penso alla Romania, ecco. Il costo della vita.
1: Cosa vuoi dire, scusa?
0: No, Dracula.
1: Ma do brano subito.
0: No, ma il Conte Dracula.
1: Conte Dracula in Transilvania, in tutta Romania.

0: Letizia che lei scrive: io per il paesaggio andrei a vivere in Umbria. Io ti dico la verità, l'Italia l'ho girata ormai quasi tutta, mi mancano pochissime regioni, ma l'Umbria è, Umbria e Marche le mie due
1: anche
0: regioni preferite.
1: Si dice di Umbria e Marche, forse più delle Marche, che sia una sorta di Toscana un po' meno turistica.
0: L'Umbria
1: vero?
0: Soprattutto, l'unica pecca dell'Umbria è che non ha il mare.
1: Non ha il mare, però alla fine i confini sono aperti delle regioni italiane, sì, puoi andare scavalli e vai.
0: Però l'Umbria, mamma, è stato amore incondizionato.
1: Ecco, ecco. E ma non grandino in Umbria. Stata qui la Sicilia, come ti ho detto, però sì, avete citato anche mete tra quelle in cui andreste poi a vivere i vostri anni della pensione, un po' più in là. Karin ad esempio va fino in Nuova Zelanda,
0: bella città,
1: la Thailandia, oppure anche la Grecia, dice appunto Karin. Alberto ci manda la foto di bellissime foto di templi buddisti e dice che andrebbe in Thailandia del Sud, nel Golfo del Siam, Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao, non conosco personalmente.
0: No, quelle zone lì non le ho mai visitate e purtroppo devo dire la verità, non mi ispirano per niente.
1: Davvero?
0: No.
1: Però devi vedere prima
0: lo so,
1: capire che cosa ne faresti. Tra poco lanciamo
0: cosa vuoi lanciare?
1: No, voglio anticipare una regalia molto importante che avverrà tra meno di un'ora. Cito solo un grande del mondo del panorama radiofonico della Svizzera italiana, Alessio Arrigoni, a.k.a. Stercoraro.
0: Certo.
1: Te lo dico dopo Elvis.
0: Ho già capito tutto io.
1: No, impossibile. Eh no, perché ha scritto a me privatamente, come
0: sì,
1: fai?
0: Era già ieri dai cialtroni.
1: Tra meno di un'ora, regalia importantissima, attesissima. Ve lo diciamo tra poco.

0: Hollywood Conversation.
1: Non ce la faccio.
2: Tra poco in console arriverà DJ Paltrax e tra meno di un'ora lo raggiungerà Ster Coraro, perché alle 9.40 circa verrà inaugurata la prevendita dei biglietti per il treno discoteca Sound & Fun in vista della Street Parade di Zurigo, che quest'anno si tiene l'8 agosto, e per l'occasione DJ Sterky in persona regalerà i primissimi due biglietti.
3: No, non è vero.
2: Certo, proprio stamattina, tra meno di un'ora, quindi ditelo ad amici e parenti, dite cosa? Di ascoltare Rete 3, perché si vince, potreste essere i primi due ad avere i biglietti per il treno Sound & Fun che vi porta, come ormai da 87.000 anni, alla Street Parade di Zurigo. Gli altri si possono prendere sul sito internet ffs.ch/slash, grazie, SAF
3: barra obliqua, è molto bello.
2: Ok, ffs.ch/saf. Allora, FFS, come lo direbbe Giovanotti? FFF. Ok, allora poi su Rete 3 regaleremo altri biglietti a partire dal 27 luglio per tutta la settimana.
3: No!
2: Un po' più in là, tra qualche settimana faremo ancora altre regalie. Però tra meno di un'ora su questa rete, in anteprima, due biglietti per il Sound and Fun Street Parade edizione 2026.
4: Dici sono una grande stronza che non ci sa fare.

0: Andromeda.
1: Elodie, tu la chiami Didi, in amicizia Didi, ok.
2: Siamo intimi, sì, sì.
1: Va bene, è bello sognare a volte, bravo Nicky.
2: Allora non credeci, no, vuoi vedere
1: lei,
2: il numero
1: è
2: di
1: lei
2: telefono?
1: Che, è lei che sogna di essere tua amica.
2: Ma guarda, ti faccio vedere lo scambio di interfaccia
1: certo,
2: legge.
1: Certo, sicuro. Senti, vivi, continua a vivere nel tuo mondo. Bene. Domani mattina vediamo se è cambiato qualcosa a partire dalle 6.
2: Ah, siamo ancora qua domani, eh?
1: Mi sa di sì.
2: Pochissimo Paltrax da Josh Balmelli
1: e Nicola Saldagna.
2: Un saluto, ci sentiamo domani a partire dalle 6.
1: Ciao.

0: Bello, non volevo lasciare questo silenzio così pieno di tensione, pieno di interrogativi inespressi, di potenziali sviluppi per un futuro un po' enigmatico così. Ma non si può, sono le 9, siamo in radio, bisogna dire delle cose al microfono.
1: Bella l'idea del silenzio alla radio,
0: piace,
1: funziona
0: piace.
1: Sempre, sì.
0: È un po', lo so, mi rendo conto, un po' rivoluzionario.
1: Richiama l'attenzione comunque.
0: Questo è l'importante. Buongiorno amici e amiche da Paltrax, le 9, un minuto in questo istante preciso. Uno sguardo alla meteo per la giornata di oggi sarà comunque soleggiato, nonostante qualche formazione nuvolosa spesso estesa con rovesci già dal mattino lungo le Alpi e Engadina. Più a sud comunque sarà abbastanza soleggiato, appunto, e ancora asciutto. Nel pomeriggio nuvolosità più estesa in tutte le regioni con alcuni rovesci o temporali sparsi. Nel Ticino centro-meridionale possibilità di temporali localmente anche forti. Le massime saranno comunque attorno ai 28 gradi, poi per domani soleggiato e caldo con minime sui 18 gradi e massime fino a 32. Per quanto riguarda il traffico, diamo un po' uno sguardo al bollettino che è pervenuto 10 minuti fa e ci dice sulle strade della Svizzera italiana la circolazione sembrerebbe essere fluida e non ci sono disagi da segnalare. Adesso il microfono a Nico per le informazioni.
2: 3 News.
1: 1,2 miliardi di dollari è quanto avrebbe guadagnato Donald Trump e la sua famiglia grazie agli investimenti in attività legate alle criptovalute nel 2025. Lo si evince dalle più recenti dichiarazioni finanziarie del presidente statunitense. Queste entrate superano quelle legate alle loro attività nel ramo immobiliare. La Casa Bianca respinge ogni preoccupazione d'ordine etico ed eventuali accuse di conflitti di interesse. È un attentato che ha scosso la Svizzera, che poteva avere conseguenze ben più pesanti. Nel marzo di 2 anni fa un 15enne radicalizzato ferì gravemente a colpi di coltello un ebreo ortodosso in centro a Zurigo. Oggi il minorenne svizzero-tunisino deve presentarsi a processo. E infine oggi in Svizzera entrano in vigore diverse norme che saranno disciplinate da leggi nuove o riviste. Riguardano settori come quello della protezione dell'infanzia, del codice stradale, della sanità e molti altri. Tra le novità c'è anche l'aumento dei costi per diversi documenti emessi dagli uffici cantonali dello Stato civile. Sposarsi e riconoscere un figlio costeranno così un centinaio di franchi in più.

si sente comunque l'atmosfera, la vibe è proprio quella da colonna sonora per il Diavolo Veste Prada. Due, infatti, a Lady Gaga con 2H Runway, che parla proprio di questo, e il titolo è proprio esplicito e ci dice, visto che è, appunto, parla di passerella. La passerella, quella dove le modelle e i modelli si mettono in mostra con queste facce sempre sprezzanti, come se fosse veramente la vita un tortuoso, infinito, non so io, calvario di dolore e privazioni. Deve essere questa è diciamo l'estetica, quello che è la tendenza in quel caso lì. Comunque, noi siamo qui questa mattina per passare ancora anche oggi del tempo insieme, se vi va, fino a mezzogiorno e mezzo grosso modo. Io sono qui fino alle 11 più o meno in solitaria, si fa per dire, perché sono in vostra compagnia, e poi dalle 11 arriva anche Ottavio, anche questa mattina, poi vedremo con lui dopo le 11 di frequentare e andare a ripescare qualche cosina dal passato. Ieri me ne ha parlato, ma nel frattempo, appunto, ci siamo noi, c'è la musica delle fatine dei dischi, ci sono dei compleanni anche da frequentare, importanti per quanto riguarda la musica, molto gradevoli, e ovviamente c'è la nostra piazza virtuale, il nostro luogo, non luogo, ma luogo del corazon per discutere, parlare e di tutto di più. 079 873 8073 è il nostro numero di WhatsApp. Io sono Paltrax.

Allora, Katy Perry, Watch It Burn, pubblicato proprio il 25, pochi giorni fa, il 25 di giugno, un lavoro nuovo per lei, che già l'anno scorso, se non sbaglio, era uscita con l'album. Comunque, insomma, una, tra virgolette, perché in giro da qualche annetto pure lei, una nuova celebrità, diciamo, della musica pop e rock, anche se un po' negli ultimi anni forse ha perso, non dico proprio in smalto, qualcosina. Di fronte invece a una leggenda, secondo me, perché comunque è vero che magari forse negli ultimi anni non ha fatto tantissimo, però lo si può anche capire al momento che ormai è diventata una signora di una certa età. E stiamo parlando di Deborah Ann Harry, detta anche Debbie. È nata a Miami il 1 luglio del 1945, è una cantautrice, attrice e attivista anche statunitense. Lei è partita con una carriera come modella, aveva una bellezza molto particolare, non proprio la classica modella da copertina, una donna splendida ma comunque molto particolare, con un carattere molto, non so come dire, punk, no? Sarà forse anche il modo in cui la vestivano o la svestivano, anche perché insomma c'era di tutto di più, ovviamente, come capita spesso nella carriera di una modella, si fa leva anche, no, sulla bellezza proprio di tutto il corpo. E però lei poi parte con questo progetto che le regala e le dona una celebrità mondiale, credo più di quello che abbia mai fatto la sua carriera come modella, nonostante il fatto che comunque fosse anche una bella donna di bella presenza, sicuramente ha aiutato, no? E poi aveva questa presenza grintosa con un look sempre molto ricercato, appunto anche in questo caso sempre un po' che switchava sul côté punk. Parte con questo progetto dei Blondie. I Blondie, che sono stati fortissimamente voluti e sponsorizzati anche da, appunto, da, diciamo, un'eminenza dell'arte in generale,

successe anche in quel caso. Però noi le vogliamo fare tanti auguri oggi, invece, nella formazione originale, quella dei Blondi, con un brano del 79 che ancora oggi suona freschissimo e benissimo, ed era stato anche preso come colonna sonora di un film che poi è diventato una specie di film di culto, Le ragazze del Coyote Ugly. Per cui tanti auguri a Debbie Harry, ce l'ascoltiamo qui, Blondie, e One Way or Another.

sì, ma che corazon, che anima bella, che personcine gentili a modo, pucciose, puffose che siete. Grazie per i vostri messaggi, grazie per i saluti allo 079 873 8073, ne arrivano sempre tantissimi durante tutto il giorno, la mattina, il pomeriggio, la sera, mezzodì. Grazie davvero, sono Patrax al microfono della 3 fino a mezzogiorno e mezzo oggi. Lo dico perché mi è arrivato un bel messaggio da parte di Sally che dice: noi stiamo rientrando dalle vacanze, è sempre un momento un po' critico, diciamo. Potresti dire a mio marito Andrea che nonostante queste vacanze siano terminate, la vita insieme a lui è sempre l'avventura più bella. Oh, che dolcezza! E allora, marito di Sally, non so come ti chiami, Andrea. Andrea, che nonostante queste vacanze tua moglie ti dice siano terminate, la vita insieme a te è sempre l'avventura più bella. E noi non lo mettiamo in dubbio, ne siamo strasicuri e arcisicuri. Se lei dice ciò, grazie a voi per tenerci compagnia. Nel frattempo voi ce ne fate sempre tanta ed è bello raccogliere i vostri messaggi, anche queste dichiarazioni di affetto e amore che sono sempre gradevoli da condividere tutti insieme. Grazie Arci, grazie Ore, grazie Alan, grazie a tutti voi amici e amiche che spesso ci scrivete e ripeto appunto ancora una volta, è possibile scambiarsi dei messaggi, anche semplici saluti e uè come va, oppure foto di gatti, tramonti e ricette di torte allo 079 873 8073. Tra pochissimo, tra qualche minuto, un ospite, una sorpresina questa mattina che ci farà parlare di un appuntamento estivo apprezzato da tantissimi, lo sappiamo perché ormai sono anni che lo frequentiamo. Tra poco saremo più precisi e avremo un ospite per parlarne in diretta tra qualche minuto.

Sentilo, sentilo il suono della nostalgia mediterranea di Fra Quintale. Bravo Fra, aranciata, quella fresca, la spremuta d'arancia, buonissima. Poi d'estate la frutta fresca, le vitamine, soprattutto le vitamine con sto caldo quando si suda sono fondamentali. 079-873-8073 è il nostro numero di WhatsApp per chiacchierare alla nostra piazza virtuale che si può ritrovare ogni giorno per entrare in contatto con noi qui in diretta e poi per noi per entrare in contatto con voi che siete dall'altra parte. Io sono sempre Baltrax, tra qualche minuto, come detto, una parentesina dedicata a un grande appuntamento estivo che seguiamo da anni. Sterchi, ormai si sarà capito, tra pochi minuti ne parleremo in lungo e in largo.

0: caso, se non è il caso che porta su di noi un reietto, un relitto umano che torna. Vogliamo fare un countdown importante? Facciamo sì, partire la sigla subito.
1: Oggi si regalano biglietti
2: con il Mobility Partner Railway FFS. Maggiori informazioni su ffs.ch/saf.
0: Vogliamo fare 30 secondi?
3: Beh, è lunga, 30 secondi è lunga, no? Però alle 9, ve lo dico, alle 9, dalle 9.40 okay. Sul sito ffs.ch/saf
0: sì.
3: Si sente sotto
0: sì, si sap, sente.
3: Che è in spiaggia. Inizierà la prevendita. Quindi 15 secondi adesso, ok, c'è anche Nixer con noi. Sì. 10 secondi, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
0: Buon anno!
3: Ciao Marco!
4: Buongiorno a tutti!
3: Marco Trapletti ci sente dal mare, è fortunato lui, giustamente il 1° luglio e quindi in vacanza. Ciao Marco!
4: Buongiorno, ciao a tutti, come state? Bene. Io da Dio.
3: Voi? Beh, te credo.
0: Ma anche noi benissimo.
4: Ma ve la ricordate la canzone? Spiagge?
3: No, è veramente orribile, Fiorello. No, Amadeus, Amadeus.
4: Bellissima,
3: sì, perché tu sei in zona Romagna, no, tra l'altro.
4: Io sono in Emilia Romagna.
3: Emilia Romagna.
4: Mangio bene, sta da Dio.
3: Va bene, adesso non fare pubblicità, voglio dire. Anche la Svizzera italiana è bellissima, si mangia bene. Ma noi andremo a Zurigo l'8 agosto. Andremo ancora una volta a Zurigo e ancora una volta Luca Paltrinieri ci darà il bidone. Perché?
0: Non
4: come
0: lo so.
3: Non è detto?
0: Non l'ho mai fatto. Mi manca come esperienza, la mia bucket list.
3: Tu che sei un produttore
0: di tirare le cuoia.
3: È la volta buona, è la volta
0: certo,
3: buona.
0: Certo.
3: Guarda che se non ho tirato le cuoia io e Marco Trapletti, guarda, è veramente una gioia portarvi alla Street Parade anche quest'anno. Marco, cosa vuoi dire sul treno di quest'anno?
4: Ma
3: niente.
4: Mi do gli orari che sono quelli che mi
3: ricordo. Sei lì al mare sotto l'ombrellone e sai gli orari a memoria.
4: Io no, a 54 anni appena compiuti ho dovuto fare il bigino.
3: Bravo anch'io, ovvio.
4: Dai, allora ragazzi, partiamo da Lugano. Sempre il mitico binario 1 alle 8.47.
3: Bene, giusto.
4: Confermata poi a Bellinzona con partenza alle 9.32, binario 4. Arrivo Zurigo previsto alle 12.43.
3: Sì, è esatto, giusto. 8.47 partenza a Lugano, 9.32 partenza a Bellinzona. Arriviamo a Zurigo dopo quasi 4 ore. Perché è un viaggio che è un rave.
0: Con
3: il panorama che oggi quest'anno abbiamo deciso anche di aumentare la capienza della nostra discoteca.
0: Ah, okay.
3: Il salone dove si balla in piedi, ci sono le
0: e
3: luci.
0: Quanti saranno adesso i posti disponibili lì?
3: Ma non si può dire, non si può dire. No, numero segreto, ma okay. Comunque saremo in 555 sul treno.
0: Ok.
3: Togliamo la copertura dei vetri, cioè okay. Quindi quest'anno la vogliamo vedere.
0: Okay.
3: Vogliamo vedere le
0: il
3: valli.
0: Percorso.
3: Sì, vogliamo vedere la valle della Reuss, vogliamo vedere chiaramente il Ticino.
4: La chiesetta di Vassen, non vedo l'ora.
3: La chiesetta di Vassen, bravo. Mentre balliamo con il volume a stecca e la musica di Nixer e la mia, vedremo il panorama e andremo alla Street Parade. Allora, io ho due biglietti da regalare oggi, poi dal 27 di luglio, mancheranno due settimane alla Street Parade, dal 27 di luglio, per tutta la settimana regaleremo più o meno a quest'ora altri biglietti.
0: Oggi okay. Solo due allora.
3: Oggi solo due e siamo qui solo per dire che è iniziata la prevendita.
0: Ok.
3: Quindi ufficialmente.
4: Ma quest'anno?
3: Sì.
4: Cos'è la cosa? La novità principale?
3: Che finalmente abbiamo fatto il passo evolutivo anche noi. E siamo online.
4: Esatto.
3: Siete online perché
4: online.
3: Siete voi a prendere i biglietti. E quindi
4: lo potete tranquillamente comprare dalla sdraio, dall'ufficio, ovunque dove iniziate potete comprare.
0: Incredibile,
3: sei fantastico.
0: Siamo nel 2026.
4: ce l'abbiamo fatta.
3: ffs.ch/saf. Che cosa vuol dire saf, ovviamente? Marco.
4: Dai. Sound and fun.
3: Esatto, sound and fun. Allora, torniamo fra poco. Marco, intanto ti salutiamo, grazie di esserti disturbato lì al mare.
4: Dov'è che sei? Lo sai che per me voi siete una famiglia.
3: Ma ovvio, anche
4: famiglia.
3: Tu. Anche tu, ti amiamo tantissimo. Anche perché sei un capotreno che poi, tra l'altro, viene filmato dal quotidiano, dalle televisioni, perché sei appariscente. Sei veramente unico. Per fortuna che abbiamo beccato te, perché sei proprio un motore. Anche lui è un motore. Salutiamo anche Deborah, naturalmente.
4: Ma io ho avuto la fortuna anche di incontrare te. È tutto
0: adesso non facciamo
5: se volete li facciamo soli esatto. Ce ne andiamo così fate una limonata
4: va bene dopo tanto non lo so noi avremo noi la nostra il nostro due minuti di emozione come tutti gli anni ce lo condividiamo solo io e lui
3: però la gente che viene su, la gente che viene sul treno sa che è un'emozione da pelle d'oca cioè è un'esperienza anche la street parade no? Però il treno è più particolare perché sei sul treno alza un attimo senti che roba panorami benvenuti nelle Alpi svizzere
0: sento il brividino
3: Allora salutiamo anche Deborah, naturalmente Chiabotti che è la produttrice per Rail Away, FFS, grazie e mandiamo un disco, un disco tra l'altro di produzione ticinese, non di Nixer perché lui fa roba troppo cattiva per quest'ora.
0: Poi lo facciamo parlare, poverino che è qui che sta.
3: Buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: L'hai tenuto lì come un cricetto chiuso in gabbia, poverino.
3: Allora salutiamo Marco e i suoi versi. Vai a metterti la crema.
4: Bagno 71 vi saluto.
3: Ciao. Dove sei a come si dice?
0: Pinarella.
3: Pinarella di Cervia. Ciao.
0: Ciao Marco.
4: C'è anche la canzone che non vi canto.
0: Toglilo. Va bene, dai.
3: Ciao Marco.
0: Facciamo partire il brano adesso, poi torniamo fra poco in diretta.
2: Robotronic Squad.
0: Il tecnone. Bellone.

0: aspetta. Aspetta, aspetta, posso farlo? Vai, vai. No, no, no. Oddio. Una tamarrata indecente che non ci dovrebbe stare su musica così di classe. Allora, Robotronic Squad sono ticinesi, questa era Fast, non c'entrano col treno se non con i suoni, no? Perché ci danno proprio i suoni un po' trance, veramente molto belli, e scusa la mia suoneria, non doveva succedere. Ok, e adesso abbiamo, allora vi dico, abbiamo due biglietti da regalare oggi, stiamo parlando del treno Sound and Fun.
1: Come
0: iniziata
1: facciamo,
0: la
1: tra l'altro?
0: Prevendita alle 9:40, iniziata la prevendita ufficialmente, ma veramente
1: 10 minuti fa.
0: Sì, Deborah dell'FFS Railway ha proprio schiacciato il pulsante, ho dato l'ordine e il sito è andato online. Quindi ffs.ch/ com'è? Sound and Fun.
1: Sì.
0: Ma cosa mi chiama Trap ancora? Mi sta chiamando Trap. No.
1: Ma non prendere la telefonata adesso.
0: Ma infatti adesso
1: bloccalo.
0: Metto aereo.
1: Ok.
0: Ok, però devo però sentire una pagina che è quella di mettimi online un attimo. Vai. La pagina di Nixer Nicola. Ciao Nicola, ancora qua. Questa è la sua musica.
2: Ciao a tutti.
1: Ciao.
0: Lui è qui con noi.
2: Buongiorno, buongiorno. Bello. A tutti gli spettatori.
1: Queste sono cose fatte dal vivo, tra l'altro.
0: Sì, allora, togli un attimo sottofondo, per favore.
1: Sì.
0: Allora, lui, se andate sulla sua pagina Instagram, e la sua pagina Instagram è, aspetta, lo dico in silenzio, 8, Nixer 8, ok?
2: Esatto, con la Y.
0: Nixer si scrive N-Y-X-E-R, ok? Vedete veramente lui all'opera che fa queste cose qua, sono sperimentali queste.
2: Esatto, è da un paio d'anni che mi sono costruito questo setup. Muro di synth, drum machine e da due anni mi diletto a sperimentare.
1: Tu non usi tanto plugin software, usi più hardware, proprio i moduli?
2: In realtà ho iniziato circa 20 anni con Fruity Loop.
1: Ok.
2: Poi sono passato ad Ableton e negli ultimi due anni mi sono deciso a
1: investire. Tornato alle origini.
2: Esatto.
0: Bello. Vedrete sulla sua pagina Instagram che ha un muro di tastiere, di sequencer, sintetizzatore, alcuni sono di legno anche, sono vecchi.
2: Sì, c'è il Moog Super 37.
1: Che... l'ARPO Odyssey.
0: Tu Luca hai fatto musica con i tempi.
1: Mars, ProMars, ce ne sono tantissimi.
0: Roba da nerdissimi adesso.
1: I vecchi oscilloscopi analogici.
2: Bellissimi.
1: Sì, meraviglioso.
0: E quindi domani non li avrai più per annocciolarteli in casa, perché adesso abbiamo fatto vedere.
1: No,
0: Non sai non sanno dove abiti comunque. Nixer, ma chi sei? Parlami un po' delle tue origini.
2: Allora.
0: A livello musicale ovviamente.
2: Mi chiamo Nicola, in arte Nixer.
0: Quanti anni hai?
2: Ho 37 anni.
0: Ah, però, bravo.
2: Sì.
0: Ti porti molto bene.
2: Grazie alla festa. E più o meno all'età di 20 anni ho visto un amico che produceva con un software per il computer.
0: Questo è lui, sottofondo.
2: Sì, sì.
0: È lui.
2: E da lì ho detto, va, già che provo anch'io. Ho iniziato e la cosa mi è piaciuta e man mano negli anni ho coltivato questa passione fino ad arrivare a circa 2 anni fa, dove ho deciso di investire in me stesso e piano piano ho iniziato a comprare un synth alla volta, una drum machine alla volta, perché non ho costruito il mio muro.
0: Sì. Bello, la tua famiglia di macchine.
2: Esatto, il mio parco giochi.
0: Giochi, diciamo, con l'elettricità.
2: Sì.
0: E che musica fai? Come la definiresti? Perché non è solo quello che stiamo ascoltando.
2: Nella produzione sono molto sperimentale, elettronico, tendente alla techno. Invece quando mixo mi piace la roba techno forte.
0: Cattivella.
2: Cattivella, sì.
1: Bene, bene.
0: Cioè cattivella, definisci cattivella?
2: Cattivella.
0: 140 bpm, non hard style, non hardcore, ma...
2: 135 in su, okay. Fino ai 160.
0: Mi piace, per quello che l'abbiamo scelto.
1: Ma tra l'altro lui è qui con noi, tu sei qui con noi perché sarà sul treno, no?
0: Ah sì, non l'abbiamo detto.
1: Bisogna ribadirlo, secondo me.
0: Bravo, hai ragione. Lui è il DJ ospite, il guest di quest'anno.
2: Non vedo l'ora di partecipare, di farvi volare.
0: Adesso dico una cosa, questi DJ sembrano delle macchine, no? Cioè che fanno questi suoni dark a volte, molto chiari, puliti alla Kraftwerk anche, perché sono i nonni Kraftwerk.
2: Sì.
0: Ma lui si è emozionato profondamente prima, quando abbiamo fatto il lancio e poi è passata la canzone. Cioè ha avuto proprio gli occhi lucidi, ancora adesso si emoziona.
1: Sì,
0: è bellissima.
1: Perché alla fine della fiera, se ti occupi di musica, di riffo di raffa, che sia elettronica, che sia... è sempre un rapporto con la tua interiorità, con la sensibilità tua e di chi ti ascolta.
3: Ma senti che musica fa.
1: Sì, no, bello, bello.
3: La sua pagina. Allora, ti salutiamo.
1: Grazie
3: perché
1: mille.
3: Poi faremo un approfondimento della tua vita, della tua passione musicale, poi sui social,
1: sì,
3: di Rete 3. E regaliamo i due biglietti. Allora, io, sì, direi, facciamo così, una domanda.
1: Vai.
3: Ok, perché per forza sono biglietti, sì, che hanno un costo importante. Mm-hmm. Non, proprio non possiamo fare. Allora, direi i primi, diciamo, faremo un sorteggio veloce tra una canzone.
1: Tu hai, sì, già un'idea, se no posso.
3: Assolutamente sì, però.
1: Ah, ok. Non avevo io un quiz.
3: Ma io volevo chiedere il numero di edizione della Street Parade, okay, che è molto facile, però bisogna andare a cercarsela, sta,
1: sì,
3: cosa.
1: Sì, sì,
3: sul,
1: dai,
3: sito. Ok? Quindi scrivete al numero WhatsApp
1: 079-873-8073. Il primo, la prima che ci, sì, scrive la risposta esatta a questa domanda, che è:
3: a che numero di edizioni siamo arrivati della Street Parade?
1: Okay.
3: 30, 32, 33, 34.
1: Okay. È un'informazione semplice, ma dovete trovarla e spedirci in frettissima allo 079-873-8073, sì, la risposta. Il primo o la prima che lo farà.
2: Forza, in bocca al lupo a tutti.
3: Yes. Ciao Nixer, ci vediamo,
2: ciao,
3: sul treno.
2: Ciao, ciao, ciao a tutti. Ciao.
1: E adesso un brano che con te, ogni tanto, quando facevamo le nostre serate, si metteva per saltare come dei canguri grigi.
3: Grazie alla fatina madre.
1: Del bush australiano.

0: attenzione.
1: Non chiami il microfono comunque.
0: Julian, allora,
2: l'hai chiamato col tuo telefono o col nostro?
0: Col mio, col mio.
2: Col tuo. Allora vai, quella lì la dovresti averlo.
0: Ciao dovrebbe Julian. Sì. Ci senti?
3: Sì, pronto, ti sento.
0: Ecco, tiralo su bene. Ciao Julian, vogliamo sentire il tuo grido di gioia? Uno, due, tre.
2: No, è bella la risposta. Fa Julian, hai vinto i biglietti.
0: Eh? Sì, sì, sì.
3: Dove? Già vinto un paio d'anni fa e godo tantissimo.
2: Beh, un paio d'anni fa, altro che prescrizione.
0: Cosa ti poteva capitare quest'anno di meglio? Niente?
3: Ma niente.
0: Bravo.
3: Oggi specialmente.
2: È appena gli inizi poi l'anno.
0: Dai, perfetto.
2: Allora,
0: Giulia,
2: per te.
0: Chi sei? Da dove, cioè, dove vivi?
3: Vivo a Camorino.
0: Bene. Sei già venuto sul treno, hai detto?
3: Sono già venuto sul treno, sì, bellissime esperienze.
0: Molto bene.
3: Quindi ho 18 anni, mi pare.
0: Che bello, adesso ne hai 43.
3: Sono 32.
0: Ah, però!
2: Complimenti,
0: sei
2: complimenti. Bravo,
0: tra
2: bravo.
0: I primi. Bene, Giulia, siamo molto contenti.
2: Un applauso per Giulia! Che l'ha messa gentilmente all'incrocio dei pali per tutti gli altri. Però, come dicevi tu, che poi da luglio sarà possibile. Ne regaleremo ancora qualcuno.
0: Ascoltate,
2: di
0: ascoltate Rete 3, esatto. Naturalmente.
2: Questo è un ricatto affettivo. Però come nelle migliori famiglie.
0: È vero. Scusa. Cioè, vabbè, comunque passivo aggressivo. Comunque, mi ha chiamato Deborah Chiabotti dell'organizzazione. Mi ha detto che praticamente alle 9.41 era già stato venduto il primo biglietto online. Bene, vi saluto. Ciao!
2: Ciao! Grazie Giulia, ciao ciao.
0: Ciao Giulia.
3: Ciao, grazie. Ciao,
2: facciamo il segnale dell'ora esatta, precisa. Grazie a Sterchi, grazie a Nixer. E appunto sono le 10 e quasi una quarantina di secondi, quasi e un minuto. Diamo uno sguardo prima alla meteo per la giornata di oggi, che è come state vedendo fuori, se non avete le finestre ve lo dico io. Dunque sarà una bella giornata con qualche nuvola ancora qua e là, però sole, temperature piuttosto alte, non alte come nei giorni scorsi, fino a 28 gradi di massima, e la possibilità di qualche temporale nel pomeriggio, localmente anche forte, nel Ticino centro-meridionale per la precisione. Poi domani sarà ancora soleggiato e caldo, in Engadina al mattino alcuni banchi nuvolosi bassi estesi. Le minime domani sempre saranno sui 18 gradi, le massime attorno a 32 gradi. Adesso il microfono a Nico per le informazioni.
4: 3 News.
5: Quasi 1000 accessi in pronto soccorso in Ticino legati alla canicola. Secondo l'ente ospedaliero cantonale, tra fine maggio e fine giugno sono stati 964 i pazienti vulnerabili al caldo, soprattutto anziani. Come riporta Ticino Online, nei giorni più critici si sono registrati fino a 66 accessi al giorno e oltre il 40% dei pazienti ha richiesto un ricovero o una presa in carico specialistica. E sempre in ambito di cambiamenti climatici si registra un nuovo record per la temperatura degli oceani. Secondo il programma europeo Copernicus, il 21 giugno i mari hanno registrato la temperatura superficiale più alta mai rilevata per questo periodo dell'anno. Questo ci riguarda da vicino perché oceani più caldi aumentano il rischio di eventi meteorologici estremi e mettono sotto pressione gli ecosistemi marini. E infine negli Stati Uniti resta in vigore lo Ius Soli. La Corte Suprema ha bocciato il decreto con cui Donald Trump voleva negare la cittadinanza automatica ai figli di immigrati irregolari o con visto temporaneo nati sul territorio americano. Secondo i giudici, il provvedimento viola il 14° emendamento della Costituzione.

L'entusiasmo contagioso come una malattia infettiva. Sterchi ha lasciato il suo alone, diciamo, qui anche con questo odore misto di muschio che c'è sempre, di maschio, grazie appunto al fatto che ci ha parlato di questo appuntamento che per fortuna si ripropone ogni estate, lo sappiamo, in molti e molte sono affezionati a questo rituale, a questa tradizione del Sound and Fun, e ne riparleremo nei prossimi giorni. E poi, come detto, ci sarà la possibilità di portarsi a casa anche altri biglietti. Nel frattempo noi appunto continuiamo, poi vi ricordo a partire dalle 11 la presenza di Ottavio, io sono Paltrax, questa è Rete 3, ancora la musica, tanta bella musica selezionata dalle nostre fatine di dischi ogni giorno, questa è Francamente Cattedrale.

Beh. Kings of Leon, bravissimi, You Somebody dal 2008, tre fratelli e un cugino da Nashville, una delle capitali della musica mondiale, soprattutto per quanto riguarda la produzione di un certo tipo di musica, il country e il folk, ma non solo, poi ha dato vita anche a leggende moderne come questa di Kings of Leon. Adesso continuiamo sempre con la musica americana dagli Stati Uniti, Taylor Swift, I Knew It, I Knew You. E intanto vi ricordo il nostro numero di WhatsApp ancora una volta, 079 873 80 073.

negli anni 80 partivano quel tipo di suoni lì, quell'elettropop molto semplice, con quel tipo di suoni che poi sono stati ripresi anche di recente negli ultimi 10 anni da un sacco di musicisti. Su tutti mi piace sempre citare The Weeknd, lui ha incamerato molto bene la lezione dei suoni tipici di quel tipo di elettronica degli anni 80. 079-873-8073, dicevo, il nostro numero di WhatsApp, al quale sono arrivati anche altri alcuni messaggi relativi alla Street Parade, al fatto che qualcuno ha provato a giocare ma non ci è riuscito, insomma ha giocato ma non ha vinto. Grazie, un saluto anche dalla Foresta Nera, dunque dalla Germania, che bello, da zone particolarmente belle e ancora diciamo intonse in Europa. Grazie a tutti voi amici e amiche che ci scrivete e ci ascoltate sempre anche da lontano, da paesi anche fuori dai confini europei, lo sappiamo, c'è gente che ci ascolta da tutto il mondo. È una sensazione molto bella quella di condividere tutti quanti insieme questo luogo virtuale che sono i nostri programmi, le nostre trasmissioni, ci fa sempre tanto piacere. Arrivano anche foto, immagini e video come quello di Bart di un acquazzone nella zona di Aarau, di Küttingen, credo, se non sbaglio. Veramente sta venendo giù a catinelle lì, qui no, al momento si dice, in teoria i paesini del tempo dicevano che era questo pomeriggio, nel Ticino centro meridionale potrebbero arrivare dei temporali localmente anche forti, stiamo a vedere. Intanto continuiamo con la musica italiana. Francesca Michelin, Il canto delle anguane.

0: ci dispiace effettivamente, poi se stiamo ancora parlando dei biglietti, insomma, abbiamo potuto distribuirne solo due questa mattina, come diceva Sterchi, per la Sound and Fun, ma ne arrivano altri. Poi chiaramente qualcuno che ci ha provato comunque dice: io sto ascoltando con l'app, arrivo sempre un po' in ritardo, ovviamente, lo sappiamo,
1: dai, tutti sulle mani,
0: ecco, però appunto, come detto, ci sarà la possibilità di aggiudicarsene ancora altri, non tantissimi, perché non è che insomma sono un regaluccio tra mille virgolette, perché c'è un costo, ed è anche giusto poi che insomma ci si riesca a pagare le spese, l'organizzazione di questa cosa che è molto bella, però diciamo che non è proprio gratis, perché mettere a disposizione un treno intero richiede lavoro, richiede ore di lavoro, di preparazione, giorni, mesi di organizzazione. E vi ripetiamo ancora una volta la possibilità di acquistarli, tra l'altro da questa mattina proprio in diretta, al sito ffs.ch/saf, che è Sound and Fun, non è un inno all'amore saffico, anche quello, per l'amor del cielo, ci mancherebbe, non abbiamo niente in contrario, però SAF è l'acronimo di Sound and Fun, per cui è possibile acquistarli online anche finalmente nel 2026, sul sito apposito. Senti che bella questa canzone, il suono.

sì, il suono, la musica, la colonna sonora del nostro baraccone, del nostro caravanserraglio che va e avanza nel corso della settimana. Oggi è mercoledì, dai, ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati a metà della settimana, piano piano ce la stiamo facendocela, e fatemi sapere eventualmente voi come sta procedendo, che cosa state facendo. A me fa sempre piacere farmi un po' una padellata di fatti vostri allo 079 873 8073, dove arrivano messaggi di ogni tipo, sembra una specie di discarica, bella però, una bella discarica di pensieri, saluti, considerazioni, commenti e tutto quello che vi pare. E io ci metto anche dei complimenti che arrivano ogni tanto per il lavoro sapiente, sempre instancabile, delle nostre apine, fatine dei dischi e la loro musica. Bruno Mars adesso, On My Soul, nuovo pubblicato proprio all'inizio di quest'anno, il 27 febbraio 2026. L'album, The Romantic.

se non mi avessero detto, che non avessi visto adesso che questo brano era uscito nel 2011, avrei potuto tranquillamente pensare che era ancora figlio degli anni 90, con quel campione di quella batteria ricordava tantissimo cose, non so, contaminazioni tanto care ai suoni di gruppi di Bristol, tipo i Massive Attack. Emily Sandé con Heaven, meraviglioso brano, come quello che sta per arrivare ancora una volta grazie al tocco magico inconfondibile delle Fatine dei Dischi, che ogni tanto amano proporci veramente dei gioiellini, come non so, non sono mai entrato in una vera e propria gioielleria dove, non so, tipo la Tiffany, no? La famosa colazione da Tiffany, tu entri in una gioielleria dove c'è il commesso gentilissimo che ti chiede che cosa posso farle vedere e ti porta su un cuscino di velluto blu o verde, molto, oppure rosso, questi sono i colori classici, il gioiello, no? La pietra preziosa. Nella fattispecie è quella che sta per arrivare adesso, secondo me. È vero che rallenta un po' di ritmo, ma questo brano qui arriverà ad accarezzare, toccare le corde più delicate dentro di voi e vi farà sentire tutti caldi dentro. È una cosa pazzesca, toccherà la sensibilità più profonda di tutti voi amici e amiche che siete all'ascolto. Sto parlando di una voce pazzesca di un musicista che purtroppo per lui è scomparso troppo presto, figlio di un altro grandissimo talento, Tim Buckley, Jeff Buckley, figlio di Tim Buckley, appunto una leggenda della musica degli anni 70, anche lui musicista sopraffino, chitarrista pazzesco con una voce incredibile, registra nel 94 questo brano che in origine era di Leonard Cohen, un brano che è anche una preghiera, una riflessione sulla preghiera, sulla fede, su una condizione umana particolare, molto molto affascinante, molto profondo come testo, andate a ricercarlo. C'è anche di mezzo la visione di una lei, insomma è un brano molto particolare, molto famoso. Già la versione di Leonard Cohen è super intensa, ma questa va al prossimo livello. Appunto Jeff Buckley, dicevo, purtroppo scompare giovanissimo in circostanze abbastanza strane, particolari, affoga in un fiume negli Stati Uniti durante una notte, dove poi lui decide di andare a farsi una nuotata e non torna più da questa nuotata. Non si capisce bene che cosa sia successo, un incidente sciagurato, tragico, che lascia lui appunto come una leggenda della musica. Non ha fatto tanto, ma quel poco che ha fatto è di una qualità assoluta, ancora oggi viene ricordato come materiale di leggenda nella musica, e per cui ce lo vogliamo ascoltare, questa sua cover meravigliosa di Alleluia di Jeff Buckley.

credo che condividiamo tante cose, ma in fin dei conti si va d'accordo spesso e volentieri per quanto riguarda, non sempre, ci sono dei momenti in cui magari si discute anche in modo bello, comunque, no? Poi interessato, appassionato, intenso, perché la musica poi alla fine sembra sempre una cosa che si dà un po' per scontata, soprattutto in radio, e se si sta ascoltando la radio, se si lavora in radio, perché la colonna sonora, il 70% di quello che mandiamo in onda noi ogni giorno è musica, non è solo parole, fuffa o frittura di termini come facciamo noi DJ, ma è appunto tanta musica, e anche voi ci tenete tanto, lo sappiamo, carissimi e carissime, però ci sono dei brani che unificano tutti, per esempio questo appunto che abbiamo sentito prima, Alleluia di Jeff Buckley, piace sempre tantissimo, e è bello vedere le vostre e leggere le vostre reazioni, anche per noi è sempre un balsamo, un tocco di dolcezza e di classe all'interno di una giornata. I'm Summer Girl, poi Coez con Mr. Nobody, e saranno le

0: Coez, te Coez, Mr. Nobody, ci ha condotti in modo così molto tranquillo, molto sciallo, alle 11:11, per essere proprio sinceri fino in fondo e onesti, le 11 e un minuto.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Raccontaci qualcosa che non sappiamo, sei sempre in ritardo, è vero, è vero. Questa è Rete 3, io sono Paltrax, tra poco inizieremo in compagnia ancora una volta, un'oretta e mezza insieme a Ottavio, per il momento però prima uno sguardo alla meteo, che per la giornata di oggi dice che ci sarà un po' di sole, la mattina, al pomeriggio in teoria nel Ticino, soprattutto centro-meridionale, la possibilità di temporali localmente anche forti e massime di 28 gradi. Per domani soleggiato e caldo, massime in rialzo fino a 32 gradi, con tempo un po' nuvoloso la mattina, banchi nuvolosi bassi estesi, in giornata però poi tornerà a essere soleggiato appunto per la giornata di domani. Adesso il microfono a Nico per le informazioni. Anzi, scusate, questo era ancora il sottofondo della meteo.
1: Tre news.
2: Prosegue l'offensiva russa in Ucraina. Nella notte missili e droni hanno colpito diverse regioni del paese. A Kherson un attacco ha centrato un minibus civile provocando almeno due morti e diversi feriti. Sul piano diplomatico, nel pomeriggio il presidente ucraino Volodymyr Zelensky sarà a Dublino per l'avvio della presidenza irlandese del Consiglio dell'Unione Europea. In agenda incontri con il primo ministro irlandese e con il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa. E la canicola continua a pesare sulla salute in Ticino. Tra fine maggio e fine giugno in pronto soccorso hanno registrato quasi 1000 accessi di pazienti vulnerabili al caldo, soprattutto anziani. In Spagna invece il bilancio è molto più pesante. Secondo le autorità di Madrid, l'ondata di caldo di giugno ha causato oltre 1000 morti, più del doppio rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Un bilancio analogo, con circa 1000 decessi, era stato comunicato nei giorni scorsi anche dalla Francia. E proprio la Francia potrebbe presto fare i conti con una nuova ondata di calore. Le previsioni indicano la formazione di una nuova cupola di calore a partire dal fine settimana, con temperature che potrebbero nuovamente superare i 40 gradi a Parigi e nella costa ovest. Infine, a sei mesi dalla tragedia di Cramontana, costata la vita a 41 persone, che ha provocato 115 feriti, pienamente operativa la fondazione Be Loved, creata per sostenere le vittime e i loro familiari. La fondazione offrirà aiuti finanziari a medio e lungo termine anche al personale intervenuto nei soccorsi. Le famiglie e i feriti possono ora presentare le prime richieste di sostegno.

0: Sai, Ottavio, ho chiesto prima al nostro pubblico cosa stessero facendo e qualcuno mi ha scritto sto stirando, che è veramente una sfida, è un challenge.
1: Ma il vantaggio è che non devi accendere il ferro.
0: No, quello è vero, si stirano da sole,
1: è già a 50 gradi.
0: Basta metterle fuori lì sulla finestra.
1: Di natura.
0: Amo le sfide, mi dice, scherzi a parte, stiro per altre persone, ma con la vostra compagnia la bella musica si sopporta. E allora, grazie, allora, stira e ammira.
2: Devo dire a Peru?
0: Sì, vai.
1: Non provarci.
0: Allora, Peru dice, no. Dice sì. Dice ci mandano i messaggi, non possiamo non leggerli, se no tanto vale dire mandateci i messaggi allo 0798738073. Peru dice, quando arriva Ottavio chiedigli che pizza preferisci.
1: Allora,
0: che pizza
1: non, preferisci? Non cominciamo a mandare messaggi che parlino unicamente
0: la pizza,
1: la margherita con le scaglie di grana sopra,
0: ok,
1: in cottura.
0: Buona.
1: Detto questo, oggi non parleremo più di pizza, ti metto la tua sigla che te la meriti, vai.

0: vedi?
1: Incredibile lei però, eh?
2: Sì, sì.
1: Ho scritto fammi una sigla per un
2: bravissimo per fare questa DJ. Sigla hanno consumato l'elettricità che serve per illuminare Chicago due mesi.
1: Esatto, cioè, esatto. Praticamente...
0: Bravo, vuoi un applauso?
1: No, ma era per fare
2: volentieri, eventualmente.
1: Allora oggi siamo a un giro di boa, non solo per la settimana lavorativa, ma anche dell'anno, perché iniziano i secondi sei mesi dell'anno.
2: È vero, è vero. E non so se ve ne siete accorti, nella fattispecie la luce comincia
1: a scemare.
2: A scemare un po' prima, un pochino prima.
1: Ma soprattutto sai che giornata mondiale è oggi?
2: Non ne ho la più pallida idea.
1: Oggi la celebreremo degnamente, anche con gli ascoltatori, è il First World Day.
2: Cioè U-Day.
1: Sì, è la giornata mondiale della U. La U come l'umlaut. È nata per tutelare questa lettera che non esiste in tutte le lingue. Esiste in alcune lingue,
2: la
1: in alcuni dialetti.
2: È tosta, eh. Per chi parla italiano e di madrelingua è tosta.
1: Dicono Müller, dicono Dürrenmatt.
2: Würstel.
1: Würstel, che non,
0: che odio.
1: Non si può sentire Würstel.
0: Mi spiace.
1: Tu ce l'hai la U. Sì, certo. Bellissimo. Allora dai, celebriamo insieme la giornata mondiale della
2: bello, bello, mi piace.
1: Mandateci tanti vocali con parole che contengano la U, ad esempio
2: vada via.
1: No, fusibile. Fusil.
2: Sì.
1: Supa. Mull. Queste sono in dialetto, però potete fare anche calcul.
2: Sì, calcul è vero, il francese è pieno
1: future.
2: La U
1: di Ustavain, il finlandese
2: Ustavain.
1: Dateci dentro con la U
2: volentieri.
1: E se non riuscite a pronunciarla, scriveteci pure che fra poco vi insegnerei.
2: Facciamo un corso.
1: Ho un tutorial su come pronunciare la U.
2: Bello.
1: E che non si senta più dire Würstel o Müller.
2: Non se ne può più.
1: Più un po' più.
0: Alla carico il mill.
1: Bravo, lui la sa.
2: Il mill. Perché poi in dialetto la U si usa per quello che siamo un pochino più abituati.

0: si è aperta la condivisione.
1: Diciamo che è una sorta di indagine quasi antropologico-sociologica, perché nella Svizzera italiana l'uso della U
0: c'è già in dialetto, quindi
1: è molto più semplice.
0: Non tutti sanno
1: per noi. No. E infatti in alcune zone del
0: Kükümar
1: parla Fus.
2: Ti chiami Jörg.
1: Küsing.
0: Mi chiamando anche Küsing.
3: Questo cal gira i zuc.
0: Gira anche a me.
3: Sentarlo.
0: Grazie, esatto. Sempre gentile. Sì, grazie.
2: Küsing.
1: La cucina, sì, giusto.
2: E poi mi fermo.
0: Shushaman Ubre, che te sei via.
4: A me di parole con la U viene in mente pizza.
0: Basta questa pizza.
4: Il profumo della pizza.
0: Ma non
4: ne se l'avete mai sentito. La pizza.
0: Ma non, pizza non parlo più, non oso che si parli di pizza.
1: Mi piace come la prendono la.
3: Würstel.
0: Dice a dire Würstel. Non dicono Bürste. Allora il tutorial, per chi non riesce a dire la U, è molto semplice. Ce lo fa Mister Ullo, sentiamo Ullo.
5: Cominciamo con il suono U, cioè la U con la umlaut.
0: Esatto, come si
5: sento
0: fa?
5: Molti italiani dire U.
0: U, Würstel ad esempio.
5: Infatti, la pronuncia corretta di U è con la lingua nella posizione della I, però con la bocca nella posizione della U.
0: Praticamente cominci dicendo la I e chiudi le labbra come se dicessi la U. Prova.
1: I.
0: Vedi che funziona.
1: I.
0: È vero. È impossibile sbagliare. Sembra un canto tibetano. Più o meno. Sì, ci sta, però è un inizio, sì.
5: Il risultato è sempre...
0: Allora adesso avete sentito il tutorial, partite con la I, chiudete la bocca come per dire la U,
1: okay.
0: E voglio dei vocali di chi non la sapeva dire, no ci saranno,
1: bello.
0: Chi non la sapeva dire fino a questo momento,
1: bello.
0: Adesso dice Guavun Illuminazione,
1: rinasce nella umlaut,
0: e io rinascerò un cervo a prima vista,
1: bello,
0: tunnel, esatto, tunnel non con la U ci dicono,
1: sì.
0: Perché qua si dice anche tunnel,
1: sì.
0: Tenete la U normale, quello lo celebriamo nella giornata della U senza U,
1: 079 873 8073, vogliamo i vostri vocali copiosi, abbondantissimi. E senti che cosa ci regalano le fatine dei dischi in Nirvana con Smooth.

0: Questo genere era il grunge, il grunge. Perché poi c'è chi mette la U anche dove non ci starebbe.
1: Qualcuno ci ha mandato un masterclass.
0: Cioè?
1: Di umlaut. Era Wonder.
0: Facciamo aspetta, sentire. Arriva Görüşürüz, parola turca, che significa okay. Presto ci vediamo. Ha ben tre U.
1: Ok.
0: Tre U, Görüşürüz. Vai con la scioglilingua delle U, vai.
2: Fünf hübsche Hüpfer hüpfen über fünf hübsche Hügel. Più U di così non si può.
0: È
2: ciao!
0: Vero. Magari ciao, è nata proprio per aiutare chi non riesce a dire la U.
3: La buzzecca.
0: Buzzecca, bravo.
1: Jesus, giusto.
3: La buzzecca.
0: Vedi, lui riesce, la dice bene, la buzzecca.
1: Posso dire che poi...
0: Sì, vai. Vai.
1: Il francese aggiunge poi anche un'altra U.
0: Che?
1: Perché c'è la U. U, dove si dice oppure U, U. C'è un altro grado di difficoltà, perché sono di due tipi di U diversi.
0: Ma non con l'umlaut tutte
1: no,
0: due.
1: Però è diversa. U... Quella U.
0: Ah, non è una U normale.
1: U.

0: Ho imparato a dire la U.
1: Sì, bene.
0: Sentite che bravo.
1: Sentiamo.
0: U.
1: Fa un po' fatica ancora, però.
0: Prima non riuscivo a pronunziarla e dicevo U. Ad esempio dicevo Müller,
1: no.
0: Bühler,
1: Aia.
0: Dürrenmatt.
1: Aia, che male.
0: Ora invece Müller, Füller, Dürrenmatt, Kükümer, Barlafüss,
1: bravo.
0: Fusibil, Rüsumada.
1: Subito.
0: Le mie Uga.
1: Bravissime, tutte di fila.
0: Grazie a tutti e due, anzi a Tuch e Du, Salvatore da Upsville.
1: Grazie. Grazie a te, Salvatore, per questa testimonianza preziosa.

Comunque, chi solitamente pronuncia Würstel-O-Müller non si sa per quale energia strana, poi chiama Michel Hünziker.

0: storie brevi queste, però molto intense, piene zeppe di significato, anche di profondità umana, di gente che impara a dire la U grazie ai nostri tutorial.
1: Oggi dovremmo dire alla fatina dei dischi di mettere solo canzoni con la U, perché è il World U-Day.
0: U-Day,
2: cioè. Come ha detto l'ascoltatrice di prima, sì, quelli che dicono Wurstel dicono Kurzut al posto di Kurzut, che non ha le umlaut. Non capisco.
1: Sì, le mettono a discrezione. E sì, la giornata mondiale della U è nata proprio per rimettere l'umlaut al suo posto.
0: I puntini sulle umlaut.
1: Angelica dice: ho notato che in Ticino c'è una certa tendenza a mettere le umlaut dove non ci sono e non metterle dove ci sono. La Nufenen, per esempio, si direbbe Nufenen secondo lei. Mm-hmm. O anche nei nomi dei politici, capitato anche nei vostri radiogiornali.
0: Sì, è vero, purtroppo sì. Ma
1: perché per paura di sbagliare abbondi, capisci?
0: Sì, sì, sì.
1: Abbondandis, abbondandum.
0: Difficile fecit.
1: Sai chi ha molte U? Chi ha molte U?
0: Chi?
1: I bergamaschi. Te.
0: Ah, quello è
1: Pullman, sarebbe il mulo, ma patato. Pullman
0: è vero, è vero.
1: Ma è che purtroppo abbiamo cantato.
0: In che senso?
1: Se la volete, scrivetemi mulo. Adesso ve la faccio sentire.
0: È vero, vai.
3: Bergamo. Una coppia si appresta a partire per le vacanze con un mezzo di trasporto, ma

0: essere l'originale sembrava un po' bergamasca, no?
1: Sì, un po' sì.
0: Esatto.
1: Era da lì che nasceva poi.
0: Esatto.
1: Senti con il modo di, senti gli zoccoli del mulo.
0: Ciao,
1: era incredibile.
0: Ciao,
1: la cura
0: mulo.
2: Era poi si dice fondue o fondue?
1: Fondue.
0: Sai che la giornata mondiale della U. Sta riscuotendo tanti.
3: Ecco, infatti, detesto quelli che dicono Guggen. Sono Guggen, non Guggen.
0: Dai, adesso a voi che avete chiesto il mulo, ve la mando via MP3.
1: Dai.

0: Sound and Fun, la Street Parade. Stamattina va così.
1: È una giornata doveva prestare un film a un suo amico, infatti gli dice pennetta.
2: pennetta.
1: Lui ha capito male, ha passato la peretta. Lasciamo la giornata delle U al suo destino, perché c'è una notizia dell'ultima ora. Attenzione.
2: Vai.
1: Le zanzare non esistono.
3: Buongiorno a tutti. Oggi vi spiego perché le zanzare non esistono.
1: Va bene,
3: meglio. Non esistono come le conosciamo noi.
1: Va bene, cosa sarebbero le zanzare?
3: Che cosa sono veramente le zanzare? Le zanzare, guardate il disegno, sono delle micro tecnologie prodotte dai poteri forti. Sono dei microscopici idroni costituiti dalle seguenti parti.
1: Sì.
3: Allora, c'è un radar, un ago, un corpo centrale che fa da serbatoio per il contenimento del sangue, più un apparato elettromeccanico per appoggiarsi sulla preda.
1: Ma sono le zampe, che apparato elettromeccanico?
3: A che cosa servono
1: le zanzare? A niente, non servono a niente.
3: A che cosa servono? Lo sappiamo tutti.
1: No, non servono.
3: Le zanzare cosa fanno? Passano le giornate alla ricerca di esseri umani da pungolare. Una volta che li hanno pungolati, cosa fanno? Prelevano il sangue agli esseri umani. A che cosa serve questo sangue ai poteri forti? Adesso ve lo spiego.
1: Lui vota come noi.
3: Le zanzare, una volta che hanno prelevato il sangue, lo portano alla banca del sangue dei poteri forti, dove ci sono questi enormi silos dove viene contenuto tutto questo sangue.
1: Non l'ho mai visto, però il silos di...
2: Nemmeno io.
1: Ma perché
3: questo
1: sono
3: sangue
1: nascosti?
3: Serve ai rettiliani.
1: Ah, ok. Sveglia, Ottavio, sveglia.
3: Hanno un andirivieni continuo da queste banche del sangue dei poteri forti.
1: Serve per il drink del...
3: I rettiliani sono dei robot, ma sono costituiti da tessuti organici, giusto? Fin qui siamo tutti d'accordo.
1: Ovvio.
3: E quindi hanno continuamente bisogno di trasfusiomani di sangue. E dove fanno questi trasfusiomani? In queste banche del sangue.
1: Trasfusiomani.
3: In uno dei prossimi video vi spiegherò come riconoscere queste banche del sangue dei rettiliani.
1: Ma cosa sono le trasfusiomani?
2: Ogni volta che io sento le cose, i contributi, peraltro fondamentali e preziosi, che ci porti tu dalla rete, io mi rendo conto che in fin dei conti poi non sono così stordito o...
1: Siamo quasi normali noi.
2: Sì, alla
1: più
2: fine
1: o meno,
2: sì,
1: dai, più o meno.
2: In questo modo.
1: Però quest'anno meno di zanzare, o sbaglio?
2: Sai che sì?
1: Quindi i rettiliani riceveranno meno trasfusiomani.
2: Ah!
1: Meno trasfusiomani si incavolano con noi.
2: Scacco matto, rettiliani! Morirete di sete

0: Ciao ragazzi, ma questo cos'è? Un amico di Red Ronnie per caso?
1: No, non è un amico di Red Ronnie, altro grandissimo Red Ronnie che sostiene che nel lago di Como ci sono gli alieni.
2: Sì.
1: Ci sono degli UFO che entrano nel lago, magari okay. Domani te lo faccio sentire.
2: Okay.
1: Per quello non li vedi in cielo, perché loro sono sott'acqua. Allora, le vostre reazioni a questa rivelazione che secondo cui le zanzare sarebbero dei droni che prelevano il sangue da noi per portarlo in giganteschi silos a cui poi si riforniscono tramite delle trasfumi umani, come le chiamate?
2: Sì.
1: Le trasfumiani?
0: I
1: rettiliani.
0: Credo che i rettiliani debbano darmi dei soldi.
2: Sì.
0: In una serata, griglia all'aperto, dalla vita in giù, penso che ho tipo 30 morsicate, quindi per favore datemi qualcosa in cambio, grazie.
1: Però pensa che bello, c'è un po' del tuo sangue in un rettiliano.
2: Sì.
1: Non sappiamo neanche.
3: Ne vedi poche perché sono tutte in fila per poter scaricare il sangue, sono tutte la una dietro l'altra che si spintonano.
1: Ah, quello perché dicevo, quest'anno mi sembrano leggermente meno. Attenzione, leggi cosa ha scritto Dante.
2: Fammi vedere.
1: Questa
2: Dante
1: è grossa.
2: Hai parlato di pizza? Pizza
1: no.
2: Rettiliana?
1: È in tema. Dante.
2: Ciao. Attenzione.
1: Mica mi invento le cose.
2: Attenzione, scoop. Sono un pentito rettiliano, nel senso ex rettiliano, e confermo tutto sulle zanzare. Ma questo è uno scoop. Questa è la conferma.
1: È la
2: testimonianza. Io chiamerei i colleghi dell'informazione a questo punto, perché io ci farei sopra un pezzo. Questa è una cosa importante.
1: Si può dare la notizia, no?
2: Sì.
4: Beh, signor Zanzara Ninja, sì. Allora, visto riguarda che sei esperto di zanzare, ho chiamato Mindrisio, CPC.
2: No, dai,
4: c'è una camera pronta.
2: No, dai, non scherziamo,
4: vista parco che viene di zanzare.

0: E ci siamo!
1: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme. Nei luoghi della musica. Incontriamoci lì. rsi.ch/eventi

0: La meraviglia di Bob Marley and the Wailers, One Love, People Get Ready, meravigliosa. Qualsiasi ora del mattino, del giorno, della notte, del pomeriggio, questo brano va sempre bene.
1: In qualsiasi momento e qualsiasi ora nel mondo.
0: Come facevi tu quando telefonavi e scherzavi?
1: No, ma ci hai pensato mai in qualsiasi momento nel mondo e qualsiasi ora?
2: Sì, ciao, sono una zanzara, vorrei dire che anche noi abbiamo i nostri diritti, cioè io sono stufo di andare a pungere la gente, dopo un po' mi piglio anche gli schiaffoni, ho già perso tanti amici. Volevo dire che è ora tutti. Che anche noi abbiamo i nostri diritti, spero che i sindacati ci sentano, perché io non posso parlare anonimo, grazie.
0: A me sembra un lamentarsi per lamentarsi,
1: però è vero che ha perso tanti amici, non ci abbiamo mai pensato.
0: Questo è vero, è un po' una tragedia.
1: No, dicevi le telefonate, allora sì. Ieri vi ho fatto ascoltare Candid Radio, si chiamavano, erano degli scherzi telefonici. La signora di ieri l'ha presa anche sul ridere, bene, aveva la risposta pronta, è stata
0: brillante.
1: Alla fine si sono ribaltati i ruoli, non ero più io il mago, era lei che faceva previsioni per me. Ve ne faccio sentire una in cui ho rischiato la vita. Okay. Te la ricordi?
0: Fa sentire.
1: No, qui ho rischiato veramente la vita, secondo me.
3: Va ora in onda il Candid Radio Show.
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Sì.
5: Telegatti?
4: Sì.
5: Salve, sono Jean-Claude Van Damme.
4: Ma guarda, è che bella. Sono Giorgina, eh?
5: Chi sei?
4: Giorgina.
5: Chi è Giorgina, scusa?
4: Mondadori?
5: Sì.
4: Pronto?
5: Telegatti?
4: Sì, un attimo, le passo l'ufficio.
5: Grazie.
4: Sì?
5: Pronto?
4: Sì, pronto.
5: Ecco, il pass si trova o no?
4: Il
5: pass per me, per stasera.
4: Chi è lei?
5: Jean-Claude Van Damme.
4: Sì, venga che glielo diamo subito, venga qua.
5: Col mio agente.
4: Venga anche senza l'agente, può venire da solo.
5: Ma è nominale o...
4: No, l'importante è che lei si presenta qua e dice sono Jean-Claude Van Damme e noi gli diamo il pass.
5: E posso entrare stasera tranquillo?
4: Ma certo.
5: Perché lo sa che sono uno degli ospiti?
4: Sì.
5: Mi hanno fatto fare un giro di telefonate che non si immagina neanche.
4: Mi spiace, signor Jean-Claude, parla benissimo l'italiano, eh?
5: Sì, io sverso le casseforti coi tricipiti, eh.
4: Davvero?
5: Sì.
4: Incredibile, pensi che dopo la serata c'è da pulire i cessi e lei deve essere la persona adatta. Ammazzati.
5: Scusi?
4: Ammazzati. Tagliati la gola. Ammazzati.
5: Guardi che io adirò a vie legali, eh.
4: Ma ammazzati, oh, Jean-Claude Van Damme, ammazzati.
5: Scusa un attimo, io stasera arrivo giù, eh.
4: Ce ne vieni giù.
5: Passo o non passo, a te ci arrivo, eh.
4: Sì, passa. Vieni con un cartello luminoso in fronte, sono Jean-Claude Van Damme.
5: Dai, te dammi il tuo nome però.
4: Che ti diamo subito scopa e mazzarella per pulire la merda dei cerchi.
5: No, il mio nome te l'ho dato, te dammi
4: Ma
5: il tuo.
4: Ma tu guarda questo, briaco.
5: Oh, dammi il tuo nome.
4: Sono io?
5: Sì.
4: Arnold Schwarzenegger.
5: C'ho 16 avvocati, io lo sai che sei finito.
4: Sono finito?
5: L'anno prossimo altro che rispondere ai telefoni.
4: Ascolta, Jean-Claude, fatti di meno, dai.
5: Di cosa, scusa?
4: Di cocaina.
5: Grazie del consiglio.
4: Fatti di meno, dai.
5: Ciao.
4: Ciao, bello, ciao.
5: Ciao.

0: Io capisco, la gente che lavora poi disturbata, ma è incredibile, poi si scaldano gli animi, bolla, subito questo invito a toglierti la vita con metodi anche abbastanza truculenti.
1: Con dietro Guglielmone che mi aizzava.
0: E certo, pertanto non ce la metteva lui, la faccia ce la mettevi tu. Sì.
1: Voglio fare un sondaggione. Vai. Quanto tempo abbiamo ancora? Mezz'ora?
0: Sì.
1: Allora, ne hai visto il meme che recita... quando mi cancellano la memoria, ma almeno posso vedere questo video per la prima volta.
0: Bello, bello.
1: Gira tantissimo, no, come meme.
0: E cosa?
1: L'hai visto?
0: No, ti chiedo. No, non l'ho visto.
1: Ah,
0: però
1: non
0: è bella,
1: visto,
0: come
1: quindi
0: come
1: non vai su Instagram, non vai su TikTok.
0: No, ci vado, ma non l'ho visto.
1: Gira questo meme che dice:
0: io vedo solo dei meme intelligenti.
1: Quando mi cancellano la memoria, ma almeno posso vedere questo video per la prima volta, segue un video storico della rete, quello che ha fatto ridere tutti, eccetera. Il sondaggio mio consiste in questo. Per cosa fare la prima volta vorresti perdere la memoria? Vedere o vare?
0: Okay. Sai che nonostante tutto si è capito?
1: Vedi che
0: bello,
1: si è capito.
0: Io posso dirti assaggiare per la prima volta il gorgonzola.
1: No! Ma guarda, allora la domanda è: per fare cosa per la prima volta vorresti perdere la memoria temporaneamente? Io vedere il film di Kubrick.
0: Bello.
1: Sai quel senso che hai di novità, di rivelazione, di innamoramento? Sì. Quando li vedi per la prima volta,
0: e
1: ogni volta che li rivedo dico: cavoli, vorrei provare la stessa cosa
0: anche
1: che ho provato la prima volta.
0: È vero, anche vedere e rivedere la prima volta, avere quello stesso senso di sorpresa, il sesto senso.
1: Siamo entrambi sul cinema, sì,
0: bello,
1: cose
0: bello
1: che uno vorrebbe fare per la prima volta, no?
0: Dai, sì, fatecelo sapere. 079 873 8073.

0: Hai allungato la M perché mancavano 3 secondi.
1: Certo,
0: come dei lasers. Qualcuno ricorda dei momenti intensi, sì, anche sì, belli,
1: sì. Inspiegabilmente belli, legati alla
0: che
1: nostra...
0: non possiamo più vivere per la prima volta con quell'intensità, con quell'emozione, per cui sì. Vi chiediamo, partendo da quel meme che gira, per fare cosa per la prima volta vorreste perdere la memoria? Nora dice: per ascoltare in macchina nei primi anni 2000 con il mio migliore amico il CD di Rete 3 con il cameriere Carletto e
2: la maionese per il persico la faccio io, la maionese per il persico.
0: Qualcuno dice: per rivivere l'emozione di andare in bicicletta da sole, presente quando riesci a stare in
1: equilibrio? Sì, mamma mia.
0: Te lo ricordi ancora? È un momento abbastanza magico. Sì,
1: è successo 2 settimane fa.
0: E tanto le rotelle.
1: Esatto, finalmente.
0: E poi simile alla bici, la prima partenza in auto con la frizione.
1: Bello. Quando riuscivo a fare i bilancini. Senti? Oggi cos'è il bilancino? Cos'è?
0: Esatto. Sono momenti da rivivere.
1: Tirano dello spaccino.
0: Da vivere per la prima volta.
1: Perfetto, dai, fatecelo sapere. Ce ne sono tante di cose. Poi uno si mette lì e dice: no, quella roba lì.
0: Perché poi la prima volta per antonomasia non è sempre la prima volta di quella cosa.
1: No,
0: è sempre da rivivere, anzi.

0: Che bestie, poi che maleducati, che screanzati. Non abbiamo nemmeno augurato buon appetito ai nostri ascoltatori. Buon appetito a tutti e tutti.
1: Perché? Perché mondo I.
0: Questo è lo stato psicofisico dell'ascoltatore medio.
2: Beh, ma a quest'ora ci sta, bisogna fare la pausa, bisogna nutrirsi, bisogna ricaricare le batterie, no?
0: Sì, bisogna fare tutto. Allora, per cosa vorreste vi cancellassero la memoria? Per vedere Breaking Bad per la prima volta.
2: Bello, sì.
0: È stata una sorta di rivelazione.
2: Sai,
0: no?
2: Che però ti devo dire, fa parte di una di quelle gruppi di serie che sono talmente lunghe che se cominci a riguardartelo ti accorgi di che
0: funziona ancora.
2: Sì.
0: Vai più in profondità.
2: A parte che vai più in profondità, ma poi ti accorgi tante cose che magari non ti ricordavi più.
0: Sì, perché bello, bello. Talmente tanti elementi da elaborare. Sì. Per giocare a Zelda per la prima volta vorrebbero
2: cancellare la memoria. Bello, bello. Sì, sì, ci sta. Davvero nerd, apprezzo.
0: Questo non so se è ironico, per sentire Paltrax alla radio e innamorarmi della sua voce.
2: Beh, certo. C'è un filo di ironia comunque, così, anche un po' di sarcasmo.
0: È tutto vero, Gnari,
2: Fateci sapere allora voi per che cosa vorreste perdere la memoria, per poter riassaporare quale momento, quale esperienza nella vita. 079 873 8073.

0: L'ultima di Giovanotti Alfa, che hanno collaborato con questa Buon Vento. Allora, le esperienze che si possono rivivere come fossero la prima volta sono moltissime, però sono diverse, sì.
1: Nessun messaggio sull'amore, non so, vorrei perdere la memoria per rivivere la sensazione di innamorarmi
0: per la prima volta.
1: O quando i nostri sguardi si sono incontrati.
0: Beh,
1: adesso siamo sposati,
0: non è vero,
1: da 35 anni.
0: Scusa Ottavio.
1: Ogni volta che ti innamori è come la prima, dici.
0: Come la prima, ma poi soprattutto ci sono amori profondi, come quello di Geraldine per esempio per la crema del tiramisù. Eh sì, questo è,
1: cioè, lei vorrebbe
0: d'amore,
1: che le cancellassero la memoria per assaporare per la prima volta il mix di mascarpone e tuorlo.
0: Ma tu ti rendi
1: della
0: conto?
1: Crema, eh sì, è stata un'epifania culinaria.
0: Eh beh, direi, cioè, se non è amore quello che ti si scatena nelle regioni del cervello più ancestrali, non lo so, non saprei come definirlo altrimenti.
1: Secondo te sfotte lui che dice per ascoltare la Mulo Song? Secondo me prende in giro tutti.
0: No, si capisce. Se, perché sai che ogni tanto si dice vorrei poter perdere la memoria per non ricordarmi di aver letto o visto questa cosa, forse per quello, non lo so.
1: Ah, ok, può essere.
0: Magari.
1: Joe dice per scoprire che l'Italia non c'è al mondiale e provare la stessa soddisfazione la prima volta.
0: Questa è veramente la da Carogne, ma
1: esatto,
0: ormai
1: era la quarta volta,
0: ridere.
1: Ci si abitua anche.
2: Per rivedere Prison Break, mamma mia se mi era piaciuto.
1: Quando scopri un musicista, è presente?
0: Sì,
1: quando metti un disco
0: per la prima volta, senti delle cose.
1: La prima volta che ho sentito Paolo Conte è stata un'illuminazione
0: meraviglioso.
3: Shushaina.
0: Sì. Quei due si conoscevano a memoria.

0: i Cucina Tori. Come ti cucino un toro in un minuto?
1: Ho capito, è bello, hai Cucina Tori, belle ricette con i tori, ma fino adesso mi rendo conto abbiamo fatto solo tori maschi. Perché di tori femmine una tora oggi non ce l'abbiamo?
2: Non improvvisare!
1: Ah, scusate, dall'allergia tarpano le ali alla creatività. Anzi, per restare in tema di cucina, diciamo che mi sedano, eh. Mi sedano, cucina, niente.
2: Bueno, molto.
1: Va bene, abbiamo in compagnia oggi dell'ennesimo Cucina Tori. Come si chiama?
3: Antonio.
1: E di cognome?
3: Banderas.
1: Infatti si vede anche dalle orecchie, eh? Sentiamo. So, tra l'altro che so anche, sa che so un po' di spagnolo io.
3: Bueno, sentiamo, escuchamos.
1: Real Madrid.
3: Bueno.
1: Utragueño. Cada vez.
3: Más.
1: L'ultima, Rieneva Plus. Perché mi guardi così fisso fisso?
3: Bueno, che cosa te devo dire?
1: Allora, la ricetta di oggi da un minuto è?
3: Mousse de toro.
1: Mousse di toro, al gusto di?
3: Toro.
1: Ingredienti?
3: Toro.
1: Segno zodiacale?
3: Toro.
1: Buonanotte, sogni?
3: Toro.
1: Michele San?
3: Toro.
1: Ma parliamo con la ricetta, bando agli eufemismi, oggi il dolce, vai con la tua parte, Antonio Banderas.
3: Bueno, per tre persone ci serve...
1: Fammi indovinare, un toro?
3: No, due tori.
1: Due tori per
3: perché
1: tre...
3: con la mousse va via tutto, te va niente, lascia molta acqua, i tori di oggi se
1: di... E non ci sono più i tori di una volta, eh?
3: No.
1: Noi, siccome l'operazione di frullare il toro col frullatorio è un po' lunga, per far prima l'abbiamo già preparato frullato, eh? Comunque anche a casa è abbastanza semplice da fare, no?
3: Sì, te basta modificare una betoniera, la porti a 6.000 ciri al minuto, te frulla tutto, è tutto, non solo il toro.
1: Beh, noi comunque ce l'abbiamo qui, con sto più dentro, mi fa una fame, questa mousse già preparata la assaggio un po', eh?
3: Sì, sì, sì, assaggiamo qui. Sì.
1: Sa un po' di...
3: Dillo, dillo.
1: Aspetta ancora un boccone. Sì. Sa proprio di toro. Cioè proprio sì. Toro, toro.
3: Bueno, allora diciamolo subito, è chiaro che se avete una persona a tavola che non ci piace il toro, non gli fate la mousse del toro.
1: Sì, però è vero che se a uno gli piace il toro, la mousse di toro è un po' il non plus ultra, eh? E qui ho parlato ancora spagnolo, sentito.
3: Bravissimo,
1: non plus ultra.
3: Un buonissimo accento.
1: Bene, allora comunque da me, da Antonio Banderas e dal sottoscritto, appuntamento alla prossima puntata.
3: Hasta luego, amigo!
1: Qui ho avanzato un po' di mousse, se volete venire da casa.
3: La puoi finire tutta, la porti a casa.

0: Ora invece Müller, Füller, Dürrenmatt, Kükümer, Barlafüss, Füsibil, Rüsumada, Lemia Hüger. A tutti e due, anzi a Tüch e Dü, Salvatore da Upsvill.
1: Salvatore, figurati, io credo che questa sia rimanga come veramente la nostra, il nostro fiore all'occhiello.
2: Beh, lui
1: oggi,
2: prima di ascoltarci, non sapeva dire la U.
1: Cioè, ti rendi conto?
2: Diceva Würstel.
1: Con quel
2: Müll,
1: trucchettino, poi da sì, veramente da due soldi.
2: Dici la I, I, sì, chiudi le labbra come per dire la
1: I,
2: U. E diventa U. In questo modo abbiamo celebrato la giornata mondiale della U. La U con l'Umlaut oggi con voi. Sentiamo lei.
3: Fünf hübsche Hüpfer hüpfen über fünf hübsche Hügel. Più U di così non si può. Ciao!
1: Nel finale sembrava un po' bergamasco.
2: Ci avete inundato Paltriniero. Allora salutiamo?
1: Dai, salutiamo. Salutiamo, mi fai sentire ancora la sigletta? Quella di Paltriniero,
2: aspetta che la devo
1: cioè quella nuova.
2: Ce l'ho in cantina.
1: Hai consumato l'elettricità che illumina Chicago per 14 anni.
2: Ma no,
1: anni
2: una sigletta così.
1: Per, facciamola sentire la seconda
2: volta. Ma una
1: volta,
2: sigletta così,
1: non me la ricordo già più.
2: Può accompagnare
1: però
2: solo.
1: È molto bella.

0: fine di...
1: La fa bene, no?
2: Bello, bello, sì.
1: Se bene, sembra... le fa bene.
2: Grazie, dai, ci sentiamo domani, Ottavio. Io rimango qui ancora per l'aggiornamento informativo tra pochissimo. Continuiamo con Tommaso Paradiso a agitare Coca-Cola. Ciao da Ottavio,
1: ciao,
2: a domani.
1: Ciao. Ciao.

0: quando l'uomo deve, insomma, usare un po', che cosa aspetti, dice Ellie Goulding a questo potenziale amante. Love Me Like You Do, ovviamente poi tutto tirato fuori dalla colonna sonora di un film abbastanza esplicito, 50 sfumature di grigio. Il tema era quello lì. Allora, cambiamo decisamente argomento e diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per la giornata di oggi. Massime attorno a 28 gradi in Alta Engadina, 17. La giornata sarà mediamente soleggiata, però nel pomeriggio ci potrebbe essere la possibilità di qualche temporale, soprattutto nel Ticino centro-meridionale, anche di forte intensità. Per domani soleggiato e caldo, in Engadina al mattino alcuni banchi nuvolosi bassi estesi, in giornata abbastanza soleggiato con sviluppo di cumuli ma asciutto. A basse quote temperatura minima sui 18 gradi, massima fino a 32. Per venerdì ancora soleggiato e caldo con massime ancora piuttosto elevate attorno ai 32 gradi. E invece poi, per quanto riguarda il traffico, adesso diamo uno sguardo al bollettino che dovrebbe essere arrivato una decina di minuti fa. L'ultimo bollettino, sì, di nemmeno 5 minuti fa, dice: al San Gottardo sulla A2 tra Quinto e Irolo ci sono code di circa 2 km, attese di una ventina di minuti per chi viaggia verso Lucerna. L'entrata di Irolo è chiusa in direzione della galleria, mentre la corsia Cupra è aperta. Anche in direzione del Ticino, tra Vassen e Göschenen, code di circa 2 km e attese di una ventina di minuti. Adesso diamo uno sguardo ai titoli del radiogiornale d'edizione delle 12.30, che tra pochi secondi partirà, se volete potete ascoltarla in diretta sulla Rete 1. Noi diamo uno sguardo appunto ai titoli.
1: 3 News.
0: Si è aperto questa mattina a Zurigo il processo contro il quindicenne radicalizzato che 2 anni fa aveva più volte accoltellato un ebreo ortodosso in centro città. Interrogato, il giovane non ha risposto a nessuna domanda del giudice. Da oggi in Svizzera entra in vigore la modifica del codice civile che sancisce il diritto all'educazione senza violenza, una modifica che chiarisce: punizioni corporali e trattamenti degradanti sono atti di violenza, non sono strumenti educativi. E sempre da oggi in Europa è realtà la cosiddetta Temu Tax. Per ogni pacco contenente merce di valore inferiore ai 150 euro acquistata sulle grandi piattaforme estere di e-commerce verrà applicato un forfait di 3 euro. A Econ, nel Vallese, i Lefebriani, cioè la fraternità di San Pio X, sfidando il Papa, hanno consacrato 4 nuovi vescovi. È scisma con Roma. E adesso la pagina sportiva.
1: Rete 3 Sport.
2: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
3: Dopo la Norvegia, anche Francia e Messico agli ottavi di finale. Buongiorno e ben ritrovati all'ascolto. Una doppietta di Mbappé, gli assist di Olise, un dominio quasi totale. Ieri a New York la Francia ha dato spettacolo mantenendo fede al suo ruolo di grande favorita di questo mondiale, battendo 3-0 la Svezia e raggiungendo così alla grande gli ottavi di finale che la vedranno affrontare il Paraguay. Mentre nell'altra parte di tabellone la Norvegia, dopo aver battuto 2-1 la Costa d'Avorio, se la vedrà con il Brasile. Protagonista ancora una volta Erling Haaland, autore della rete decisiva nel finale di partita e in mattinata quarta vittoria su 4 a questo mondiale del Messico che ha superato 2-0 l'Ecuador. Oggi in campo alle 18 Inghilterra-Congo e alle 22 Belgio contro Senegal. Nella notte poi Stati Uniti-Bosnia. Chiudiamo con il tennis perché per la sua ultima volta a Wimbledon Stan Wawrinka è stato eliminato al primo turno dell'italiano Berrettini, impostosi ieri sera in 4-7 col punteggio di 7-6, 6-7, 6-7, 6-7. Match combattuto è durato 4 ore e 19 minuti, fuori anche Serena Williams che dopo quasi 4 anni di inattività e a 44 anni di età è stata eliminata in 3 set dall'australiana Joint. Oggi non prima delle 17:30 per il secondo turno Belinda Bencic affronta la cinese Wang.

due violenti terremoti hanno scosso il Venezuela. Si tratta dei terremoti più potenti che il paese abbia mai subito da oltre un secolo. La situazione è drammatica per migliaia di persone che già vivono in condizioni molto precarie. La catena della solidarietà lancia un appello alle donazioni per sostenere la popolazione venezuelana in questa tragedia. Abbiamo bisogno di voi. Potete fare le vostre donazioni attraverso il sito catenadellasolidarietà.ch o presso uno sportello postale con la menzione Terremoto in Venezuela. E grazie, sin da ora, per il vostro aiuto.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

sembra quasi una canzone di altri tempi. E invece no, è nuova questa. Delle Jungle, o meglio dei Jungle, un collettivo di sette elementi da Londra. Che bello, ci portano un sound morbido, dolce, così per abbracciare il primo pomeriggio del mese di luglio. Eh sì, oggi primo luglio, buon pomeriggio a tutti quanti. Io sono Julie Meletta, pronta a passare con voi le prossime ore con tanta buona musica, perché ce lo conferma il nostro open air, come si dice, il brano con cui ci salutiamo, le Roxette, Sleeping in My Car.

Apriamo purtroppo con una notizia non troppo lieta, perché è morto oggi a 74 anni Victor Willis, storica voce dei Village People. La notizia è stata annunciata dalla moglie attraverso i profili social del gruppo, spiegando che appunto lui era stato colpito da una malattia breve ma molto aggressiva e si è spento dunque oggi. Era nato in Texas, Victor Willis, il frontman di questa celebre band disco degli anni 70. Penso che tutti abbiamo già perlomeno fatto il balletto di YMCA. Adesso scagli la prima pietra chi non ha mai fatto questo balletto. Lui era appunto la voce principale e coautore dei più grandi successi del gruppo, a partire da YMCA con tanto di balletto. Una canzone del 78 è diventata una delle più celebri della storia della disco music. Loro poi erano proprio uno dei gruppi simbolo della disco music degli anni 70. Per esempio Go West, che nasce come un inno ottimista, anche con un po' di sarcasmo o critica sociale. Loro scrivevano testi su più livelli, cioè invitavano ad andare verso ovest, go west, dove ci si immaginava una vita migliore, più libera, piena di opportunità. E il riferimento è sì al mito americano della conquista dell'ovest, ma come molte altre canzoni dei Village People, anche qui però c'è una parte legata al pubblico LGBTQ. Infatti il testo evoca anche la ricerca di un luogo più accogliente e libero, in particolare la città della costa occidentale, San Francisco, considerata simbolo di emancipazione. Allora ascoltiamola in ricordo di Victor Willis. Go West, The Village People, 1979. Questa è Rete 3.

E naturalmente conosciamo anche la versione dei Pet Shop Boys del 93 che ne fanno una cover sempre bella, ma con un significato un po' diverso, cioè sempre politico, ma legato al periodo attuale di, insomma, che vivevano loro. Infatti l'arrangiamento richiama l'inno dell'ex Unione Sovietica e il videoclip anche lì è pieno di riferimenti alla fine della Guerra Fredda, cioè in pratica diventa una riflessione sul mondo dopo il crollo del blocco sovietico, in cui l'Occidente è questa terra promessa ma sempre ben condita di ironia, e poi questa domanda che aleggia sullo sfondo, cioè esiste davvero questo luogo perfetto a ovest? Go West, l'abbiamo ascoltata per appunto ricordare Victor Willis, il frontman, storica voce dei Village People, scomparso oggi. Musica svizzera adesso, Valentino Vivace.

dai, oggi posso dirlo davvero che stiamo un po' più al fresco, no? Perché ieri ho provato a dirlo, poi qualcuno mi ha detto ma no, fa caldissimo, non si sta bene. Oggi ci va un po' meglio da quel punto di vista, sono arrivate anche alcune goccioline di pioggia qua e là. Poi faremo l'aggiornamento anche delle previsioni del tempo per oggi e per domani. Intanto volevo condividere con voi la storia di un ascoltatore amico di Rete3, che rimarrà anonimo, che condivide la sua esperienza, perché sì, sulla scia sempre di ieri abbiamo parlato di vacanze, valigie, come ci si organizza in vacanza, eccetera. Ebbene, lui condivide la sua serie di sfortunati eventi in viaggio. In pratica settimana scorsa si trovava in Spagna, in vacanza alle Baleari, bellissimo. Era lui con la sua fidanzata e dice: l'ultimo giorno, allora dobbiamo restituire l'auto a noleggio e andare in aeroporto. Sono in auto, a un chilometro dal posto in cui restituire l'auto, lei, cioè la sua ragazza, si accorge che il suo rossetto era aperto nella borsa e la punta del rossetto si è staccata, si è sbriciolata, è scivolata sul sedile e lo ha macchiato tutto di un colore rosso violaceo. Adesso le persone che mettono il rossetto all'ascolto e che lo tengono in borsa sanno esattamente di cosa stiamo parlando, perché è una cosa che capita, il tappo si allenta a volte, può capitare, fai un casino sia nella borsa che poi se la rovesci intorno a te. Cosa succede? Lei prende un fazzoletto per togliere la punta di rossetto e avvolgerla, prende un altro fazzoletto per smacchiare il sedile, cominciano a cercare di sfregare la macchia, che però si espande, non va via. Allora fermano l'auto, qua comincia un po' di panico, aspetta, ferma l'auto perché qua c'è una macchia, non possiamo ridarla così. Allora lui la aiuta, prende il fazzoletto che trova lì sul sedile, dice pulisco un po' perché c'era anche sulla portiera un po' di sabbia. Non si accorge che lui ha preso il fazzoletto nel quale era rimasto il rossetto, no? La punta di rossetto, e così spalmando il fazzoletto sulla porta spalma il rossetto ulteriormente sulla porta. Dramma, non va più via. Stanno lì un bel po', si domandano se non coprire la macchia alla fine con una pittura nera. Ma non abbiamo una pittura nera. Ma io, dice lei, ho l'eyeliner, ho i trucchi nella trousse, possiamo provare a coprirli. Valutano, ma poi il senso di colpa alla meglio. Morale della storia, vanno a comprare struccante e dischetti, riescono a smacchiare sedile e portiera anche se non completamente. Sì, haha. La consegna dell'auto la fanno col fiato sospeso, ma alla fine gli dicono che è tutto ok, che possono andare. Ma vi dico che questo è solo l'inizio della disavventura, perché come ho detto inizialmente è una serie di sfortunati eventi in viaggio.

Esatto, è un po' come quando qualcuno ti presta qualcosa. Per esempio, non so, un'amica o un amico che ti presta un vestito, il completo magari per un matrimonio, non per il tuo matrimonio, ma magari sei ospite, non hai un completo elegante e allora il tuo amico ti presta un completo, o per le donne ti prestano, non so, un vestito, un bel vestito, perché mica compri un vestito solo per quell'occasione che poi magari non lo userei più. E sono anche cari i vestiti eleganti. E poi mentre sei alla cena del matrimonio come ospite, un po' di sugo finisce su quella camicia in seta che ti ha prestato il tuo amico, la tua amica, e ti dice: oh mio Dio, no! Allora cominci a cercare su Google: la seta va via dai vestiti? Sì, è una storia autobiografica, però vedo anche che ci sono dei riscontri nei messaggi su WhatsApp. E sì, perché ci siamo passati un po' tutti, cioè l'ansia maggiore è quando rovini le cose degli altri, perché finché rovini le tue, ok, ti girano le scatole. Io per esempio avevo comprato una di quelle macchinette, sapete, le macchine fotografiche vintage, ma finte vintage, cioè scatti le foto come se fosse una vecchia Kodak, ecco, e poi però le puoi scaricare sul telefono, ma almeno non sei sempre in giro col telefono a fare le foto durante le vacanze. E ovviamente doveva finire in acqua questa macchinetta, però ti dici: vabbè, è la mia, l'ho comprata io, e pazienza. Ma quando rompi le cose degli altri, è lì il peggio, è lì che ti sale l'ansia. Come fare? Mahmood con Ratatà.

0: Play with Fire, Nico Santos. Su Rete 3 arrivano anche i vostri messaggi. Elio dice: ciao Julie, si può sempre imparare, cioè puoi prendere il rossetto del colore dei sedili dell'auto, oppure l'auto con i sedili già del colore del rossetto che usi. Sì, vabbè, ma tu sei già andato oltre. Comunque l'avevo detto che era una serie di eventi sfortunati, di sfortunati eventi, di disavventure. E, tra poco arriviamo anche ai prossimi capitoli della serie.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Ma prima ciò che dobbiamo fare, ovvero darvi le informazioni.
1: Rete 3.
0: Meteo, traffico, sono le 14, una manciata di secondi alle 14, siete su Rete 3 in compagnia di Giulia Meletta. E fino a questa sera in tutta la Svizzera nuvolosità spesso estesa con rovesci e temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio graduale passaggio a tempo asciutto a partire dall'ovest e al sud. Temperatura massima 28 gradi al sud, tra 22 e 26 al nord. Per domani giovedì al sud soleggiato e nuovamente più caldo. Al nord lungo le Alpi e nelle regioni orientali inizialmente nuvolosità estesa con ancora qualche goccia. Per il resto in prevalenza soleggiato, temperature tra i 18 e i 32 gradi al sud, tra i 15 e i 26 al nord. E adesso l'informazione.
1: 3 News.
2: La canicola continua a pesare sulla salute. In Ticino, tra fine maggio e fine giugno, il pronto soccorso hanno registrato quasi 1000 accessi di pazienti vulnerabili al caldo, soprattutto anziani. Nei giorni più critici si è arrivati fino a 66 accessi al giorno e oltre il 40% dei casi ha richiesto un ricovero o una presa a carico specialistica. Sempre in ambito di cambiamenti climatici si registra un nuovo record per la temperatura degli oceani. Secondo il programma europeo Copernicus, il 21 giugno i mari hanno registrato la temperatura superficiale più alta mai rilevata per questo periodo dell'anno. Questo ci riguarda da vicino perché oceani più caldi aumentano il rischio di eventi meteorologici estremi e mettono sotto pressione gli ecosistemi marini. Da oggi il principio dell'educazione non violenta entra nel codice civile svizzero. La legge vieta esplicitamente punizioni corporali e trattamenti umilianti nei confronti dei figli. Pro Juventute accoglie con favore la novità e ricorda che in 5 anni le richieste d'aiuto per violenza domestica sui minori sono triplicate.
0: Il prossimo appuntamento con l'informazione è alle 15.

Nella piaga businessman, non è un businessman il protagonista di questa storia, ma un viaggiatore sfortunato appena tornato dalle vacanze ci racconta la sua storia. Allora lui, appunto, dopo la storia del rossetto che ha sporcato l'auto, però poi sono riusciti a pulirla, altra disavventura. Allora, sempre la settimana scorsa, arrivano in aeroporto e si dicono: vabbè, abbiamo cosa, 2 ore, andiamo a prendere qualcosa da bere, è sera, tra l'altro si siedono al bar ancora aperto dell'aeroporto, stanno lì lui e la sua fidanzata una decina di minuti così per ammazzare un po' il tempo e bere qualcosa, e poi procedono per il gate. A metà strada tra il bar e il gate lui si rende conto di non avere più il telefono. No, senza cellulare, no, la carta d'imbarco è sul telefono, è digitale ormai. Allora lo cerca nel marsupio, nella borsa, nei pantaloni, niente da fare, no, non c'è. Dice: no, me l'hanno rubato, sicuramente me l'hanno rubato mentre ero lì, e non partiamo più allora, perché come faccio? No, aspetta, dice lei, forse è rimasto al bar. E allora corrono, tornano indietro, poi vedete, no? Immaginiamo l'aeroporto, io sono insieme a loro in questo momento nell'immaginazione, che corrono per questo corridoio gigantesco pieno di persone. Corri, corri, un po' come Forrest, no? Corrono verso il bar, arrivano, c'è già la cameriera che ha chiuso il bar, cioè sta proprio tirando giù la saracinesca. Dice: aspetti signora, no, abbiamo chiuso, mi dispiace, il bar è chiuso. No, ma non è che avete trovato un telefono? Dal retro, cioè dal dietro il bancone, sbuca fuori un'altra cameriera che dice: sì, ne abbiamo trovato uno. Sospiro di sollievo, ce la fanno, recuperano il telefono e si imbarcano. Ma se fossero arrivati anche solo un minuto dopo, avrebbero trovato tutto chiuso, avrebbero passato la notte lì in aeroporto e poi preso il primo volo del mattino, no? E chi lo spiegava poi al capo di lui e di lei il giorno dopo che non sarebbero arrivati al lavoro? Insomma, episodio fortunato. Ma la sfiga avrebbe colpito di nuovo, perché di nuovo, come abbiamo detto, era una serie di sfortunati eventi. Infatti, indovinate, una volta a terra, chi scopre di non avere più il borsellino?

Jess Glynn insieme ai Clean Bandit Rather Be. Allora, è vero che ci sono sfighe peggiori, specialmente in vacanza? Finché perdi cose, è brutto, però è brutto. Forse è peggio quando ti fai male e non sei a casa tua, o quando ti ammali in vacanza e quando sei malato devi essere circondato dalle tue cose, devi poterti medicare come si deve, anche solo farti il tè così come vuoi tu e non dover, ecco, doversi appoggiare sul ristorante dell'hotel. E quindi sì, ci sono cose peggiori, però anche la serie di sfortunati eventi del nostro amico ascoltatore è notevole. Ve la faccio breve. Cioè, lui, dopo aver lasciato il telefono al bar dell'aeroporto e averlo ritrovato, riesce a prendere il volo, ma una volta a terra si accorge di non avere più il borsellino. E allora di nuovo grande ricerca in valigia, nel marsupio, in tutte le tasche, niente, non c'è più. Il giorno dopo, esaurito ormai, chiama l'hotel dove era stato, sempre alle Baleari, niente. Chiama anche la compagnia spagnola de autonoleggio e lì finalmente festa, cioè l'hanno trovato. Lui in pratica l'aveva lasciato sul sedile dell'auto che aveva noleggiato e quindi poi se lo fa rispedire, ma ci vorrà qualche giorno. Per terminare questo aneddoto lunghissimo, che appunto rimarrà anonimo, indovinate un po' cosa succede, no? Proprio in quei giorni lì in cui lui non aveva il borsellino, gli scade l'abbonamento del telefono. Allora devi farne un altro, no? Ma guarda caso ci vuole il documento di identità che lui non ha. Insomma, rimarrò senza telefono, dice, o quasi. Per fortuna c'è il bar c'è il wifi dei bar. Ma adesso mi raccomando, non lasciare il telefono anche in quel bar a cui stai scroccando.

forse organizzeremo altre date, tutto sold out ovviamente per lo scorso tour, e invece silenzio stampa, staremo a sentire, staremo a vedere che cosa succede. Intanto anche la musica svizzera su Rete 3, loro sono i Love Bugs.

0: Craig David era uno dei nomi più importanti nella musica internazionale del 2005. Questa è All The Way, uno dei nomi più importanti nel panorama musicale italiano e attuale, invece in questo momento è ultimo, e questo sabato 4 luglio sarà una giornata importantissima per lui. Lo ricordo, cantautore romano, classe 1996, giovane ma ha già fatto delle cose eccezionali e si aspetta a fare la più grande, perché non farà un mega concerto di più, cioè questo sabato 140 metri di lunghezza, 34 torri, oltre 1500 luci e 250.000 spettatori attesi. Sono dei numeri davvero incredibili per il giorno che aspettavo, il concerto evento con cui Ultimo si prepara a trasformare Tor Vergata in una nuova pagina della musica italiana, perché è destinato veramente a entrare nella storia della musica come lo spettacolo con il maggior numero di biglietti venduti di sempre. Ma ci rendiamo conto? Lui chiaramente non ha nascosto anche di essere un po' sopraffatto da tutto ciò, perché di nuovo ne ha fatte di cose nella sua vita, ma mai una così grande. E infatti ha scritto un messaggio ai suoi fan dicendo: sono giorni assurdi per la mia vita, prendo tutto, cerco di assorbirlo e quando sento che è troppo cerco di chiudere. A volte sento di essere un bicchiere a cui viene chiesto di contenere il mare, altre volte rimango allibito così tanto dalla vita che sto vivendo e da quello che sto andando a fare che rimango a fissare il soffitto cercando di rinchiudere nel respiro tutto questo per tentare di domarlo e non farmi sopraffare. Noi naturalmente gli facciamo un grande in bocca al lupo per la serata di sabato e intanto lo ascoltiamo con Altrove.
1: Da quant'è che non sbagli senza più, senza fartene più una colpa, oh. Siamo presi e buttati al mondo, noi

Una collaborazione molto rappresentativa del 2016, Major Lazer insieme a Justin Bieber e Me, Cold Water, sì, si pronuncia proprio così, Me, perché è scandinava, adesso non mi ricordo più se è svedese o vabbè, comunque in quella zona d'Europa. Rimanendo in Europa, mi ha fatto decisamente sorridere la notizia uscita poco fa su RTS, i nostri colleghi della Svizzera romanda, dice che una persona su cinque ha già litigato con il proprio partner mentre montava un mobile. Quei momenti, sì. A pagina 2, no, passami il cacciavite numero 3. No, passa, è l'altro, no, quello lì è a stella, ecco. E poi si sfocia in lite. In Europa, questo sondaggio, gli italiani sono nettamente in testa con un buon 34% degli intervistati che dichiara di aver vissuto una lite scatenata da un mobile. Seguono i tedeschi, gli austriaci e i francesi. La Svizzera, invece, è il paese dove l'atmosfera sembra più serena. Infatti solo il 14% degli intervistati afferma di aver litigato per questo motivo, ecco, per i dissidi che nascono mentre monti un mobile. Dietro questa apparente tranquillità, però, si nasconde un'altra realtà. Il 30% degli svizzeri racconta di aver in realtà vissuto momenti di tensione, ma di esserseli tenuti dentro. Da buoni svizzeri, adesso non so voi quale sia il vostro temperamento, ma a quanto pare la tendenza è quella di tenersi le cose dentro, che non fa mai bene, mai. L'indagine mostra anche che montare mobili è un'attività apprezzata, soprattutto in Svizzera, dove il 53% delle persone dice di farlo volentieri. Cosa? Davvero? Ci sono persone che amano montare mobili? Allora, è vero che ho trovato anche persone nella mia vita che amassero traslocare, che è una cosa proprio, penso che sia la peggior cosa, il peggior favore che ti possa chiedere un amico. Montare mobili viene subito dopo, però.

è vero, qualcuno dice perché, cioè queste liti succedono perché ci sono quelli che si impuntano, che riescono a montare il mobile senza leggere il libretto delle istruzioni. E beh, ma poi ci sono anche quelli che se la prendono proprio sull'orgoglio, cioè no, io riesco a montare questo mobile da solo e proverò così la mia mascolinità. Esiste anche questo, è vero. Dai, visto che abbiamo parlato di liti d'amore, ci serve un canto d'amore adesso. E allora Angelina Mango insieme a Marco Mengoni.

Musica decisamente per le nostre orecchie, Zaz che riprende la Vie en Rose. E allora, per tornare nel passato, sentiamo anche i Visage. Beh sì, tra gli anni 70 e gli anni 80 era questo, no? Il brano un po' di passaggio, i New Romantics, questo movimento musicale londinese che segna il passaggio tra le due decadi. Oui, uno stile di vita, moda, musica. Fade to Grey.

E questa voce che canta, che parla in francese, tra l'altro era una delle ragazze, la compagna di uno dei collaboratori della band, non una cantante famosa, ma ha decisamente aiutato il brano ad avere quel tocco in più per poi diventare famoso. Fade to Grey, cioè diventiamo grigi, no? Svaniamo nel grigio, anche se di grigio c'era poco, devo dire, sia in quell'epoca, di nuovo era il 1980, che nei nuovi romantici, New Romantics, che traevano ispirazione per i loro vestiti, anche nel Settecento, dal glam rock e perfino dai pirati e dall'epoca vittoriana, quindi decisamente di grigio c'era poco. Le 14:54 minuti, ancora musica su Rete 3, questa volta lo svizzero Remo Forer.

0: Televisione Svizzera.
1: E sono le 15 e un minuto e ho sentito che fuori sta arrivando un diluvio. È così, no?
2: C'era già una parte di acquazzone, di diluvio, sì. Con tuoni, fulmini.
1: Ma hai detto quattro fulmini insieme?
2: Insieme, contemporaneamente.
1: Ma allora aggiorniamo le previsioni del tempo. Nel modo più ufficiale possibile, le previsioni fino a questa sera: in tutta la Svizzera nuvolosità spesso estesa con rovesci e temporali sparsi. Nel corso del pomeriggio graduale passaggio a tempo asciutto, ci dicono, a partire dall'ovest e al sud. Vabbè, staremo a vedere se poi sarà confermato. Per domani al sud soleggiato e nuovamente più caldo, non so se questo ci porti felicità o meno. Al nord lungo le Alpi e nelle regioni orientali inizialmente nuvolosità estesa con ancora qualche goccia, per il resto in prevalenza soleggiato, temperature comprese tra 18 e 32 gradi al sud, tra 15 e 26 al nord.
0: 3 News.
2: Il Consiglio federale punta a rilanciare la mobilità con il progetto Trasporti 45, che prevede nuovi investimenti per coordinare meglio strada, ferrovie e trasporto pubblico. Tra le opere principali figura anche la futura stazione ferroviaria sotterranea di Lucerna. E proprio a Lucerna, durante la presentazione del progetto, una dozzina di attivisti per il clima ha contestato il consigliere federale Albert Rösti con fischietti e slogan. Il ministro ha replicato che la protesta fa parte della democrazia, ricordando però che la Svizzera è responsabile di circa un millesimo delle emissioni globali di CO2. Intanto sono partiti i lavori per ampliare la linea ferroviaria tra Berna-Wankdorf e Oestermünningen. Il cantiere, da circa 800 milioni di franchi, punta ad aumentare la capacità della rete e a rendere più fluido il traffico ferroviario. La ricchezza mondiale continua a crescere, ma finisce sempre più nelle mani di pochi. Secondo il Global Wealth Report di UBS, nel 2025 il patrimonio privato globale è aumentato di oltre il 10%. In Svizzera, però, il 13% della popolazione concentra il 69% dell'intera ricchezza privata.

è tornato anche Anderson .Paak con musica nuova, questa King Arena Off insieme a Alicia. Chi è Alicia? Alicia o Alissa? No, Alicia, una bassista, songwriter e produttrice svizzera. Sì, è una collaborazione che anche ha a che fare con casa nostra, ma risiede a New York, già collaboratrice di Mary J. Blige e Bootsy Collins. Grande Alissa. Alicia porta in alto il nome elvetico. Vasco Rossi adesso, Luna per te, e poi avremo anche un ospite telefonico perché parliamo del Jazz Ascona. E tante belle cose ci aspettano, è già cominciato, ma ci aspettano per le prossime serate.

0: È già iniziato e prosegue Jazz Ascona, il festival più importante in Svizzera dedicato alla musica di New Orleans, e ci aspettano delle belle serate. Ci saremo anche noi come RSI, in particolare con una serata in diretta sabato, quindi il 4 luglio, su Rete 2, e noi ne parliamo con il direttore artistico e operativo di Jazz Ascona, Nolan Quinn. Ciao Nolan!
1: Ciao Gilles, ciao, buonasera a tutti i radioascoltatori.
0: Benvenuto, grazie per la tua disponibilità, perché ti immagino impegnatissimo. Jazz Ascona è già cominciato da qualche giorno. Ti chiedo innanzitutto che atmosfera si respira quest'anno tra le piazze, il lungolago, i musicisti.
1: Siamo arrivati ormai al giro di boa, abbiamo concluso metà del festival e abbiamo visto veramente con piacere un pubblico ringiovanito, quindi credo anche di essere in onda al luogo giusto, al momento giusto. Quindi abbiamo sicuramente osservato anche da parte della programmazione di New Orleans un interesse a portare un po' le nuove scoperte delle giovani generazioni, che ovviamente non si incentrano solo sulla musica jazz tradizionale, comunque quella nata nella culla del jazz che è New Orleans, ma un po', diciamo, più contemporaneo nei generi, sempre sotto il cappello della musica improvvisata, come può essere il soul, R&B e addirittura il jazz pop. Quindi abbiamo avuto diverse scoperte per diciamo interessare anche il pubblico più giovane. Ha funzionato l'anno scorso e quest'anno abbiamo rimpolpato un attimo questo lato della programmazione, e ovviamente crea un sacco di interesse.
0: Ma bene, ottimo, perché io volevo anche chiederti, proprio in qualità di direttore artistico e operativo, cioè quanto è difficile trovare ogni anno il giusto equilibrio tra, da una parte, il rispetto della tradizione, che è anche quella di New Orleans, ma poi anche la voglia di proporre cose fresche, cose nuove. E quindi tu mi dici che
1: assolutamente
0: proprio quello che state facendo adesso.
1: E ad Ascona abbiamo un po' la fortuna di avere, diciamo, un piccolo borgo, un lungolago bellissimo da vedere proprio anche otticamente, con tutti i servizi alberghieri e ristorativi, insomma, del caso. E non è difficile poter convincere dei musicisti, l'ho già detto anche in questa sede, a venire a presenziare al nostro festival, perché porta, giustamente come hai detto, una storia lunghissima. Bisogna rispettare tutti gli interessi, no? Bisogna assecondare un po' quello che anche il pubblico si aspetta di edizione in edizione, e ovviamente migliorare e crescere nella proposta e diversificare anche. Quindi noi abbiamo sempre come nocciolo la musica tra jazz, che anche qua abbiamo visto interesse con questi corsi di ballo gratuiti che noi proponiamo sempre su questo bellissimo panorama del Lago Maggiore. Abbiamo questi dancing hours, le chiamiamo, e anche qua una partecipazione ringiovanita di un pubblico più giovane. E ovviamente io cerco poi di controbilanciare quello che è la tradizione, che resta il nocciolo del festival, con scoperte, diciamo, di rising stars, quindi artisti ancora accessibili diciamo nella scena internazionale, e che possano interessare e portare una grande qualità.
0: Sì, bisogna sempre rimanere appunto attivi e informati su quello che si muove nella musica, le novità da presentare, essere anche un po' avanguardisti in questo senso. Sabato sera anche RSI sarà in diretta lì da Jazz Ascona su Rete 2. Che tipo di serata ci aspetta?
1: Ma ci aspetta, come l'anno scorso, un ricco programma dedicato al jazz. Quindi voi avete veramente scelto un po' il genere rappresentativo del festival, scegliendo di mandare in onda in diretta due gruppi fantastici, molto rappresentativi del jazz, uno un po' più internazionale con Ali Affleck and the Traveling James. Anche loro hanno proprio ieri sul Piazzale Elvezia, per chi conosce il lungolago di Ascona, proposto un concerto serale acustico, quindi non amplificato, nella piazzetta illuminata con le ghirlande luminose, con un sacco di pubblico che poi si è messo a ballare, insomma, fino alla notte fonda. È stato veramente un momento intimo, direi quasi alla moda. Anche qua vediamo un interesse da parte dei giovani di non solo ballare quello che si conosce ormai nei weekend, nelle discoteche, ma qualcosa di raffinato, che può essere il revival dei balli swing degli anni 20 e 30. quindi avremo sul palco 7 la diretta vostra con Ali Affleck and the Traveling Games, e poi più tardi la Syncopation Society Orchestra, che è basata invece questa tra Berlino e Parigi, con veramente gli esponenti più diciamo solidi che suonano questo genere. Anche qua non è sempre semplice ritrovare chi veramente si identifica come artista quasi prettamente solo in quel genere. Abbiamo la fortuna con questo Syncopation Society, che sono una band di ben 10 elementi, ognuno esperto sul proprio strumento, ognuno esperto anche nel vestiario, direi. Noi abbiamo degli artisti che addirittura curano ovviamente anche l'immagine, come si presentano sul palco, e diventa veramente uno spettacolo non solo diciamo musicale, ma anche quasi estetico.
0: Un'altra serata quindi molto internazionale, tra l'altro sarà il 4 luglio, quindi c'è anche un legame con la cultura americana, mi riferisco in particolare a Ali Affleck and the Traveling Janes. Grazie mille Nolan Quinn, ricordo ci saremo anche noi a RSI a partire da domani e poi sabato sera la diretta in onda su Rete 2. Allora io ti faccio un grande in bocca al lupo per il resto di questa edizione di Jazz Ascona, e noi ascoltiamo Sylvan Zink Trio con Mystery Shuffle. Ti piace come scelta?
1: Ma sì, anche lui lo avremo sullo stesso palco in diretta il giorno prima, quindi ottima scelta. Io ti ringrazio molto, gentilissimo come sempre, e un buon ascolto al vostro pubblico.
0: Ciao Nolan, in bocca al lupo.
1: Ciao, grazie.

male, adesso provo a dirlo. Chuckzilla. Oh dai, non era complicato. Chuckzilla arriverà il 18 settembre con ospiti d'eccezione come Snoop Dogg in questa Boogies in My Soul. Ma anche altri personaggi notevoli come Lenny Kravitz. Dai, visto che siamo ormai entrati nel pieno dell'estate, tra caldo, afa e poi fresco, temporali, fulmini e poi di nuovo caldo, quel clima lì. The Boys of Summer, i ragazzi dell'estate, Ataris, sulla vostra Rete 3.

Lady Gaga insieme a Doshi, Runway. Non ha convinto così tanto, Il Diavolo Veste Prada 2, o perlomeno non ha convinto i recensori, che non hanno attribuito un voto altissimo a questo film super quotato, gettonato, hypato, come si dice in hype. Io onestamente non lo so, non mi sono nemmeno presentata al cinema, ma non perché ho detto vabbè, poi uscirà sulle piattaforme, me lo vedo lì, no, vedendo già un po' le recensioni che non erano proprio rose, e allora mi sono detta aspetterò di vederlo su altri canali. E non so, magari se qualcuno di voi l'ha visto e ha una sua opinione così a posteriori, ci faccia sapere, così noi siamo sempre un po' curiosi. Comunque abbiamo ascoltato la colonna sonora Runaway. Siete sempre su Rete 3 alle 15:36 minuti, è un piacere passare il pomeriggio in vostra compagnia. Sto anche ricevendo i vostri messaggi, che oggi è un po' altalenante, o perlomeno in questa ultima mezz'ora il nostro sistema WhatsApp, ma sto cercando di riavviarlo, dovrebbe andare meglio presto, per fortuna. Perché Arci mi scrive Rosy, penso che sia in vacanza, la salutiamo, le mandiamo un abbraccio. Non ho capito, criptico, ma ci piace anche criptico. Va bene. La rappresentante di lista. E questa quanto l'abbiamo cantata? Volenti o nolenti? Sanremo 2022, questa non usciva più dalla testa. Ciao ciao.

0: E allora com'era questo film, Il diavolo veste Prada 2?
1: Ma allora è stato carino, sì, uno da più bello, sì, magari tanta gente si è fatta troppe aspettative. Wow, io sono andata con l'idea sempre che il 2 non è mai troppo bello. Mm-hmm. È stato carino, da 1 a 10? 6.
0: Sì, è più o meno il voto che hanno dato anche i critici. Chissà se cambia qualche cosa Meryl Streep e Anne Hathaway. Penso di no, anche perché loro filmano così tanto in anticipo. Poi sì, c'è tutta la promozione, eccetera. Però ora che esce il film sono già sul prossimo progetto, stanno già facendo le riprese per qualche cosa d'altro. Secondo me non è che gliene freghi più di quel tanto. Comunque Isa solleva un punto interessante. Il capitolo 2 non è mai così entusiasmante. Ma io concordo, anche perché se penso a Harry Potter, forse il capitolo 2 è quello che mi è piaciuto di meno. Anche le serie TV tipo Desperate Housewives, la stagione 2, ma ve la ricordate? No, appunto, è quella che quando faccio poi le maratone che mi riguardo tutto, è quella che salto, perché no, né carne né pesce. Mercoledì Adams, Wednesday di Tim Burton, la 2, ecco, così mi è piaciuta così tanto la 1, l'ho vista più di una volta, che ero così in attesa, no, della seconda, che poi però, ecco, sono rimasta delusa e addirittura non ho nemmeno finito di guardarla perché era troppo no, ecco, per usare un termine molto italiano. Eti mi dice anche Rambo 2 non è bello come il primo. Rambo non lo so, però Eti, ti credo sulla parola. Il 2 spesso delude. Poi il 3 torna su, ecco, se ci fosse Il diavolo veste Prada 3, secondo me sarebbe meglio. È la maledizione del 2.

0: vai Sisko! Mamma mia, quanto si vola! Quanto si vuole con la Tong Song? Piace anche a voi, eh?
1: Ma cosa mi manda in onda Rete 3? Non mi dica però la data, Julie.
0: Dai.
1: Premetto che sto ballando con lo spazzettone col mocio in mano, eh. Inguardabile sono.
0: Adoro. Mitici i nostri ascoltatori. Fino in fondo non si smentiscono mai. Allora, qualcuno però ha smentito la teoria del 2, il 2 che delude sempre. Per esempio Mattia dice: ma Terminator 2 spaccava, anzi era meglio del primo film, grande Arnold. Io però non, di nuovo, non l'ho visto, mi dispiace, però boh, ti credo. E poi aspetta, ce n'era anche un altro, eccolo, era Michael che diceva Ritorno al futuro 2, però bellissimo. Bellissimo quasi quanto il primo. E vabbè, sì, li ho visti questa volta. Era già partita la diatriba o diatriba, come preferite, tra me e Nico, perché mi aveva coperto di vergogna qualche anno fa, non l'avevo ancora visto. L'ho visto, li ho visti, mi piacciono, basta, sono scagionata da tutto ciò. Non so dire però quale sia il più bello. Bellissima sarà la mattinata di venerdì. Venerdì sarà il 3, sì, dopodomani 3 luglio. Vi segnalo che la Tribù del Calcio, a partire dalle 5 del mattino, sarà in diretta da Piazzale alla Valle a Mendrisio. E vi invita, naturalmente, per vivere insieme i 16esimi di finale della Svizzera. E allora si tifa, si commenta, si farà colazione insieme e poi si aspetterà l'alba con gli occhi puntati sulla Nati. Una mattinata diversa, una partita da non perdere al grido Hope Swiss. Di nuovo, lo ricordo, venerdì 3 luglio dalle 5, Piazzale alla Valle di Mendrisio, in diretta anche sulle frequenze di Rete 3.

grande amante della lettura, Dua Lipa. Dua Lipa, cantante britannica di origini albanesi, che ha inaugurato a Porto, in Portogallo, addirittura una biblioteca, ma una biblioteca molto speciale perché è dedicata ai libri censurati. È una coraggiosa Dua Lipa, vuole lanciare un messaggio, cioè no alla censura. E allora ecco che nasce questa libreria, allestita nella celebre Livreria Lello, la Manifesto Library, ecco, che raccoglie quasi 100 opere vietate o controverse che affrontano temi come il potere, la memoria, le voci emarginate, il controllo, ecco, temi di questo tipo. Tra i titoli vi segnalo, perché hanno fatto anche la serie TV, magari è un titolo più conosciuto, The Handmaid's Tale di Margaret Atwood, appunto il romanzo da cui poi è stata tratta la serie TV Handmaid's Tale. Non so se l'avete vista, se vi è piaciuta. A me l'hanno consigliata tutti, penso, tutti e tutte, perché è piaciuta molto. Pesantina forse, ma sicuramente che fa riflettere e anche attuale. Lei ha definito questo progetto un santuario per i libri e per i lettori che cercano la libertà. E allora ascoltiamola insieme alla cantante belga Angèle, Dua Lipa, la divoratrice di libri. Fever.

0: dai, que, che sono le 16, devo mandare l'indicativo. Basta.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Puntualissimi anche questa sera, questo pomeriggio. Va bene che oggi è un po' più
1: Rete 3,
0: uggioso, nuvoloso, ma è pomeriggio, siete su Rete 3, io sono Giulia Meletta e subito le previsioni del tempo. Fino a questa sera in tutta la Svizzera nuvolosità ancora estesa con ulteriori rovesci in graduale diminuzione verso la Svizzera romanda, prime schiarite in estensione anche al sud verso sera. Per domani giovedì al sud soleggiato e nuovamente più caldo, al nord lungo le Alpi e nelle regioni orientali inizialmente nuvolosità estesa con ancora qualche goccia, per il resto in prevalenza soleggiato. Temperature comprese tra 18 e 32 gradi al sud, tra 15 e 26 al nord. Aggiorniamo anche la situazione stradale. In Ticino la circolazione è intensa e al momento i principali rallentamenti sono segnalati sulla A2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla A2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda, sul piano di Magadino tra Sant'Antonino e Contone verso Locarno e nel Malcantone da Agno a Ponte Tresa in direzione dell'Italia. La situazione invece alla galleria del San Gottardo sulla A2 in direzione nord tra Quinto e Airolo sono segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta. Adesso le ultime notizie.
1: 3 News.
2: Da oggi entra ufficialmente nel codice civile svizzero il principio dell'educazione non violenta dei figli. La nuova norma vieta esplicitamente punizioni corporali e trattamenti umilianti. Pro Juventute accoglie con favore il cambiamento e ricorda che negli ultimi 5 anni le segnalazioni di violenza sui minori sono triplicate. Primo bilancio positivo anche per lo sportello per il consumo controllato di stupefacenti aperto 3 mesi fa a Coira. Ogni anno una 30ina di persone utilizza la struttura e secondo le autorità il progetto sta contribuendo a riportare il consumo dalla strada a un ambiente controllato, migliorando anche la situazione sul fronte della sicurezza. E da oggi nell'Unione Europea entra in vigore la cosiddetta Temu Tax sugli acquisti inferiori a 150 euro effettuati su piattaforme come Temu, Shine o AliExpress. Sarà applicato un contributo di 3 euro. L'obiettivo è riequilibrare la concorrenza con i rivenditori europei e finanziare controlli doganali più severi sui milioni di pacchi che arrivano ogni giorno nell'UE. Infine, in ambito di cambiamenti climatici si registra un nuovo record per la temperatura degli oceani. Secondo il programma europeo Copernicus, il 21 giugno i mari hanno registrato la temperatura superficiale più alta mai rilevata per questo periodo dell'anno. Ciò ci riguarda da vicino perché oceani più caldi aumentano il rischio di eventi meteorologici estremi e mettono sotto pressione gli ecosistemi marini.
0: E alle 16:03 vi dico che abbiamo un'altra ora tematica. Sì, come ieri avevamo l'ora dedicata agli anni 10.
1: Le fatine dei dischi presentano
0: oggi
1: 20 Vibes, le migliori hit degli anni 20.
0: Ma sì, la musica degli anni 20, quindi non attuale, attualissima, perché siamo negli anni 20, non nei ruggenti anni 20 del 1900, ma siamo proprio, abbiamo soltanto 6 anni da esplorare, ma vi daremo il meglio di questi 6 anni a partire da Joe.

sarà anche stufo di essere chiamato la star di Stranger Things, Joe, End of Beginning, e per questo non parleremo di Stranger Things. Va bene, dai, scusa Joe, se sta ascoltando Rete 3, ma gli auguriamo il meglio per questo progetto musicale e che possa appunto cavalcare l'onda del successo di The End of Beginning in ciò che ci resta di questi anni venti. Il cielo brucia certe sere. Marrakesh adesso.

0: Sabrina Carpenter, lei sì che può essere definita il volto musicale pop di questi anni venti, che sembra così uscita dal nulla, in realtà era da tantissimi anni che lavorava, faceva musica, è molto giovane, ha 27 anni, ma faceva musica già dal 2015, ma già prima in realtà, addirittura era una bambina Disney, poi nel 2015 ha pubblicato il suo singolo di debutto, da lì tournée, album, ma soltanto in questi anni venti è giunta alle orecchie del grande pubblico. Questa invece ci giunge alle orecchie ogni giorno.
1: Salita del volo con destino alla felicità.
0: Ci siamo? Pronti per partire? Viaggiare per il mondo, viajando por el mundo, Karol G e Manu Chao alla rete 3.

0: ay, ay, ay, por el mundo, dalla musica molto attuale, Karol G e Manu Chao, viajando por el mundo. Se, rimaniamo sulla musica attuale, musica organica, quella completamente suonata, e partiamo oggi con la prima puntata della nuova stagione di musica organica, appunto, che andrà in onda il mercoledì pomeriggio con repliche anche nel weekend. In un'epoca dominata da elettronica e intelligenza artificiale, questo microprogramma celebra la musica suonata davvero. Gruppi, artisti che provano, scrivono a mano, suonano dal vivo, ecco, niente intelligenza artificiale, niente MIDI, no, tutto molto autentico, chitarre, fiati, parole vere, voci non troppo lavorate, ecco, da Sienna Spiro ai Jungle e tanti altri. Ecco che musica organica racconta la musica più pura, reale e sincera in circolazione.
1: Musica organica, musica organica, il suono sincero, sincero di Rete 3 con Mattia Gavallo.
2: Anche quest'anno su Rete 3 tornano gli appuntamenti con la musica suonata, quella lontana dalle produzioni elettroniche e dall'intelligenza artificiale, ma vicina ai musicisti e alle produzioni analogiche. Musica organica, appunto, scritta dall'uomo e prodotta con il lavoro di musicisti e l'aiuto di ingegneri del suono. Un concetto ben lontano dalla musica fatta in casa e creata con software avanzati e plugin. Eppure l'artista con cui apriamo questa stagione è tutt'altro che analogico, anzi deve al mondo digitale tutto il suo successo. Parliamo di Alex Warren, uno dei nomi più rilevanti del pop contemporaneo. Un ragazzo nato e cresciuto in California, ma dall'infanzia difficilissima, con il padre mancato prematuramente e la madre alcolizzata e con grossi problemi psichici. Insomma, non esattamente la storia della famiglia californiana che ci potremmo immaginare. Alex viene cacciato di casa quando ha 17 anni, ha qualche amico ed è molto bravo ad andare in skateboard e infatti da qualche mese posta video su YouTube in cui compaiono spesso i suoi amici, cosa non gradita alle loro famiglie, che vedono Alex come un elemento di distrazione. Gli amici però sono per lui fondamentali. Senza dimora e non gradito dai genitori, trova infatti rifugio nelle loro auto, dove dorme la notte sognando di diventare un content creator. Con determinazione e senza lasciarsi distrarre dagli eccessi, Alex pubblica video su YouTube che iniziano rapidamente a ottenere successo. Nel 2019, insieme ai suoi immancabili amici, dà vita alla Hype House, una delle realtà più influenti dell'epoca d'oro di TikTok. Il progetto esplode e in pochi anni lo porta dalla strada al successo economico. Ma Alex non si limita ai social. Parallelamente scrive e pubblica le sue canzoni, caratterizzate da uno stile semplice, diretto e profondamente personale. Nel 2022 firma con Atlantic Records e conquista il pubblico internazionale con Carry You Home, diventata nel Regno Unito una delle canzoni più amate per i matrimoni. La conferma globale arriva però con Ordinary, un successo straordinario che infrange record radiofonici e lo consacra tra i protagonisti assoluti del pop mondiale. Oggi quel ragazzo che dormiva nelle auto degli amici è una pop star affermata. E il titolo del suo nuovo album, in uscita a fine agosto, racconta perfettamente il suo percorso. Wild Child, bambino selvaggio. Un disco che promette di essere sincero, suonato e personale. E proprio da questo progetto arriva il brano che ascoltiamo adesso su Rete 3, Passenger.

Irama e Ercomi con Le cinque gocce. Di nuovo buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto, le 16:25 minuti. E per celebrare 20 anni di carriera, ieri abbiamo parlato della lunghissima carriera di Taylor Swift, dico lunghissima tenendo conto del fatto che appunto lei è dell'89, quindi è per questo che è molto lunga, una carriera che va su più decadi. Questa volta invece parliamo di Miley Cyrus, perché lei sì, ha celebrato 20 anni di carriera ed è classe 1992, dai tempi di Hannah Montana, anche lei era una delle bambine Disney, fino alla stella sulla Hollywood Walk of Fame. E per celebrare questi 20 anni di carriera, Mattel ha presentato una nuova bambola da collezione ispirata a lei. Entra a far parte della linea Barbie Signature. Quindi sì, anche Miley Cyrus adesso ha la sua Barbie. E lei ha detto: vedere la mia Barbie per la prima volta è stata un'emozione, è stato un sogno che si realizza. Così ha detto. Edizione da collezione che rende omaggio al suo percorso artistico e ai suoi 20 anni di carriera. Però poi io ho visto la foto della Barbie, posso dirlo? Ma non ci assomiglia per niente. Ma dov'è Miley? Ma... ci andava bene questa Barbie? Non hai avuto da ridere? Flowers, Miley Cyrus.

Un'ora tutta dedicata alla musica anni 20. Robin Schulz insieme a Kido, ma forse uno dei nomi più gettonati di questi anni 20 del nuovo millennio, quindi ecco, non parliamo chiaramente del 1920 ma del 2020. Ecco che è Olivia Rodrigo, che allora prima dicevamo Dua Lipa al suo Club del Libro e addirittura adesso ha aperto una libreria a Porto in Portogallo con tutti i libri censurati. Olivia Rodrigo, anche lei sta facendo cose al di là dei suoi album e dei suoi tour, ha creato un festival musicale, il Daisy Chain Fields, una rassegna musicale tutta al femminile, si terrà il 29 agosto in California. E quindi che cosa ha fatto? Lei ha creato una line up, quindi una lista di artiste che si esibiranno. Troviamo Doshi, Garbage, i Bikini Kill, The Breeders, Stevie Nicks addirittura e anche Chapel Rowan, anche lei sarà una delle voci. E non saranno pagate queste artiste, perché l'obiettivo è proprio quello di supportare le associazioni che lottano contro la violenza sulle donne, quindi anche un'iniziativa che lancia un buon messaggio. E allora ascoltiamo non tanto Olivia Rodrigo ma la nuova stella degli anni 20, di nuovo, che fa parte del suo cartellone, colei che è emersa proprio in questa decade. Chapel Rowan. Ah vabbè, io già grande fan. Hot to go su Rete 3.

Messi, Lola Young, Messi, un bel casino, no? Un bordello come quello che ci sarà sul treno che andrà alla Street Parade. Il treno Sound and Fun, un bordello ma nel senso positivo, cioè un casino organizzato e gioioso, così possiamo definirlo. Il treno Sound and Fun, magari avete sentito stamattina Sterchi che capitana un po' questo treno per la Rete 3 e ha già regalato alcuni biglietti, questo per annunciare l'inizio della prevendita, perché sì, si è aperta la prevendita in ferrovia alle stazioni FFS. Andate anche a cercare le informazioni sul sito dell'FFS, trovate tutto. Intanto io vi dico che noi regaleremo ancora dei biglietti, ma non adesso, attenzione, non scrivetemi subito bisognerà aspettare un pochettino, ma ecco, rimanendo sintonizzati sulle nostre frequenze troverete sicuramente l'occasione di partecipare alle varie regalie. Intanto vi segnalo che l'evento sarà l'8 agosto, sabato 8 agosto, e ci saremo appunto anche noi. Harry Styles adesso ci porta a mangiare sushi, un sushino ci sta, è presto, ma così come gli svizzero tedeschi alle 5 a me viene già un languorino, poi magari me ne vergogno un po'. Sushi for a Music Restaurant.

stiamo celebrando gli artisti e la musica degli anni 20, di nuovo non dei ruggenti anni 20, ma di quelli attualissimi. Infatti Harry Styles, anche lui già nella decade precedente, sì, e già con gli One Direction si era affermato. Adesso ascoltiamo un duetto che mi scioglie ogni volta che lo sento. Pink. Perché mi scioglie? Ma perché è quello con sua figlia, Willow Sage Heart. La si sente un po', beh, durante il brano e soprattutto alla fine. Era il 2021 e lei aveva questa vocina. Vabbè, adesso io l'ho fatta ed era inquietante, ma la voce di bambina, perché lei è nata nel 2011. Ma questo vuol dire che nel frattempo è diventata una teenager, capito? Cioè nel frattempo la sua voce è diventata normale, normale, quasi adulta, cambiata completamente. È sempre stata una bambina con molto carisma e pure adesso continua, ecco, a esprimersi anche artisticamente, seguendo per certi versi le orme di Mamma Pink. L'ascoltiamo. Cover me in sunshine.

cantato anche recentemente al Nevermind Music Fest di Bellinzona, Soleroy. Niklas Müller. Eh sì, è perché lui viene dal Canton Soletta. Questo è Call It. Alle 16:57 minuti è il momento di salutarvi, perché vi lascio in compagnia dei mitici cialtroni da Julie. Micici, ho detto? Mitici cialtroni da Julie Meretta. Buona serata, buon proseguimento di serata sulle nostre onde.

0: Era troppo conveniente lasciare la casetta del club dei cialtroni, il Ciringhito, affittata ad una coppia clandestina che è giù e che la sta utilizzando.
1: C'è un problema.
0: No, la deve smettere di bussare,
1: anche
0: ormai
1: qua,
0: a pagare, rimanga lì. Noi siamo momentaneamente fuori Ciringhito e poi riprenderemo possesso, ma io ho intascato diversi soldi.
1: Bene.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Le 18, non te lo posso dire, le 18 e un minuto. Tanta roba però,
2: Rete 3.
0: Diamo uno sguardo alla meteo, allora previsione fino a questa sera. Allora, in tutta la Svizzera nuvolosità ancora estesa con ulteriori rovesci in graduale diminuzione verso la Svizzera romanda, ampie schiarite in estensione anche al sud verso sera. Domani a sud soleggiato e nuovamente caldo, torna il caldo.
1: Sì, bene.
0: A nord nelle regioni orientali inizialmente nuvolosità estesa, poi qualche goccia, ma caldo.
1: Bene.
0: Temperatura compresa fra 18 e 32 gradi a sud, 15 e 26
1: fermati,
0: a nord.
1: Fermati. Mi dicono se puoi ripetere che ore sono. Che ore sono?
0: Ho detto le 18?
1: Sì.
0: Veramente?
1: Siamo avanti.
0: Perché che ore sono?
1: Le 17.
0: Io sono in Grecia, sono le 18 e 2 minuti.
1: In Grecia non c'è.
0: Sentiamo invece la situazione della viabilità.
1: In Grecia?
0: Beh sì, sono un'ora, siamo un'ora avanti.
1: No, dico in Grecia la viabilità
0: sì,
1: è
0: dammela.
1: La rete viaria della Svizzera italiana. La circolazione è intensa, al momento i principali rallentamenti sono segnalati sulla 2 tra Lugano Nord e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeta, sulla 24 Stabio Mendrisio verso Stabio e nel Malcantone da Agno a Ponte Trese in direzione dell'Italia. Ma non è finita qui la situazione, che riguarda invece la galleria del San Gottardo. Sulla 2 in direzione nord tra Quinto e Rolo sono segnalate code di 2 km con conseguenti ritardi di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Erolo è chiusa in direzione nord. Ricordiamo anche che la corsia preferenziale Cupra è aperta.
2: 3 News. Il Consiglio federale intende potenziare e rinnovare la mobilità nel paese attraverso il progetto Trasporti 45, che prevede soprattutto nuovi investimenti per migliorare il coordinamento tra strada, ferrovia e trasporto pubblico. Un cantiere importante e che prevede tra l'altro l'eliminazione dei colli di bottiglia e la realizzazione di una nuova stazione ferroviaria sotterranea a Lucerna, per la quale saranno investiti alcuni miliardi di franchi. Un piano ambizioso, quello elaborato dal Dipartimento dei Trasporti, dell'energia e delle comunicazioni. La canicola continua a pesare sulla salute. In Ticino tra fine maggio e fine giugno i pronto soccorso hanno registrato quasi 1000 accessi di pazienti vulnerabili al caldo, soprattutto anziani. Nei giorni più critici si è arrivati fino a 66 accessi al giorno e oltre il 40% dei casi ha richiesto un ricovero o una presa in carico specialistica. In Spagna il bilancio è molto più pesante. Secondo le autorità di Madrid, il caldo estremo di giugno ha causato oltre 1000 morti. Un bilancio analogo, con più di 1000 decessi, si era stato comunicato nei giorni scorsi anche dalla Francia. E proprio la Francia, come anche il resto dell'Europa, farà presto i conti con una nuova pesante canicola. Le previsioni indicano la formazione di una nuova cupola di calore a partire dalla fine della settimana, con temperature che potrebbero nuovamente sorpassare i 40 gradi. Nuovi passi avanti nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Oggi a Doha Donald Trump parla di progressi sul programma nucleare iraniano al centro delle trattative. I colloqui si inseriscono nel percorso avviato dopo il cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz.

0: Volevo ringraziare tutti quelli che sono venuti al Ciringuito a salutarci, grazie, grazie, anche questa sera
1: ciao,
0: pieno
1: grazie,
0: di gente.
1: Grazie.
0: Bello, bello, bello, proprio bello. Nonostante piova o forse ci siano fulmini o saette, tuoni, quello che la gente non molle, bello però, eh.
2: La RSI è orgogliosa di presentare.
1: È così, sono d'accordo sì. Su tutta la linea, incredibile. Sì. The best run.
3: C'è più bello.
1: Allora diciamo le cose come stanno.
0: Sì,
1: oggi c'è un po' di mirimiglia nel cielo.
0: E quando c'è mirimiglia?
1: E noi facciamo caracaglia. E quando facciamo caracaglia lasciamo la casetta per sì. Altre persone che si possono divertire più di noi. E andiamo!

0: complessa, come la possiamo spiegare? Marco, tu per esempio, perché sei un cialtrone? Occhio, occhio.
1: E che lavoro con voi.
0: Dinne un'altra, va bene, ci può stare, ne voglio un'altra.
1: Sì, perché chi va con i cialtroni impara a cialtronare.
0: Hai mai preso da un frigorifero comune qualcosa che non era tuo? L'hai mangiato, hai detto, io non sono stato?
1: Anche sì, qui in radio.

0: quando c'era questa canzone, Marco, io avevo dei pantaloni larghi da Africa Bambaataa proprio, sì, ed ero molto contento di ballare questa canzone, ero veramente...
1: Perché tu sai ballare?
0: Io ero eccezionale.
1: Davvero?
0: Allora, per cominciare questa puntata speciale, numero uno, facciamo, anche se ai domiciliari, un saluto al terzo cialtone Griso, oggi è il suo compleanno, non si dovrebbe dire l'età, sono 61, e caro Griso, tanti cari auguri.
1: Cari auguri, tra l'altro siamo arrivati a quanto? La cifra è?
0: Siamo a 10 franchi, riesce, non ce la fa uscire, rimane
1: quant'è,
0: ancora...
1: Quant'è la soglia?
0: No, ne vogliono, vogliono 350.000. Sì, sì, no, non esce stavolta. Ragazzi, è capace che non esce, è capace che rimane lì.
1: Ma si trova bene, sai, si trova bene dentro, ha detto.
0: No, bene, non
1: ha. Detto che si trova bene, no, socializzato, ha trovato dei simili.
0: Sì,
1: anche,
0: braccio di ferro.
1: Ma sì.
0: E le robe lì.
1: Vabbè.
0: Allora, facciamo così, come duopo che sia, dedichiamo una canzone a Griso, che è il terzo cialtrone, oggi è il suo compleanno, potete fare gli auguri, potete andare a trovarlo alla casa circondariale se volete.
1: Sì.
0: Io gli dedicherei una canzone cantata e interpretata da un grande cialtrone, un romano.
1: Che tra l'altro, scusa, sì, alzo la mano.
0: Certo.
1: Non è un caso che dopo Africa Bambaataa ci sia Piotta, Air Piotta, perché hanno collaborato assieme.
0: Ma
1: scusa
0: veramente?
1: Se è poco, sì.
0: Ma sei serio?
1: Certo.
0: Ma perché dici sta cosa, è vera?
1: Certo che è vero.
0: Ma perché? Ma veramente? Sì. Che canzone hanno fatto?
1: Africa Bambaataa.

0: Allora alzo le mani perché sì. Hai detto una cosa corretta. Io sei pronto per presentare Un'ora per voi a questo punto.
1: Sì.
0: È vero, sì. Piotta ha collaborato con gli Africa Bambata. Piotta che con Super Cafone incitava a fare questo ballo. Facevi quello con la muovi la mano de qua e de là.
1: No, allora così. Io ho avuto un problema grosso di autostima, bassa autostima, quale soffro sempre, perché quando dice esattamente abbondante sì. Tra le mutande.
0: Ti sei sentito?
1: No, io ho controllato.
0: E non era così.
1: Non era per me così.
0: E invece vuoi dire quando effettivamente hanno collaborato gli Africa Bambata con Piotta? Perché io mi inchino
1: no, lei non si deve inchinare. Con Rise Up era nel 96.
0: Vai, che bello.
1: Era Rise Up nel 96 e le dirò anche di più che hanno campionato in questo Super Cafone non me lo ricordo. Avevano campionato qualcosa però.
0: Grazie delle indicazioni, prego, tornerà di nuovo, lo spiega di gioia tra poco, intanto si balla.

0: passare sul finestrino in maniera sostenuta, così io, che notoriamente sai ho il cuore di pietra, non do confidenza a nessuno, ho abbassato il finestrino, lui ha cominciato a piangere. Sto dicendo una cosa vera, non capita mai che io dico una cosa vera, ma piangere, aiutami, sono in condizioni disperate, chi mi conosce sa che non avrei dato mai un franco a nessuno, l'ho fatto salire in macchina, l'ho introdotto in trasmissione ed ecco a voi Marco Di Gioia.
1: Allora, grazie mille,
0: il club dei cialtroni è un programma che oggi spiegherà che internet può dare voce a tutti.
1: Sì, infatti purtroppo pure Herbert Cioffi.
0: Hai ragione, la salute è la cosa più importante in assoluto.
1: Così non devi pagare medici.
0: Oggi stai dicendo tutte cose giuste, bravo, che i social network uniscono le persone, per
1: soprattutto
0: esempio
1: quando cerchi una vecchia compagna di classe da chichigliare.
0: A mangiare sano ogni giorno.
1: Ma un pacco di patatine è meglio perché così non sporchi.
0: E hai ragione anche su questo, che viaggiare apre la mente.
1: E soprattutto capisci quando sottovaluti il bidet a casa tua.
0: Mi hai fatto ridere. Attenzione, oggi vi insegneremo che i soldi non fanno la felicità,
1: soprattutto se sono pochi.
0: Vero anche questo, e che l'amore è cieco.
1: Poi arriva la convivenza e ritrovi tutti i decimi in un secondo. Let's

0: Francesco, cosa vuol dire quando Zucchero dice Daila? E Daila? No, no, dire cose pulite.
1: No. E lei mette in bocca cose che io non ho.
0: Io non ne ho messo niente, non dica cose che non ho messo.
1: Quando dice Daila.
0: Cosa vuol dire Daila?
1: Dice Daila ricitamento alla.
0: Va bene, grazie. Oggi siamo scossi, diciamo la verità, siamo scossi oggi.
1: Siamo scossi perché non, cioè, volevamo essere al Ciringhito.
0: No, diciamolo. Siamo scossi, dici di la verità, ma è successa una cosa. Allora, oggi a Giubiasco, grande mobilitazione questa mattina, poco dopo le 10:30, gli agenti hanno fermato una Opel Astra blu con a bordo due donne che erano sospettate di aver commesso alcuni taccheggi. Poi a un certo punto a Marco è caduta la parrucca, a me sono scese le calze e ci hanno beccato.
1: Cioè, ma perché?
0: Ma anche tu! Ma scusa. Ti vuoi mettere meglio? Cioè, hai fatto una brutta figura, ma hai fatto beccare. La polizia si è arrabbiata con noi. Non avevamo rubato niente, era solo che volevamo così. Ma io guarda. No, di le cose come stanno. Dai, sinceramente, come sono andate le cose?
1: No, che non è vero niente.
0: Non eravamo noi due.
1: Non è
0: una scena imbarazzante.
1: Sì.
0: Poi l'unica volta, ma incolla la parrucca, metti le cose come stanno.
1: Ma no, se...
0: una volta che vogliamo andare in giro a Giubiasco vestiti un po' così, faceva anche caldo. Tu non metti una figura terribile. Ci chiediamo scusa, non abbiamo però rubato niente.
1: Fammi dire scusa.
0: Vai.
1: Scusa. Oh,
0: solo così?
1: Scusa.
0: Dai, aggiungi di una roba anche un pochino più sensata.
1: Grazie.
0: Ok, grazie, a posto così.

0: Herbert, siccome stavo aprendo qua Instagram perché c'è Alex Lanfranconi che salutiamo, che ci posta, cosa significa hai quattro minzioni su Instagram?
1: Che la rete ha capito che hai dei problemi ad andare in bagno, lo sa perché la rete ti ascolta.
0: Va bene.
1: Io
0: in
1: un periodo mi escono solo vipere e serpenti. Ma
0: ci
1: perché?
0: Sarà.
1: Ma perché una volta io devo aver cercato, sapete che è così? Una roba su un serpente, da quel momento solo serpenti.
0: Sì, beh, ma questo è normale.
1: Tu invece l'hai solo pensata, perché delle volte basta pensarla una roba.
0: Ma no, e le reti se la pensi poi la digiti.
1: Allora,
0: c'è polemica perché ci scrivono un milione di ascoltatori che non dice Daila ma dice baila.
1: Ma io alzo le braccia, però secondo me al minuto 3 e 25
0: è vero,
1: lui dice e Daila.
0: Sì.
1: Secondo me è così, è e Daila. Però mi inchino, non voglio essere.
0: No, ma lei si inchina troppe volte, eh?
1: No, io mi inchino la terza volta.
0: Ma
1: mi inchino ancora.
0: Ma no.
1: Andate a sentirla al minuto 3 e 25.
0: Sì.
1: Poco dopo.
0: Sembra più una D che una B.
1: Cambiamo argomento. Il card di Cialtroni con Marco Di Gioia ed Herbert Cioffi. Marco, cosa volevi dirmi?
0: Allora, andiamo subito nello stato di Jalisco in Messico, perché qualcuno ha deciso che le autorità non stavano facendo il loro lavoro contro i ladri di biciclette. E così un uomo un po', dire, come dire, frustrato, no, dall'inefficienza delle forze dell'ordine, ha iniziato a farsi giustizia.
1: Ah.
0: Così hanno trovato cinque ladri, dico cinque. Scocciati a un palo.
1: No,
0: scocciati sul. Ma non che erano stufi. Cioè, col
1: scocciati.
0: Nastro isolante.
1: Che poi se lo metti bene non ti scanci, eh?
0: No,
1: rimani bello legato lì. Non
0: con le bici che avrebbero rubato lì di fianco, ma mica è finita qui. Sai cosa gli ha fatto? Gli ha disegnato le vibrisse dei gatti.
1: Cioè, li ha così, li ha umiliati.
0: Sì.
1: Cioè, gli ha fatto dei disegnini sulla faccia.
0: Sì. Ma è vero, è vero. Vabbè, comunque, però secondo te, li hanno prima legati scocciati e poi fatto le vibrisse? Oppure prima hanno fatto i baffi e poi li hanno scocciati?
1: Ma secondo te li hanno fermati e loro si sono fatti disegnare sulla faccia così senza essere immobilizzati?
0: Sai qual è il problema? Che adesso a essere denunciato è lui.

0: Allora, tra poco. Basta, stai zitto.
1: Continua.
0: Ma stai zitto! Devo dire una roba.
1: Sono gli Harry Smith. Rispetto, per favore.
0: Lo so, adesso si scatena l'inferno.
1: So che lei voleva rispondere a dei messaggi.
0: Allora, dico due cose. Tra poco vi faccio sentire il pezzo di Zucchero che per me dice Daila, perché ora è una questione di principio fra me e Zucchero. Ci rotoliamo per tutto il corridoio qua, con le mani al collo, io e Zucchero. Per tutto il corridoio.
1: E io applaudo assieme ad Alex.
0: Poi,
1: sì.
0: Due cose da dire. Questa notizia che abbiamo dato dei due scocciati e sbeffeggiati con tanto di pennarello in faccia, se l'avete sentita anche da Joe, sicuramente non ha dato questa notizia bene come l'abbiamo data noi. Seconda cosa, osservazione seconda, ma se tu l'hai già sentita da Joe, perché stai ascoltando anche noi? Scusami, adesso sono offeso. Tu
1: ma
0: devi...
1: no, ma
0: sì,
1: ma
0: adesso è una questione di principio.
1: Ma no, ma perché siamo cialtroni, è normale. Se, non ti preoccupa, vai tranquillo.
0: No, adesso sono offeso, cioè hai sentito anche lui?
1: Allora, innanzitutto qua si inchinano.
0: Aspetta,
1: qua si inchinano i nostri ascoltatori.
0: Invece si...
1: Ma aspetta, si inchinano anche loro. Perché? Perché danno ragione al fatto che al minuto qual è che è? 33?
0: 3 minuti e 25.
1: No, dai, riprenditi. 3 minuti e 25 dice Daila. Però qualcuno, scusa Herbert, dice Daila, allora se dice Daila avrebbe lo stesso significato di un Daglie.
0: Sì, ma tra poco ve la faccio sentire e la giudichiamo proprio in maniera definitiva.

0: piace la dance.
1: Ti piace?
0: Sì.
1: Sapresti motivarmela questa cosa?
0: Sì, certo.
1: Vai. No, non basta, io volevo basta. Molto di più. Ah, no, beh, torniamo a bomba sull'argomento.
0: Sì, andiamo.
1: In questi pochi secondi,
0: sì.
1: Zucchero cosa dice? Ve lo faccio sentire. Vai. Dice baila o dice daila? Ragazzi, cioè, ve lo faccio risentire. Adesso, ancora un'altra volta. Tutti, vai. Dovete scriverci tutti. Dice baila o dice daila?
0: No.
1: Dice Daila.
0: Daila,
1: Daila, che ci chiami Zucchero. Ve lo faccio risentire.
0: Se non
1: voglio
0: se
1: sapere
0: fosse chiaro.
1: Se Zucchero dice Baila o Daila. Ma dai.
0: Però no, aspetta.
1: Dai.
0: Aspetta, grazie per Daila, perché dice Daila e l'intenzione qual è?
1: Esatto, cioè perché lo dice? Noi adesso io non dormo di notte, sono agitato per questa cosa. Fatecelo sapere, abbiamo anche un numero di telefono 079-873-8073. Abbiamo qualcosa in diretta? Beh, il numero sì.
0: È giusto.
1: No, 079,
0: se lo danno gli ascoltatori a noi.
1: 079-873-8073.
0: Allora è giusto.
1: È giusto,
0: sì.
1: Scriveteci.
0: Stanno scrivendo.

0: anni fa, era il 2009, ero in discoteca e si usava ancora questa cosa un po' così discutibile. C'erano dei cubi e sopra c'erano le ragazze immagini.
1: Perché discutibile?
0: Vabbè, però sai, adesso non si usa più.
1: Ma no, guarda che c'era, no, non c'era, no, ascolta, non
0: una
1: c'era
0: strumentalizzazione che a me non piace.
1: Guarda che c'era anche l'uomo oleato,
0: l'uomo immagine,
1: l'uomo olio.
0: Beh, io vi dico una cosa, c'era una ragazza immagine con questa canzone di Floraida che ballava così. Io mi sono avvicinata e lei in lacrime a un certo punto, una roba struggente, mi ha detto:
1: sì,
0: mi chiamo Marco Di Gioia, ti prego aiutami.
1: Ecco, no, ma io non voglio commentare perché so che ti infastidisce che uno commenta le tue reali.
0: Era bella
1: cose.
0: Questa.
1: Ma va, finiscila.
0: Allora, leggiamo i messaggi sul quiz di oggi, che è il quiz dei quiz dei quiz dei quiz.
1: Allora, Zucchero, al minuto 3 qualcosa, nella canzone Baila Morena, cosa dice? Baila o Daila? Tutti dicono, no, tutti no. Allora, c'è chi dice, prima dice Baila, poi dice Daila, poi ancora Baila, poi Daila.
0: Dice diciamo Daila, che è
1: un 50%, però noi non ci accontentiamo. Perché noi andiamo oltre, abbiamo chiesto qual è il senso.
0: Certo,
1: il senso,
0: cioè,
1: non
0: secondo me,
1: raccontare.
0: Secondo me, lui era in studio, no? Leggeva Baila e Baila. A un certo punto si è girato male, era stanco e Daila, come per dire, dai, un'altra volta sto ritornello. Cioè, lui è un cialtrone.
1: Attenzione, ho il numero
0: di Zucchero.
1: No, della segretaria, la chiamiamo al volo?
0: Sì, magari mettiamo una canzone, vogliamo proprio fare così, così.
1: Io sono tentato.
0: Allora, noi chiameremo oggi Zucchero.

0: Allora vi dico solo che Marco Di Gioia ha telefonato veramente a Zucchero, il quale si è arrabbiato e l'ha mandata a quel paese. Una roba, ma una scena.
1: Mi ha detto ti sputo in bocca.
0: Allora vi dico solo una cosa, vedrete questo che è vero, che sto dicendo sui social di Rete 3.
2: Radio Televisione Svizzera.
1: E sono le 18, in Grecia le 19 invece.
2: Rete 3.
0: La meteo a Timbuktu, allora attenzione. Previsione con nuvolosità estese, ancora alcuni rovesci in graduale dissoluzione verso la Svizzera romanda, ampie schiarite. Previsione per domani, giovedì a sud soleggiato, nuovamente caldo. Attenzione, a nord lungo le Alpi e nelle regioni orientali inizialmente nuvolosità estesa con ancora qualche goccia, per il resto prevalentemente soleggiato. Temperature comprese fra 18 e 32 gradi a sud, 15 e 26 a nord. E il traffico te la senti di...
1: Non c'è Mimmo? Ah no, pensavo ci fosse Mimmo, meno male.
0: Tu volevi mimmare?
1: No, non lo so.
0: Tu volevi mimmare?
1: No, io non volevo mimmare, volevo solo capire se c'era o non
0: mimmare?
1: C'è. Cioè, se non c'è, se non c'è.
0: Ah, ma tu volevi mimmare, è vero.
1: Ci
0: allora
1: colleghiamo?
0: Mimmiamo, ci colleghiamo con
1: dai.
0: Mimmo. Era meglio prima.
3: Che cosa?
0: No, vorremmo sapere la viabilità, se è lecito, eh.
3: E allora, come diceva sempre mia nonna, una mano lava l'altra e tutte e due cancellano le impronte.
0: No,
3: che
0: bella,
3: è sempre,
0: bella,
3: è sempre
0: bella,
3: una buona
0: bella.
3: Cosa.
0: Ci dice anche qualcosa sul traffico?
3: Sì, se lo trovo, perché qua a Zurigo siamo in differita e non si trovano sempre sì. Le cose, però ci arrivo, sa. Iniziamo subito con questo. E in Ticino la circolazione è tuttora intensa, i principali rallentamenti sono segnalati sulla 2 tra Lugano Sud e Mendrisio. In direzione sud c'è traffico,
0: sì?
3: Sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda
0: c'è traffico
3: da Stabio verso la dogana del Gaggiolo pure, e nel Malcantone da Agna Ponte Tresa in direzione dell'Italia.
0: Ma si calmi, non è una festa, non è una festa.
3: Va bene, la Svizzera centrale qui a casa mia ci penso dopo, va bene.
0: Domanda, era questa la viabilità?
3: Quale viabilità?
0: Perfetto.

0: Allora, non so se lo sapete, e nel caso non lo sappiate, guardate come coniugo bene i verbi. Io sono
1: giusto.
0: Il conduttore di Un'ora per voi.
1: Sì.
0: Allora, è bella la canzone di Fabri Fibra con Emma. Era Emma, giusto? Non ho detto una cosa, ma era Emma.
1: Mi pare di sì.
0: Perché io confondo Emma con l'Amoroso. Per me sono due pescivendole che hanno una pescivendoleria in Puglia vicine. Sono vicine di...
1: Sì.
0: Allora, è bella questa canzone. Allora, è bella perché si chiama Antidroga. Poi vi invito ad ascoltare Un'ora per voi. Che giorno lo faccio
1: Ma è
0: io?
1: Confuso.
0: No,
1: ecco, cos'è?
0: Lo faccio la domenica alle 13.
1: Sì.
0: Io...
1: Aspetta, e alle 17 invece ci sono io con un'offerta che non puoi rifiutare. Te lo dico.
0: È robaccia, sono vecchie bobine. Allora, è bella questa canzone.
1: Sì.
0: È bella perché Fibra è così bravo che fa decollare qualsiasi artista collabora con lui. Emma rimane un'urlatrice, abbiamo le cozze, abbiamo le
1: sì.
0: E lui poi entra, fa questa roba qui e fa decollare la canzone. Altri dettagli li dirò in Un'ora per voi. Entriamo nel vivo della diatriba Zucchero e Daila. Sto parlando male, ma perché sono una è successo il finimondo.
1: Esatto.
0: Cioè io sostengo che Zucchero a un certo punto nella canzone Baila Morena dica Daila. È vero o non è vero? Se avete dei dubbi, io a un certo punto sapete cosa faccio?
1: Lo faccio risentire.
0: Ragazzi, è evidente, ve lo faccio risentire ancora, non ho paura né di Zucchero né di nessuno. Sentite.
1: E dice Daila.
0: Cosa è successo? Qua Marco Di Gioia è stato veramente molto bravo perché non si è fermato e ha cercato di contattare Zucchero, non è uno scherzo, una cosa chiara.
1: Basta andare sui social, è tutta verità. Io comunque ho chiamato, non voglio fare né il nome né il cognome della manager di Zucchero e ho chiesto: salve, sono Marco Di Gioia.
0: Lei è imbarazzata.
1: Sì, non capiva se fosse uno scherzo o cos'altro e ha detto: guarda, la mia risposta, la mia domanda è stata: ma posso parlare con Zucchero? Volevo intervistarlo. No, è in famiglia.
0: E questo fa ridere. Io Zucchero in famiglia lo immagino.
1: È blindato,
0: allora,
1: ho detto.
0: Un magliettone tutto sporco di sugo con delle galline in giro. Ehi, allora vieni qua! Che gira un maiale che intanto gira sul fuoco, lui lo fa girare con un piede scalzo. Proprio non la manovella,
1: scalzo.
0: Spinge,
1: no, ma che brutta immagine.
0: Spinge proprio il maiale con il piede scalzo.
1: Con l'unghia lunga, magari.
0: Comunque pare da indiscrezioni sia vero che lui abbia detto Daila.
1: Sì, pare. Sì, le indiscrezioni dicono questo, però non se la sentono di commentare perché la produzione era cambiata. Vabbè, poi
0: noi abbiamo provato a chiamare Zucchero, la segreteria ha risposto così. Vedi? Vedi che ho ragione?
1: Che era in famiglia, dici?
0: È lui.
1: Quel cagnolino.
0: Questo è lui, sentite? Lasciate un messaggio dopo il segnale acustico.
1: Che raro.
0: Ecco il segnale acustico.

0: Mio caro Marco, mio cari cialtroni all'ascolto, con il caldo oggi un po' meno caldo, anche se le previsioni future vedono di nuovo.
1: No, hanno detto canicola, allerta canicola.
0: Lo so, lo dicono di nuovo. Vai sotto la doccia che giochiamo alla doccia sfatta. Che cos'è la doccia sfatta?
1: La doccia sfatta è molto semplice da raccontare, cioè uno...
0: Ok, allora Marco va sotto la doccia, io apro l'acqua a una temperatura tiepida, gli faccio delle frasi da sfare, poi l'ultima la lascio in sospesa e tocca a voi mandarci con un vocale la vostra versione allo 079 873 8073. In palio c'è un buono acquisti, va bene, di tasca, offerto gentilmente da Marco Di Giorgio.
1: Vai, no, sotto, da Lorena Cattaglia.
0: Vai sotto la doccia.
1: Vado, sì.
0: Ho voglia di una bella fo...
1: Foca.
0: Bravo. Ho paura di salire sulla sca.
1: Sulla scabbia.
0: Bravo. Nettuno era il dio del ma.
1: Magnesio.
0: Sono stato in Canton U.
1: Ungaro.
0: Bella. Se mi guardi negli occhi vuol dire che me.
1: Mela.
0: E ora tocca a voi, 079 873 8073. La birra fresca non c'è più, beh.

0: Allora, ricordiamo che domani saremo di nuovo al Ciringhito. Oggi, causa maltempo, ci siamo momentaneamente spostati. La casetta è chiusa. Dentro ci sono due che chichigliano e che hanno versato un obolo a me personalmente. Grazie.
1: Obolo del valore di?
0: Eravamo sui 350 franchi. Ho fatto un piccolo sconto.
1: No, vabbè, sono carini. Ci sta, ci sta.
0: Allora, attenzione: massiccia, cospicua partecipazione al gioco della doccia sfatta. La parola e la frase in questione era: la birra fresca non c'è più. Beh, Marco, a te l'onere.
1: Allora, sentiamo le proposte. Quali sono, dovresti aprirmi il canale.
0: Scusami, non è questo.
1: No, provo un altro.
0: Prova, vai.
1: Prova, questo qua. No, non è neanche quello.
0: Io provo, vediamo, vai.
1: Prova anche questo.
2: Non c'è più. Schiarara.
1: Non è male questo,
0: Bello, bello.
1: Ma non ci fermiamo, andiamo avanti.
3: Cos'era? La birra calda no. Non c'è più besenfio.
1: Cos'è che?
0: Ma no, ma la birra fresca, che cazzo?
1: È uguale, uguale.
4: Non c'è più bestiale veramente.
0: Beh, un po' antico, ma ci sta. Tutti.
5: Non c'è più bestialità.
1: No, questo è vero. Questo è un grande detto, un grande adagio,
6: A birra fresca non c'è più, bevete per vino.
1: non male, vabbè,
0: c'è di meglio.
7: Una bella birra fresca non c'è più bestialità.

0: Camemuccio.
1: Bello, bello.
2: Citazionista?
1: Sì.
3: La birra fredda non c'è più beffarda.
1: Sì, sempre il vino secondo me.
2: Dici? Io se lo becco.
4: A birra fresca non c'è più, bevete per vino.
2: E allora hai vinto. Sì.
1: Bene, allora, attenzione, c'era qualcos'altro? No, ci fermiamo qua, cioè sì, è il migliore secondo noi?
2: Sì, secondo me sì.
1: Va bene, bravi, bravi cialtroni.

0: Marco, a te la linea.
1: Grazie per la linea, Herbert. Achille Lauro entra in chiesa per confessarsi. Dopo mezz'ora esce il prete truccato meglio di lui.

0: questa canzone, visto che oggi stiamo sbugiardando tutti i cantanti, il momento più bello di Simply Red di Mick Hucknall è quando lei dice I really love you, lui dice show me.
1: Vabbè.
0: Allora, diciamo una cosa seria, sì. In clima super estivo di grande caldazza,
2: sì.
0: Arriva una notizia da Coldrerio in questo periodo che sta, insomma, determinando un significativo aumento dei consumi di acqua.
2: Sì, bisogna
0: quindi
2: fare
0: non
2: attenzione,
0: si può. L'appello del municipio per risparmiare acqua è: ne stiamo usando troppa, quindi limitate l'irrigazione, sospendete i lavaggi esterni, non lavate la macchina proprio così,
2: non
0: sciacquatevi le caviglie
2: e
0: i piedi.
2: Poi scusa, dicono tanto dell'aumento delle temperature, questa è una conseguenza, quindi fate attenzione, bisogna fare veramente le persone serie.
0: E poi il mio appello, ma lo dico in maniera seria, di fuori veramente del cloud dei cialtroni è:
2: bravo
0: Marco, puoi togliere il doppino con il quale stai rubando l'acqua a tutto il comune?
2: Adesso,
0: grazie, finiscila perché lo sanno tutti.
2: Lo dovevi dire in radio.
0: Esatto.

0: Vi ascoltiamo dalla Thailandia, cialtroni. In thailandese cialtrone si dice Pagmelai. Pagmelai, cialtroni.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: sta dicendo? One more time, one more time. Dai, traduci.
1: A girl next door.
0: Cioè? Ma non, cosa dice?
1: Non posso.
0: Vabbè, non puoi.
1: Non posso.
2: Stasera la TV.

0: Senti, ti faccio una domanda. Come si pronuncia la serie Tropics Criminals? Lo sai pronunciare?
1: Così?
0: No, dillo come bene, no? Sono serio, dai.
1: No, Tropics Criminal.
0: Tropics Criminals. Allora, sì. Attenzione, stagione 5, episodio numero 3, sì. Molto intenso, sono 50 minuti di grande tensione, il comandante Melissa con un cast tra l'altro strepitoso, il cast con Valentina Popoloso, Dennis Bariglia, Sony Babuglia, Beatrice Lucutù e Julien Palaty. Attenzione, una mamma single, il comandante Melissa, che ha fatto ritorno in Martinica dopo aver vissuto in Francia. Sì. E a un certo punto si infila nella questione per risolvere un omicidio.
1: Ah sì, va bene, poi alla fine è il maggiordomo.
0: Io voglio sapere perché devi sempre dire la fine.
2: Perché io sto sempre dalla parte della verità.
0: E allora, questa sera, RSI, la 1 alle 20:40, Delitti ai Tropici, la vanità uccide.
3: Buongiorno.

dire, lo stile cialtrone, inefficiente, come dire, lo stile stracciarola, ecco. Stile stracciarola è fatto di volgarità, di approssimazione, di mistificazioni e di arroganza. Noi dobbiamo evitare di dare spazio a questi atteggiamenti.

0: Certo, come cantava Bruno Mars prima di essere scartato e mangiato, era eccezionale.
1: questa era, non è piaciuta.
0: No, tu no, non è vero. No, voi dite quello che volete, scherzate su questa cosa, però è veramente eccezionale. Allora, sembra incredibile, ma domani il Club dei Cialtroni torna dal Ciringhito e col sole.
2: Che mi fa caldo.
0: Caldissimo. Domani fa caldissimo, ci vediamo. Veniteci a trovare, che vi regaliamo un sacco di cose, di coccole anche.
2: Dipende.
3: No, dove andate?
0: Da Marco Di Gioia
1: e da Herbert Cioffi.
0: Ciao, a domani.

0: Televisione Svizzera.
1: Sono le 19 in punto, buona serata. La meteo fino a stasera in tutta la Svizzera, nuvolosità ancora estesa con ulteriori rovesci in graduale diminuzione verso la Svizzera romanda, ampie schiarite. Domani a sud soleggiato e nuovamente caldo, a nord lungo le Alpi e nelle regioni orientali inizialmente nuvolosità estesa con ancora qualche goccia, per il resto prevalentemente soleggiato. Temperature comprese fra 18 e 32 gradi a sud, 15 e 26 a nord. Il traffico, ci sono ancora rallentamenti sulla 2 tra Lugano Sud e Mendrisio in direzione sud, sempre sulla 2 anche da Chiasso Centro alla dogana di Chiasso Brogeda e nel Malcantone da Agno a Ponte Tresa in direzione dell'Italia. Attenzione, vi segnaliamo anche questa sera sulla 2 un trasporto eccezionale, transiterà all'interno della galleria del San Gottardo tra le 23 e l'1, saranno quindi da prevedere ritardi a entrambi i portali della galleria.
0: 3 News.
2: Il Consiglio federale intende potenziare e rinnovare la mobilità nel paese attraverso il progetto Trasporti 45, che prevede soprattutto nuovi investimenti per migliorare il coordinamento tra strada, ferrovie e trasporto pubblico. La canicola continua a pesare sulla salute. In Ticino, tra fine maggio e fine giugno, i pronto soccorso hanno registrato quasi 1000 accessi di pazienti vulnerabili al caldo, soprattutto anziani. Nei giorni più critici si è arrivati fino a 66 accessi al giorno e oltre 40% dei casi ha richiesto un ricovero o una presa in carico specialistica. E proprio la Francia, come anche il resto dell'Europa, farà presto i conti con una nuova pesante canicola. Le previsioni indicano la formazione di una nuova cupola di calore a partire dalla fine della settimana, con temperature che potrebbero nuovamente superare i 40 gradi nella capitale così come nella costa ovest. Infine, nuovi passi avanti nei negoziati tra Stati Uniti e Iran. Oggi a Doha Donald Trump parla di progressi sul programma nucleare iraniano al centro delle trattative. I colloqui si inseriscono nel percorso avviato dopo il cessate il fuoco e la riapertura dello stretto di Hormuz.
0: Rete 3 Sport.
3: Buonasera da Patrick e Locatelli. Inghilterra e Repubblica Democratica del Congo sono in campo per il loro 16° di finale, partita da seguire in diretta su RSI la 2 alle 22, poi Belgio contro Senegal, nella notte Stati Uniti contro Bosnia Erzegovina. Intanto la ASF ha fatto sapere che tutte le nuove regole applicate alla mondiale in corso verranno riproposte anche nel campionato svizzero, quindi i 5 secondi per il rinvio dal fondo, così come per le rimesse laterali, i 10 secondi per effettuare il cambio, il protocollo VAR per errori gravi dell'arbitro e tutto ciò che riguarda gli infortuni. Discorso diverso invece per l'hydration break, che verrà proposto solamente in presenza di temperature elevate, previo accordo tra le squadre. Federazione che ha reso noto il primo turno di Coppa Svizzera, in programma tra il 14 e il 16 agosto, e che vedrà il Lugano affrontare il Vedeggio, con pagine di seconda lega, Bellinzona contro Rotkreuz e Taverne Brunnen. Queste le sfide per le altre due ticinesi. Il secondo turno di Wimbledon per concludere, con Belinda Bencic in campo contro la cinese Wang, hanno già vinto Sabalenka contro Kessler e nel tabellone maschile Sinner, che ha piegato in tre set il portoghese Borges.
0: Le fatine dei dischi presentano

Preoccupato per l'estate? Fai bene, perché a Lugano Marittima ci sono i cialtroni con il Ciringhito. Herbert Cioffi, Griso e Marco Di Gioia ti aspettano per giocare, vincere il prezioso completo intimo cialtrone, ascoltare buona musica e frequentare il club più irriverente del mondo. Il Ciringhito, dal lunedì al venerdì, dalle 17 alle 19.

0: Televisione Svizzera.
1: Rete 3. Ciao, ascoltiamo un po' di musica.
0: Radio Monnezza.
2: Amo me, mamma.

che passa aprire un disco con uno strumentale in cui fai giusto na na na na e Artem, se poi lo supporti con un groove maggiorato pompato da riff di organo Hammond, non può che essere la grande festa che nemmeno i mobilifici brianzoli ti possono offrire. Roba così possono offrirla solo i Charlatans d'Antan, quelli dell'omonimo discone che nel 1995 scatenava giusta allegria in tutto il movimento Britpop del tempo. Più o meno nello stesso periodo in cui i Charlatans misero insieme il complessino, quindi alla fine degli anni 80, in quel di Manchester saltava fuori un'altra bella gang votata a mesciare il nuovo sound mancuniano con evidenti influenze prese dal mondo dance, mix acid house. Parliamo di quegli Happy Mondays, fuori come binari, dai quali anni dopo saltò fuori lo stilosissimo progetto Black Grape, quello di questa Squeaky.

cinematici, protosurf e fuori come bisogna essere per produrre il materiale che contraddistingue gli spensierati amici norvegesi Euro Boys, sempre glitterati, paiettati e super anni 70 nel look, perché sì, perché è così. Nei paesi nordici si usa, lo usarono anche gli svedesi The Crips quando tentarono di giocarsi la carta di cloni dei Jamiroquai di turno, per ricevere però una selva di pernacchie e finire nel disastro con una carriera che era partita benissimo con un garage rock anni 60 di super spessore, poi una virata più rhythm and blues supportata da riffoni spettacolari di organo Hammond e bruciata appunto vestendosi alla fine come al carnevale di Lodrino e puntando tutto su quel sound che tanta fortuna portò appunto a Jamiroquai e compagnia, ma non a loro. The Crips, noi andiamo a risentirceli proprio nel loro periodo migliore, quello dei tempi di questa stilosa Now Dig This.

0: Bambino, ti è piaciuta questa canzone?
1: Ma sei un carrettino del mondo che mai ci si fermerà.
0: Lo dico alla mia mamma.
2: Radio Monnezza.
3: Balliamo.

0: Chi non conosce Out of Space, successo primigenio dei Prodigy? Chi? Vogliamo i nomi, parlate, dannazione! Allora, premesso che tutti conosciamo il melodiazzo che campionava a ribaldo la Chase the Devil di Max Romeo, possiamo sentirci liberi di intonare in versione coro da stadio hooligano imbenzenato quanto basta la Another Dimension, che tolto il campione di Max Romeo fa praticamente da testo in tutta questa Out of Space. Another Dimension che va tantissimo, ogni anno, non solo nell'anno dei Prodigy, ma pure nell'anno dei Nuke Vreka, quelli che pomparono proprio questa Another Dimension, probabilmente voluta citazione proprio dei Prodigy del tempo che fu. Neck Breaker.
1: Tracks FM with me, Shannon, on a Friday night. You're listening to the Science of Sound show. Coming up next is my man Inzane with his new single featuring DJ Cold Turkey, and coming off the album Late for the Execution, this is Another Dimension.

esce nel 1969 questa You Got to Have a Mother for Me, autorifacimento rielaborato della sua Mother Popcorn, che un James Brown, già diventato il padrino assoluto del funk del tempo e di quello che verrà, vuole rimaneggiare. Sto pezzardo di James Brown uscì tra l'altro più o meno nello stesso periodo in cui mise fuori il becco l'altrettanto groovosissimo brano destinato a diventare un classico soprattutto nella discografia dell'organista malandra e guapo Brian Auger. Di che pezzo parliamo? Ma di Black Cat.

i Blue Oyster Cult votati al mondo MC, al mondo Motorcycle Club Gangs. Uscirono al tempo con questa Transmania con MC, poi ripresa da quegli amanti del mondo gang bikers che sono sempre stati i Fat Stones. Il mondo bikers, con tutto il suo fascino deviante, resta con noi grazie alle pieghe e pure al piglio di una band assolutamente votata a questa cultura outlaw per spirito e di indole altamente prossima all'essenza stessa di quello che è il rock and roll. Lord of Altamont, nome che dichiara già il background da cui la band arriva, stagliati sulla copertina del loro The Altamont Scene, a bordo di chopperone forcellatissime ultra custom, nella miglior tradizione bikers anni 60-70, pronti per dare un colpo di gas e sgommare liberi e selvaggi sulle note di questa Make Out Doll.

La psichedelia scura e rognosa dei Black Angels ci sta sempre, tanto ci sta che i Black Angels, nonostante il loro status di band sostanzialmente underground, sono probabilmente una delle più sfruttate in assoluto all'interno delle colonne sonore di alcune tra le più spettacolari serie televisive degli ultimi anni. Le si sente infatti nelle puntate di Ozark, di Up and Leonard, True Detective, Bones, Vampire Diaries, New Pope, Californication, Legion, Assassin's Creed, Animal Kingdom, From Dusk Till Dawn, The Originals, Shameless, Lucifer, American Gods, Evil, The Good Wife, Preacher, The Aliens, True Blood e altre ancora che manco me le ricordo. Una cosa impressionante, spettacolare, non tanto per il fatto di sentirle all'interno di queste serie, che vabbè, di suo già è un piacere, ma perché un genere, una band altrimenti di culto sotterraneo, diventa tra virgolette mainstream proprio per il fatto di trovarsi in un contesto televisivo prettamente generalista, quindi davanti ad un pubblico che può così conoscerli ed apprezzarli senza i pregiudizi che di solito sono dettati dal genere musicale. Detta questa pappardella, svisiamo via ancora in psichedelia totale, va, meno desertica dei Black Angels, anche perché ci troviamo in quel di Düsseldorf, nelle sapienti mani di quegli sciamani dei Vibravoid.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Rete 3. Radio Monnezza.
2: Dai, canta con me. La musica mette allegria. Canta con me questa melodia.
3: Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai.
4: Ma è...
5: Ma è...

Bisogna per forza andare a Lucerna, almeno per vedere nel loro habitat naturale i due Blind Butcher, geniali interpreti di questa sorta di blues electro sbelengo che ne fa un vanto tutto il vetico nel vasto mondo delle sette note che gira e che mai si fermerà. Sig Abe si staglia come l'ennesimo bijou della loro allegra devianza musicale, pezzo che non sfigura di certo al fianco degli altri due amici decentrati di Berlino votati al synth punk frizzante e danzereccio, i Das Das, Stromlienestadt.

Jackie Down per i Fontaines DC, sempre con quel bel bassone wave anni 80 piazzato in prima linea. Bassone sì, ma in altri territori ce lo piazzano pure gli amanti del blues nero e desertico Blackwater Fever, duo australiano che non perde un colpo disco dopo disco, sempre fedeli al loro binario sonoro, come giusto che sia se hai un'anima come quella. Quell'anima che permette la creazione di bombarde quali questa The Hit.

0: Radio Monnezza.
1: Ehi, bambino, ciao! Vuoi ascoltare una canzone?
2: No, cretino del Menga!
0: Radio Monnezza.

L'hip hop sguaiato di Judge D tuona per le strade della sua Placentia, ridente località californiana animata dalla geppa del nostro baldo rapper da battaglia. Meno defilati geograficamente parlando, visto che si muovono invece nel pieno della sempre vivace scena underground londinese, i Bob Villain, allineati alla piega stilistica di gente come Judge D, ovvero hip hop sì, ma con allegra anima, panchereccia barricadera e sostegno musicale condito di elettronica grezza e potenziata è il giusto. E il risultato? Pezzoni quali

If you can count. The Juice MC, gang di B-Boys d'attacco direttamente da Birmingham, citano allegramente uno dei pezzi più iconici del filmazzo Ultra Gang, I Guerrieri della Notte, nella loro Secret Intelligence, pezzo che dà il titolo all'EP Garogna, da cui è tirato fuori. Colonna sonora altrettanto iconica, entrata nella leggenda grazie al talento compositivo di quel Barry DeVorzon, quella dei Guerrieri della Notte, appunto The Warriors, a cui al tempo fu appunto affidata. Un pezzo diventato iconico e senza tempo, tanto che nel 2022 noi, assumendo giuste pose da guappi di quartiere senza futuro, siamo qua ad ascoltarcela belli baldi al punto giusto.

Tim Armstrong parzialmente nascosto dietro il nomignolo di Tim Time Bomb. Ma perché ulula i 420 battendo pennate in levare oh la la? Ma forse perché ha visto le geppe urende dei sempre swingantissimi Mondo Heptet, big band con le maschere da scheletrato, in pannulencio ovviamente, anche quando sciorinano roba swing a mille mila come questa Wombat.

0: Radio Monnezza.
1: Perché?

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Benvenuti, bentornati. Ringrazio e saluto tutti quelli che stanno ascoltando la replica. Ogni mercoledì dalle 23 c'è la possibilità del riascolto sulle frequenze di Rete 3 di Local Heroes. Circa dal lunedì successivo, tra un paio di giorni, sarà preparato e pronto sia il podcast, quindi la possibilità dell'ascolto dove volete, quando volete, 7 su 7, 24 ore al giorno, e anche del vodcast. Quindi ecco, saluto chi sta guardando, le telecamere che si muovono, sono un po' inquietanti, ma così è la tecnologia, quindi la possibilità di vedere anche gli artisti e in questo caso di vedere anche la super fisarmonica del nostro ospite che tra poco vi presento, e anche così la passione con cui si fanno i live e si parla della propria musica. Local Heroes inizia e termina sempre con una nuova uscita musicale della Svizzera italiana, e in questo caso parliamo di Ele A. È uscito il suo nuovo EP dal titolo 26. È disponibile il tour nei club in giro per l'Italia, appunto dopo Pixel. Ele A porta in giro 26, uscito per Universal, un EP di 7 tracce nate seguendo l'istinto e scritto in pochi mesi tra l'inizio dell'anno e la primavera. 26, in 26 tutto è in movimento, le città, le relazioni, i concerti, i treni, i luoghi che si attraversano più che abitare. Noi l'ascoltiamo con Occhi, Ele A.

0: Nuova uscita in casa Ele A, questa è Occhi, tratto da 26. Più che dare certezze, l'EP fotografa un momento preciso, ci racconta Ele A. Un lavoro compatto e personale che conferma la capacità di Ele A di trasformare esperienze, immagini in stati d'animo super riconoscibili. Locali Rose Doll, benvenuto a Goran Stojanovic. Dobro dosao, Goran, u Locali Rose.
1: Grazie, bolje vas našao. Si risponde a dobro došao. Grazie a Rete 3, grazie a te Luca, e un caro saluto a tutti i spettatori.
0: Kako si, Goran?
1: Dobro je, mnogo dobro, no, devo dire che con un bellissimo tempo, tanto sole, si sta bene, si suona un pochino.
0: Si suona molto, so che finita l'intervista a Local Heroes devi... c'è il volume, controlla, sì.
1: Ah, eccolo qua.
0: So che finita l'intervista a Local Heroes volerai, cioè nel senso che andrai velocemente a suonare ancora, quindi sei sempre un artista in attività.
1: Devo dire che questo mese, come... no, questa estate è bella piena e speriamo che continuerà così, tra tutti i concerti privati, eccetera, che abbiamo fatto... sia in Grecia, in Serbia e in Svizzera.
0: Ah, però
1: devo dire che quest'estate non parlo tantissimo per non portare la... come si chiama? Non voglio dire quella parola.
0: Sfortuna. Conosciuto come Goran Rango, sei stato ospite qualche mese fa insieme a Don Lampa, perché tra le tantissime collaborazioni che fai c'è anche quella con questo matto brasiliano. Avete suonato a festate insieme. Com'è andata? È difficile da gestire il Don Lampa?
1: Col Don Lampa devi un po' seguire la sua onda. Perché non dico che improvvisiamo, non è che si improvvisa, si fanno le prove e tutto,
0: certo.
1: Però sul palco è tutto un po', come si può dire, aperto.
0: Ma io sono pro improvvisazione, l'improvvisazione, quelle studiate, quelle fatte bene.
1: Con lui succede tanto, se cambia, ha tantissima energia, lui è quello che piace alla gente, e diciamo, oltre ai miei Balkan Lovers, in questo momento progetti con quali, diciamo, ci sono in più in giro sono Dom Lampa,
0: sì,
1: e Anna Kiskanch Oriental Quartet.
0: Sì.
1: Questo è principale.
0: So che hai suonato al Green con lei.
1: Abbiamo fatto un, secondo me, concerto molto riuscito, cioè guardando la gente come ha reagito.
0: Sì.
1: Perché abbiamo proposto un po' un nuovo repertorio tra turco, curdo, anche Sud America mischiata con musica sempre gypsy, ma abbiamo trovato pezzi un po' particolari.
0: Wow,
1: un po' gypsy, un po' folklore, diciamo, dei diversi paesi.
0: E hai già un po' svelato, ecco, tra virgolette, chi sei. Tantissimi ti conoscono per essere, non so, stato o meno, non so se il progetto Balkan Lovers è in stand by, esiste ancora.
1: Sì. Facciamo più fatica con i Balkan Lovers perché, diciamo, è uno dei miei progetti più seri e costa di più.
0: Ok. Quindi.
1: Costa me di più e costa anche, non possiamo fare due.
0: Boh, al di là del costo serve anche una struttura. In quanti siete i Balkan Lovers?
1: Dipende, minimo siamo minimo 5.
0: Ecco, quindi.
1: Ecco, e allora lì o si trova qualche festival, qualcosina più grande, o semplicemente non sogniamo con Balkan Lovers. Però
0: è una realtà che esiste sempre, quindi quando c'è una richiesta Balkan Lovers ci saranno.
1: Diciamo che questo è il mio progetto più importante.
0: Sì.
1: E non si fermerà di sicuro, solo che è così. È difficile per i progetti più grandi, è più difficile trovare anche gente interessata e farli funzionare, no?
0: Ma è un discorso che capita di fare con diverse band, questo, che non è così facile trovare spazi grandi, eccetera, quindi magari poi le band tendono a ridimensionarsi o a portare una versione light,
1: sì, avere più varianti per, ecco, se no.
0: Oramai la vita dell'artista è una vita dinamica e bisogna un po' adattarsi a, insomma, anche alla necessità o alla richiesta che fa. il mercato. Tu per oggi sei qui per proporci invece qualcosa di unreleased, quindi qualcosa che la gente non ha ancora sentito, quindi ti ringrazio di aver tenuto queste sorprese meravigliose per Local Heroes, perché a côté di queste collaborazioni di cui abbiamo parlato e di cui parleremo, sei partito, stai partendo con un tuo progetto da solista.
1: Sì, sono un po' tornato a Goran Rango come ero tanti anni fa. Io nella mia vita ho fatto diversi album, dopo più tardi magari diremo qualcosa sì. Su questo, però ultimi tre pezzi stranamente non li ho pubblicati come Balkan Lovers, perché diciamo che è un po' una musica che ho fatto io da solo con diversi musicisti
0: sì.
1: Però riguarda Goran Rango, cioè me personalmente
0: sì.
1: In teoria noi siamo sempre Balkan Lover, sempre insieme quando dobbiamo suonare eccetera, ma qui ho lavorato un po' più da solo, diciamo.
0: Sì, li sentivi un po' più tuoi questi.
1: Sì, e niente, il primo pezzo che sentiremo è nato in diciamo in modo molto particolare.
0: Sì.
1: Al Montenegro, dove io vado al mare ogni anno, il mio vicino è un poeta. È un poeta che ha pubblicato anche diversi libri, no?
0: Ah, attenzione.
1: E ha pubblicato un libro nuovo e mi ha detto, tipo vicino, guarda, ha detto, dai, me lo fai leggere, no? E così in spiaggia ho letto. E lui scrive le poesie abbastanza lunghe,
0: sì.
1: Diciamo, no? Non sono adatte per fare una canzone.
0: Essere musicato, ok.
1: E una mi è piaciuta particolarmente, dice, sì. Tutte le mie parole brutte, quelle parole grezze che ti ho detto nella vita, non erano reali, sai? Parlava un po' in un modo come una in qualche modo che un maschio dice a una donna che guarda, tante cose brutte che sono uscite di me non erano veramente reali,
0: non le pensavo,
1: no?
0: Veramente sì.
1: Perché non sapevo e mi è piaciuta tantissimo questa poesia. Io ho chiesto, ma ascolta vicino, se io ti scombussolo questo completamente, lo giro, cambio, è un problema?
0: Ok.
1: No, fai quello che vuoi.
0: Ah, ok.
1: È uscita questa, che secondo me ha un testo molto, molto particolare, molto. Peccato che non lo capiranno tutti.
0: Siamo però nel 2026, quindi
1: sì.
0: La comprensione con la tecnologia è sempre più facile.
1: Sì, è vero,
0: non
1: è
0: un
1: vero.
0: Po' di anni fa. Ti chiedo semplicemente però di dire tu il titolo, perché non vorrei rovinarlo.
1: Sve one moje grube reči. Tutte le mie parole grezze.
0: Goran Rango, oggi ospita Local Heroes.

0: canzone d'amore, dicevi, Goran.
1: Sì, è una canzone dove lui diventa un po' cosciente, perché dice: adesso mi pento mentre te lo scrivo, perché io non sapevo chi sei te veramente, che saresti la traccia nell'ogni pensiero. Amore, oh amore.
0: Wow. Beh, in effetti arriva da una poesia, quindi è giusto che sia poetica anche questo testo. E a livello musicale, invece, in che contesto musicale eravamo?
1: Ah, questo è interessante. Da Nord Serbia, diciamo, anche Nord Croazia hanno questo stile che si chiama starogradska musica, o musica vecchia dalle città, diciamo, che si suonava nelle grandi città. E Zvonko Bogdan è uno dei rappresentanti. E poi è molto vecchia come musica, non è una cosa recente.
0: Un begin, dicevi, più o meno, come idea.
1: Sì, alcune sono begin, alcune sono due quarti, ma sono tutte un po' così, tipo tra mediterraneo, balcani, un mix romantico-balcanico, molto, molto particolare come genere, sai.
0: Ah, bellissimo.
1: E io questa l'ho scritta un po' volendo arrivare a quel stile lì, no?
0: Perché vuoi diventare famoso come quel cantautore che hai citato, insomma, vuoi...
1: Per esempio.
0: Grande. Ma sicuramente lo sei già, quindi ecco. E suona anche la chitarra, suona altri strumenti?
1: No. Questo che si sente dietro è Bass Prim, è un piccolo chitarino che si suona proprio nella stessa zona. È come una piccola chitarra che si suona con un plectro molto particolare.
0: Ok.
1: Lungo tipo 5 centimetri e si suona un po' così adesso.
0: Ah, quindi che fa effetto mandolino, che dicevi, sì. Un po'. Ok.
1: È 4 corde, la quarta è doppia, così. Bass Prim, questo.
0: Ok.
1: Ma... mandolino balcanico.
0: Ma bellissimo, super interessante. E io mi sono preparato un paio di domande ironiche da farti un po', magari.
1: Vai.
0: Da bambino, Goran, chi imitavi davanti allo specchio? Una rockstar, un cantante pop o un virtuoso della fisarmonica?
1: E io, se ti dico che era Michael Jackson, non so
0: veramente?
1: Se mi crederai. Sì, io adoravo Jackson.
0: Quindi sei un ballerino.
1: Darby,
0: anche.
1: Terence Darby.
0: Vabbè,
1: come tutti in quel periodo un po'. C'erano un paio di gruppi ex jugoslavi, perché ormai non li conoscono qua. Disciplina Kičme. Poi mi piaceva tanto. Ma tutti i gruppi di quel momento, no? Come.
0: Tu sei un figlio d'arte, a casa tua si suonava?
1: Sì, ho la nonna cantante, nonno fisarmonica e cantante, papà fisarmonica, clarinetto e cantante.
0: Ah, beh, accidenti.
1: E fratello che, anzi, è musicista professionale, suona in giro per Balcani e fuori Balcani.
0: Quindi la strada era già quasi un po' scritta?
1: Sì, nel mio caso sì, ho cominciato molto presto e già a 15-16 anni ho cominciato a suonare con mio padre già qua a Zurigo e wow. Io in teoria ho cominciato qua, sono venuto a 14 anni in Svizzera,
0: sì.
1: Suonavo già da bambino col nonno, così avevo diversi...
0: Quindi autodidatta in pratica?
1: Ho fatto 4 anni di una scuola speciale, ci sono solo un paio così, solo una in Serbia. Si chiama Scuola per i Talenti Musicali a Ciupria,
0: okay.
1: Ciupria.
0: Sì.
1: Città si chiama Ciupria, è famosa perché lì come si chiama? Devi provare di sentire abbastanza bene, sai, per essere, non puoi iscriverti così.
0: Ok.
1: E ce ne sono un paio ancora nell'Europa che hanno questo programma e io purtroppo ho fatto solo 4 anni.
0: Ah, ok.
1: E il resto mi ha insegnato...
0: Una specie di conservatorio, se vuoi.
1: È una scuola con programma un po' speciale.
0: Sì.
1: Ecco, non è...
0: Ma il nonno e il papà ti insegnavano anche a casa?
1: Sì. Ho insegnato da nonno. Prima nonno mi ha insegnato.
0: Ok.
1: Poi papà mi ha portato da diversi altri fisarmonicisti che suonavano, magari se suonavano musica bulgara, stile bulgaro, meglio di lui... Lui mi portava da...
0: Degli esperti, se vuoi.
1: Ecco, mi diceva, per esempio, guarda, lui è bravissimo per musica rumena, vai lì, prendi 6 lezioni, ti fa vedere un po'...
0: Oggi ricaverebbero masterclass.
1: Sì, sì, ma è normale, nei Balcani è così che...
0: Bellissimo.
1: Esistono pochissime scuole in Serbia, vere scuole, dove puoi imparare musica folk balcanica.
0: Sì.
1: E per questo, per esempio, i bulgari sono avanti anni luce per queste cose. Sì, sì. Okay. Perché loro hanno introdotto loro folk nelle scuole di musica classica, ma già tanti anni fa.
0: Bello, per preservare anche un po' la cultura musicale.
1: Come puoi studiare jazz classica, puoi studiare anche la loro musica folk regolarmente nel conservatorio, no?
0: Meraviglia. Sì. Immagino che valga di più la pratica della grammatica, cioè valga di più suonare tanto che non tanto, puoi star lì a...
1: È anche vero, anche sì. Ma tutto vale, sai.
0: Certo, vale... tutto che fa...
1: Poi, come si chiama, più si lavora, talento vale di meno, diciamo.
0: Però serve un bel background, un bel DNA, anzi, per arrivare a certi livelli.
1: Sì, sì, nel mio caso sì, era abbastanza...
0: No, ma è evidente, insomma, le potenzialità. Ho qui in scaletta un'altra delle tue canzoni nuove, stavolta con un titolo in inglese.
1: Ecco, questo pezzo io ho scritto tanti anni fa. Magari anche 10 anni fa.
0: Ok.
1: E la mia idea era che lo canta una ragazza, che proviamo a mandarla per Eurovisione Svizzera, no?
0: Ah, sì.
1: E il pezzo è molto critico su quello che come questo mondo che consumiamo, il modo che stiamo mandando il pianeta in una direzione magari anche senza ritorno, diciamo. Beh, che non è impossibile,
0: diciamo che il caldo di questi giorni un po' ce lo sta dimostrando,
1: ecco, so. Proprio il testo dice così: animals and people begging for help, water and fire getting mad against us, no, while we're fighting there keep waking demons from the sleep, no.
0: Ok.
1: E il ritornello dice we can change this reality, allora c'è un po' una un raggio di luce.
0: Speranza, certo.
1: Per questo ho fatto cantare la classe, le ragazze di classe di mia figlia di Tesserete.
0: Ma dai!
1: Che magari verso la fine si sentiranno le voci delle ragazze.
0: Che classe è? Che magari se sono in ascolto si dicono, se sono in ascolto lo sanno perché l'hanno registrato.
1: Erano terza media di quest'anno.
0: Ok.
1: Ecco.
0: Ascoltiamo, Change.
1: È stato registrato 2 anni fa, allora erano seconda media in quel momento.
0: Ok.
1: E niente, alla fine la ragazza non l'ha cantato, dopo è arrivato Covid, bla bla bla, e dopo io mi sono ricordato di averla nel computer e alla fine l'ho cantata io e l'ho mandata anche per l'Eurovisione.
0: Ok.
1: Era, non mi hanno presa.
0: Dovevi farla cantare a lei.
1: L'ho pubblicata comunque.
0: Goran, grande mille, Change Reality.

0: Attenzione al coro.
1: Eh sì.
0: Ma anche super intonate, sembrava un arrangiamento perfetto con questo coro.
1: Guarda, se loro non ci salvano prossime generazioni, io non so cosa. Per questo ho fatto cantare ai giovani.
0: Perché prossima ospitata li portiamo qua, fanno il coro live. Grande. Goran Rango, ospite oggi a Local Heroes in diretta. Tra l'altro, se volete comunicare, il nostro numero di WhatsApp è sempre lo 079-873-8073. Un'altra domandina delle 50 che ho scritto, ma te ne farò due perché poi, insomma, le domande arrivano strada facendo. Hai girato parecchi chilometri suonando, sì, hai già prima citato nazioni, anche recentemente nella tua carriera penso che hai girato tantissimo. Qual è stata la figuraccia più epica che hai vissuto?
1: Ah, questo c'è anche nel libro del 50 anni di musica di Marco Zappa, c'è anche nel suo libro, si può leggere, quando a Zurigo in un albergo, figuraccia proprio...
0: Ma non lo so, un episodio che avresti voluto che andasse in un altro modo.
1: Che siamo scappati di vergogna, diciamo.
0: Sì.
1: E quando abbiamo in un albergo senza ricezione, siamo entrati nella Frühstück Room.
0: Ok, sì.
1: Frühstück.
0: Sì, colazione.
1: Colazione. E abbiamo mangiato tutto quello che abbiamo trovato lì, con okay, tutta la band e anche con le nostre mogli che erano presenti.
0: Bellissimo.
1: E dopo abbiamo capito che il nostro Frühstück era dall'altra parte della strada.
0: Ma era troppo tardi.
1: E questa era roba di altra gente.
0: Che e invece contrario, un concerto che pensavi fosse destinato a un disastro e che invece è diventato memorabile, qualcosa che non avresti dato due franchi e invece poi si è rivelato uno dei concerti che racconti ai tuoi nipoti.
1: Ma spesso per esempio sono andato a una jam session dove non è un tipo di jam session di persone con quale io sinceramente vado spesso, però ho detto vado, cosa me ne frega, no?
0: Sì.
1: E per esempio lì ho conosciuto Marco Zappa e con lui ho suonato 7 anni in giro fino dal Perù fino all'Albania e in Grecia.
0: Wow.
1: Per dire, vedi, da una cosa che...
0: Esatto, che non ti aspetti.
1: Io non pensavo mai che anche lui venisse lì, che neanche lui non veniva mai a queste jam session. Ecco, così nella vita non sai mai dove ti porterà il vento.
0: Bello, mi piacciono i tuoi racconti, Goran. Andiamo avanti nell'ascolto dell'ultimo singolo che ci hai portato dei tre.
1: Allora, questo è una cover. Questo okay, è pezzo che l'arrangiamento è mio. Cioè, non posso dire neanche che è mio. La idea è mia.
0: Sì.
1: Arrangiamento l'abbiamo fatto con Roberto Pianca.
0: Sì.
1: E con i suoi ragazzi amici jazz musicisti di Milano.
0: Vabbè.
1: Sassofono ha suonato Olmo.
0: Certo,
1: famosissimo, bravissimo Olmo.
0: Sì.
1: Ecco, è molto in particolare questo pezzo perché questo è un cantautore di anni 60-70 che si chiama Kvaka, Boris Pužić Kvaka, che aveva solo musica triste, non esiste lo chiamano blues servo questo.
0: Okay, sì.
1: È un stile, questo pezzo è del 62.
0: Ma dai.
1: Ecco, io l'ho tirato fuori e ho detto a loro ragazzi, vediamo un po' se lo suonaste voi.
0: Gli ha dato una nuova vita, diciamo,
1: vediamo
0: dopo 50 anni.
1: E dopo, se mi credete, questo è il primo take che loro erano talmente professionali che io dopo averlo sentito li ho guardati e ho detto ma io magari potrei adesso maltrattarvi di farlo ancora una volta.
0: Non serve.
1: Ma mi sa che andiamo a mangiare una pizza.
0: Come si intitola?
1: Aspetta che
0: svira
1: i zigane, come dire,
0: svira i zigane,
1: come dire, suona zingaro, nel modo anche un po' offensivo, perché lui sta raccontando la vita di un musicista nelle bettole che non è molto facile, dove ci sono ubriachi, dove c'è, certo, anche gente, sai,
0: sì,
1: non molto bella, ecco.

0: pesme odane svirai.
1: Bellissimo. Questa ambientazione molto jazz, con questo contrabbasso, con questi fiati, mamma mia, meravigliosi.
2: Sì, a me piace mettere assieme le cose che non c'entrano niente assieme. Questa è provare di trovare una ricetta.
1: Sì, ma secondo me è un po' l'arte del musicista, no? Altrimenti siamo sempre un po' ai piedi della scala, se continuiamo a riproporre le stesse cose, anche se funzionano. Ma... E tutte queste canzoni che hai pubblicato, dov'è che le troviamo, Goran? Tu parlavi di un canale anche.
2: Ah, allora, queste canzoni sono in tutte le piattaforme.
1: Ok.
2: Ok, queste tre. Però comunque è interessante che io, il primo album che ho fatto a 17 anni pezzi per il ballo, quelli che si chiama Collo, che tutti ballano prendendosi.
1: Ok, è un ballo di gruppo.
2: E ho fatto un pezzo bulgaro, un pezzo macedono, uno rumeno, uno serbo, uno bosniaco, uno... E maggioranza li ho composti io e li ho pubblicati a 17 anni per Yugo Disc. Questo è interessante, che c'era ancora produzione di long play e cassette jugoslava.
1: C'è un'etichetta, la Yugo Disc.
2: Yugo Ton, scusami. Okay. Yugo Ton, ho sbagliato. C'era Yugo Disc e Yugo Ton. C'erano tutte e due.
1: Ok.
2: Allora, come si chiama? Ah, tra questo album e altri 10 fatti dopo, che sono molto diversi uno dall'altro, da pop al folk, da folk a Balkan Lovers, che magari è un mio difetto da una parte e dall'altra parte è anche, diciamo, mia arma più, ecco, forte.
1: Sì.
2: Potete trovare sul mio canale YouTube, che si chiama Goran Stojadinovic.
1: Sì.
2: E così è più facile per uno che magari vuole vedere, vuole esplorare.
1: Dopo da lì ci sono tutti i link che portano in giro.
2: Sì, dopo certo video ci sono 120 canzoni.
1: Ah, wow.
2: Ma non ho pubblicato tutto, ma è quasi tutto lì.
1: Mamma mia.
2: Ci sono una decina di album diversi.
1: Ma fantastico, una vita, insomma, che suoni. Sì. E se ancora, insomma, di tempo ce n'è ancora per farne almeno altrettante di canzoni.
2: Sì. Adesso mi, come si chiama, riconcentro su produzione.
1: Ma bellissimo. Fai una cosa, prendi la tua amata fisarmonica. Sì, appoggia pure, prenditi il tempo. Ecco. Adesso tutti quelli che stanno guardando il vodcast, quanto pesa quella fisarmonica?
2: Questa devo dire che pesa tanto.
1: Vedo.
2: Ultimo modello di Roland, quella vecchia, pesava un po' di meno, ma questa... Dopo
1: cioè bisogna andare a fare un po' di bodybuilding per fare il fisarmonicista.
2: Non saprei giusto, ma un 14 kg, 13, 14 di sicuro.
1: Ma dopo un concerto allora siamo

0: un po' piegato.
1: Sì, lo senti un po'.
0: Si tiene sempre solo in spalla la fisarmonica o c'è qualcuno che la suona appoggiata su un tavolo, su un trespolo, non lo so.
1: Tipo di musica con Dom Lampa, con musica brasiliana, così, tipo di musica che suono io, è difficile suonare seduto o su un...
0: Sì.
1: Ti devi muovere, sai, per sentire un po' il ritmo e non va.
0: Se vuoi alzarti anche adesso...
1: No, va bene, per questo pezzo va bene. Allora, il prossimo pezzo che voglio suonare è uno dei miei nuovi pezzi che si chiama Neanderthal.
0: Sì, wow.
1: È nato così che in un viaggio con Vito Robiani, che anche questo è interessante, se su Google tipate In viaggio con Goran, esce fuori il documentario che abbiamo fatto in viaggio 4 anni fa, io e Vito Robiani.
0: Sì, grande Vito, lo conosco, lo salutiamo.
1: Grazie Vito, un grande saluto per te. E lui in un momento mi ha detto: Goran, ci serve un pezzo per documentario, qualcosa che parla un po' di te. E dico, adesso come faccio a scriverlo? Dice, ma come ti senti in questo momento? Io ho detto, mi sento come un Neanderthal nella nave spaziale che non andrà da nessuna parte.
0: Ah, wow.
1: Ecco.
0: Questo.
1: Un po' il mio momento autobiografico.
0: Bello. Goran Rango.
1: Io sto suonando e sto provando a vivere questa vita da vagabondo e me ne accorgo di essere solo un Neanderthal.

Mentre piange la fisarmonica, fai tremare le corde, ho bisogno di te. Anche fosse l'ultima notte, e così va avanti allora. E io sto vagando per il mondo, anche a casa

0: più o meno così.
1: Bellissima. Neanderthal live. Lui è Goran Rango, lo teniamo qua ancora. Local Heroes.

0: non ci fosse un domani. Si candida a diventare uno dei tormentoni più divertenti dell'estate, un brano d'esordio della giovane cantante grigionese Francesca Zagara, dello scorso 19 giugno in rotazione radiofonica. Tanto se non sbaglio c'è una fisa sotto come accompagnamento, no? Sembra un caso.
1: Bello questo pezzo.
0: Il singolo vede la partecipazione del cantautore Davide Buzzi, che affianca l'artista in questa sua prima esperienza discografica. Come non ci fosse un domani. Fisarmonica a gogo oggi, ci scrive Claudio al nostro numero di WhatsApp. Siete in diretta o è registrato? Siamo in diretta o registrato?
1: Siamo in diretta.
0: Siamo in diretta.
1: 100%.
0: Guarda. Volevo chiedere gentilmente, visto che ho sentito proprio alla fine il fisarmonicista come me, quindi Claudio che scrive è un fisarmonicista, condividete la stessa passione, lo stesso strumento musicale. Come si chiama? Allora, Goran Rango. Come
1: Goran,
0: si chiama?
1: Goran Stojadinovic Rango.
0: Esatto, grazie mille Claudio, quindi ecco.
1: Ciao Claudio, siamo pochi ma bravi noi fisarmonicisti.
0: Beh, poi la fisa, le nostre latitudini, insomma, si usa molto anche nei grotti, nella musica. A te capita di suonare qualche cosa di folk ticinese?
1: Io ho suonato tutti i pezzi più famosi, diciamo, ticinesi, anche pezzi strumentali.
0: Ok.
1: Solo che no. Non sarebbe, sai, già suono brasiliano, balcanico qua, e ci sono già delle band più brave di me, gente che suona questo come loro cosa, diciamo, di tradizione, eccetera eccetera.
0: Hai suonato che cosa? Non hai mai suonato? Cos'è che ti manca da suonare?
1: Io musica cinese l'ho suonata diverse volte, solo che non è una cosa che faccio, non posso essere proprio prezzemolo, sai come dicono, sono già un po' prezzemolo, ma ecco, lascio fare alcune cose anche alla gente che è più brava di me. È vero? Cosa non ho suonato? Non ho suonato musica classica, ho suonato pochissimo.
0: Sì.
1: Jazz ho suonato poco. Ho suonato prima mentre suonavo piano, ma con la fisa ho suonato tanto latinoamericano e Balkan e, diciamo, evergreen, così. Questa è la mia.
0: Sì.
1: Poi si suona di tutto quando fai, per esempio, feste private, così non è che puoi dire lì suoni da, non so, da zucchero fino a...
0: Certo. Però c'è un genere musicale che proprio detesti? C'è un tipo di sì, che non riesci proprio ad ascoltarla, con tutto rispetto, però va per questione di gusti, no?
1: Guarda, io penso che in ogni genere ci sono pezzi belli.
0: Sì.
1: Non sono molto fan di musica troppo aggressiva, con troppe distorsioni, con troppo
0: non
1: dico che
0: magari
1: non mi piace,
0: sì, no,
1: però
0: no,
1: è
0: gusti.
1: Come dire, se posso scegliere cosa mangiare,
0: esatto,
1: mangerei questo,
0: certo.
1: Ecco, per esempio non potrei mai essere chitarrista o fisarmonicista in una band che suona bachata,
0: ok. Con gli Avventura,
1: reggae, per esempio, alcuni tipi di reggae.
0: Ah, neanche ecco, con Don Lampa però un po' di reggae lo fa.
1: No, non lo faccio, però okay. Per esempio di suonare solo questo.
0: Ok, sì.
1: Che se mi dovrebbe succedere di suonare alcune. Perché io sono un po' con i nervi. Come si chiama? Sono un po'
0: teso.
1: Iperattivo.
0: Sì.
1: E allora se mi metti lì, non è che non mi piace bachata, per ballare è uno dei ritmi più belli che c'è.
0: Certo.
1: Però se tu mi metti a suonare solo bachata per 2 mesi,
0: certo,
1: io non so se resisterei.
0: Anche
1: neanche musica serba tradizionale non riesco a suonare solo quella lì.
0: È un po' quello che hai bisogno di variare, hai bisogno di.
1: Io ho cominciato con questa, e se sei bravo in quella in folk specializzato, si prendono veramente tanti soldi nelle feste private così da noi.
0: Sì.
1: Però io sempre ho dovuto esplorare un po' bulgaro, un po' gypsy, un po' romeno. Non riesco a stare fermo in un posto, ecco.
0: Ah, certo.
1: Più questo che genere. Non generi più o meno, trovo sempre un pezzo che mi piace e un pezzo che non mi piace. Ci sono anche pezzi jazz che non mi piacciono, eh?
0: No, ma però ti capisco, ecco, di comunque variare un po' il repertorio. 15 quasi 54, Goran, io ti saluto, ti ringrazio, abbiamo detto il tuo canale, dove trovarti, è sempre un piacere, insomma, vederti all'azione.
1: Grazie.
0: Con 14 kg di fisa.
1: Grazie, dopo prova a alzarla, vediamo.
0: Dopo prova a alzarla. E abbiamo citato i tuoi Balkan Lovers e chiudiamo appunto con con Guitar Guitar, pezzone, questo quartetto Balkan Gypsy che diventa grazie. Anche un quintetto, e speriamo che torni presto.
1: Anche. Grazie mille, saluto tutti gli ascoltatori e ci vedremo nel futuro.
0: Tienici aggiornato. Ciao Goran.
1: Ciao.

scrive Claudio che la sua pesa 16 kg, forse anche quella di Rango. Bellissima questa Guitar Guitar Balcalovers. E Localinosa chiude con ancora un singolo prodotto per Noise Myself, una nuova era iniziata per Noise Myself, la band italo-svizzera alternative progressive metal. Torna sulla scena con una formazione completamente rinnovata e il singolo che ci ascoltiamo, The Maze, è un nuovo intenso singolo disponibile su tutte le principali piattaforme digitali. Local Heroes prende qualche settimana di pausa, ci risentiamo a fine luglio. Questo è The Maze. Chitarre, energia. Musicalmente The Maze conferma ed espande l'identità sonora di Noise in Myself, un suono atmosferico. Ascoltiamolo. Ciao a tutti. The Maze inside my head.

due violenti terremoti hanno scosso il Venezuela. Si tratta dei terremoti più potenti che il paese abbia mai subito da oltre un secolo. La situazione è drammatica per migliaia di persone che già vivono in condizioni molto precarie. La catena della solidarietà lancia un appello alle donazioni per sostenere la popolazione venezuelana in questa tragedia. Abbiamo bisogno di voi. Potete fare le vostre donazioni attraverso il sito catenadellasolidarietà.ch o presso uno sportello postale con la menzione Terremoto in Venezuela. E grazie, sin da ora, per il vostro aiuto.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Quando andate al Maracanã di Rio de Janeiro, tutto vi porta a un nome. Edson Arantes do Nascimento, meglio conosciuto al secolo come Pelé, il più grande di tutti. La cosa divertente non è tanto andare a guardare gol per gol, anche perché ci vuole un po', ne ha segnati più di 1200. È la frase che un giornalista brasiliano ha detto di lui, ovvero sia, non è solo aver segnato oltre 1200 gol, è segnarne uno come i suoi che fa veramente la differenza. Davanti allo spogliatoio da cui uscì prima di segnare il millesimo, che segnò su calcio di rigore al Maracanã, c'è proprio la targa, uscì da qua. Ora però vi voglio raccontare un episodio degli anni 60 che lo riguarda, il grande Santos degli anni 60, due volte campione del mondo. Si gioca una partita contro il Noroeste, a Baru. L'arbitro è quello che in Brasile viene chiamato un gavetta, ovvero sia ha preso i soldi da una delle due squadre e non dal Santos, che ovviamente è molto più forte. Calcio d'angolo per il Santos, batte Pepe, segna di testa Pelé, normale, ne ha segnati una marea così. L'arbitro dice no, c'è qualche cosa che non va. Cosa che non va? No, non devi mica fischiare sul calcio, no, si rifà. Ribatte Pepe, risegna di testa Pelé. A questo punto l'arbitro dice no, la palla era fuori dalla mezzalunina. Non è così regolarmente battuto un calcio d'angolo. Quelli del Santos sono fuori dalla grazia di Dio. Terzo calcio d'angolo, ribatte Pepe, Pelé segna di testa. L'arbitro fa, raga, gol. Mentre andava verso il centro del campo, si avvicina al capitano del Noroeste e gli fa, ma secondo lei, con quello là, anche se qualcuno gli ha dato i soldi, basta?

0: Radio Giornale.
1: Produzione elettrica a rischio in Svizzera. La siccità fa scendere ai minimi il livello delle dighe. In versione A1 negli Stati Uniti sull'intelligenza artificiale, revocate le restrizioni ad Anthropic. Shopping online, scatta la Temu Tax di 3 euro per tutelare i rivenditori europei. Per lo sport, l'Inghilterra, trascinata da Kane, raggiunge il Messico agli ottavi. Bentrovati all'ascolto da Federico Talarico. I bacini di accumulazione per la fornitura di energia idroelettrica non sono mai stati così vuoti negli ultimi 10 anni. L'Ufficio Federale dell'Energia riporta una media del 38% di capacità a livello svizzero. Marcello Ierace, quali sono i dati per il Ticino?
2: Beh, parliamo del 37% del grado di riempimento dei bacini di accumulazione in Ticino, appunto le dighe. È una quota piuttosto bassa, la seconda più bassa degli ultimi 10 anni. Peggio di così era stato soltanto il 2022, quando in questo stesso periodo si arrivò al 32%. Arriviamo da un inverno con poca neve, una primavera anche piuttosto secca, e quindi il riempimento dei bacini, che inizia generalmente verso il mese di maggio, sta risultando difficoltoso. E questo significa che chi produce energia elettrica deve utilizzare l'acqua dei bacini e non si riesce ad accumularla, soprattutto perché non piove in Ticino, ma piove poco anche oltre San Gottardo. Come ci conferma Andrea Baumer, caposezione genio civile delle officine idroelettriche della Maggia e di Blegno.
3: Se manca anche al nord delle Alpi, devono comunque produrre anche in un periodo che si vorrebbe accumulare. Dunque la conseguenza è che rischiamo di arrivare a inizio inverno con i bacini non completamente pieni.
2: Quindi il prossimo inverno bisognerà quasi certamente importare più energia elettrica dall'estero, perché i consumi, anche se non piove, non diminuiscono di certo, e questo potrebbe influire sui prezzi dell'elettricità.
3: È chiaro che se c'è meno disponibilità i prezzi a loro volta aumentano, e dopo, se si ripercuote diversi anni, i distributori, che poi vendono al prezzo, avranno dei costi maggiori. Però non si può ancora dire che è un legame diretto tra poca acqua e aumento dei costi.
1: Ha provocato importanti disagi al traffico stradale, ferroviario e aereo l'intensa ondata di maltempo che martedì sera ha colpito la Svizzera centrale, Zurigo e Berna. Da allora Swiss ha cancellato circa 70 voli. In mattinata a Berna è stato sospeso per 40 minuti il servizio dei tram. Le forti piogge hanno bloccato anche il transito dei frontalieri francesi nel Basso Vallese. Frane e smottamenti hanno interrotto la cantonale tra Levouette e Le Bouvray. A mezzogiorno il fango ha travolto anche gli escavatori durante i lavori di sgombero. Lo rende noto la polizia cantonale, precisando che nessuno è rimasto ferito. La canicola continua a pesare sulla salute. In Ticino, tra fine maggio e fine giugno, i pronto soccorso hanno registrato quasi 1000 accessi di pazienti vulnerabili al caldo, soprattutto anziani. Nei giorni più critici si è arrivati fino a 66 visite e oltre il 40% dei casi ha richiesto un ricovero o una presa a carico specialistica. In Spagna il bilancio è più pesante. Secondo le autorità, il caldo estremo di giugno ha causato oltre 1000 morti. Uno scenario analogo era giunto nei giorni scorsi anche dalla Francia. Francia che, come il resto d'Europa, farà i conti con una nuova ondata di canicola. È prevista la formazione di una nuova cupola di calore a partire dal fine settimana, con temperature che potrebbero nuovamente sorpassare i 40 gradi nella capitale, così come nella costa ovest da Biarritz a Brest. Nuovi investimenti per migliorare il coordinamento tra strada, ferrovia e trasporto pubblico è quanto prevede il progetto Trasporti 45, presentato in mattinata dal consigliere federale Albert Rosti a Lucerna, al Museo dei Trasporti. La scelta della città non è casuale, è infatti prevista la realizzazione di una stazione ferroviaria sotterranea per la quale saranno investiti alcuni miliardi di franchi. Sentiamo le parole del responsabile del Dipartimento dell'Ambiente.
4: Parce que c'est les projets les plus grands.
5: Abbiamo scelto

0: Porto Lucerna, perché per noi questo sarà uno tra i cantieri più importanti nell'ambito del progetto Traffico 45, un progetto che include l'intero settore dei trasporti, e a tal proposito ricordo che i fondi stanziati proprio per il comparto della ferrovia sono i più importanti e ammontano a 24 miliardi di franchi nei prossimi 20 anni, e come detto la stazione di Lucerna sarà simbolica, uno tra i principali tasselli.
1: Una dozzina di ecologisti ha disturbato l'evento con fischietti e coriandoli. Gli attivisti, che giudicano inadeguata la politica climatica del governo, hanno contestato il direttore del Dipartimento dell'Ambiente durante l'uscita annuale estiva con i media. Un atto scismatico che rompe l'unità della Chiesa, così il cardinale Pietro Parolin definisce l'ordinazione senza mandato del Papa a Icon in Vallese di 4 vescovi lefebriani. L'atto è stato sanzionato con la scomunica. Il segretario dello Stato Vaticano esprime rammarico e auspica il dialogo. L'amministrazione statunitense e la società Anthropic hanno raggiunto un'intesa che sblocca l'uso dei due modelli di intelligenza artificiale della società tecnologica, a cui Washington aveva applicato restrizioni per questioni di sicurezza nazionale. Chiara Sabi.
2: Meno di 3 settimane fa il governo americano aveva bloccato Claude Fable 5 e Mythos 5, i due programmi di intelligenza artificiale di punta concepiti da Anthropic. Il motivo? Delle falle nel loro sistema di sicurezza che avrebbero permesso cyberattacchi. Con una mossa fuori dal comune, l'amministrazione americana aveva vietato ad attori stranieri l'uso dei due programmi, sia sul suolo statunitense che all'estero. Un problema per Anthropic, che aveva annunciato di volersi quotare a breve in borsa e che si ritrovava esposta agli sviluppi della concorrenza come ChatGPT e ai programmi di intelligenza artificiale di Google. Ma anche attori stranieri, vedi i governi europei che si appoggiano alla società americana, avevano ulteriormente preso coscienza del rischio di dipendere dall'IA non made in Europe. La decisione da parte dell'amministrazione Trump era stata considerata un'inversione a U, perché dopo aver lasciato le briglie completamente sciolte alle società attive nel settore dell'IA, ora mostrava la volontà di esercitare un maggior controllo su questo tipo di programmi, come dimostra il recente ordine esecutivo firmato da Donald Trump, che chiede alle aziende di dare al governo libero accesso ai loro modelli per un mese prima di renderli commerciabili. Ora Anthropic ha fornito garanzie per evitare distorsioni dell'impiego dei suoi modelli ed è arrivato lo sblocco da parte dell'amministrazione, con cui la società a febbraio era già finita ai ferri corti. Dario Amodei, fondatore di Anthropic, aveva rifiutato al Pentagono l'uso dei suoi modelli a scopi non etici, l'impiego dell'IA per armi autonome e per la sorveglianza di massa. La vicenda era finita in tribunale.
1: L'ex generale ucraino Valery Zaluzny, oggi ambasciatore a Londra, si candida alle presidenziali. L'ha annunciato a Zelensky, che è risalito nei sondaggi e punta a rinnovare il suo mandato scaduto nel 2024. Il leader di Kiev valuta l'ipotesi di indire in autunno le elezioni, sempre rinviate a causa della legge marziale. La tempistica sarà definita in modo da evitare che il voto spacchi la società e faccia il gioco del presidente russo Vladimir Putin. Una concorrenza più equa tra piattaforme estere e rivenditori europei. Con questo augurio è entrata in vigore nell'Unione Europea la già ribattezzata Temu Tax. Da Bruxelles il corrispondente Andrea Ostinelli.
3: L'acquisto online di articoli a basso costo e spesso di bassa qualità è ormai diventato una piaga per l'ambiente, un rischio per la sicurezza dei consumatori e un concorrente temibile per i negozi europei. Ogni giorno le consegne di valore inferiore ai 150 euro nell'Unione Europea sono 16 milioni, quasi 6 miliardi di pacchetti importati ogni anno. Il fenomeno è cresciuto esponenzialmente. 4 anni or sono i pacchetti importati erano meno di 1,5 miliardi. Per le dogane la sfida è epocale, impossibile controllare tutto, tanto più che questi prodotti spesso e volentieri non corrispondono ai criteri di qualità e di sicurezza dell'UE. Con il prelievo forfettario di 3 euro per i prossimi 2 anni si cerca di ripristinare una concorrenza più equa fra le piattaforme estere, soprattutto cinesi ma anche americane, e i rivenditori europei, e di finanziare una riforma dei sistemi di controllo introducendo un data hub che permetterà di accertare in modo elettronico la natura dei vari prodotti. Tra 2 anni esatti, una volta riformata l'autorità europea delle dogane, anche questi pacchetti saranno tassati come tutti gli altri beni importati, rendendo ancora ancor meno attrattivo dal punto di vista economico l'import individualizzato tramite le grandi piattaforme estere.
1: In Venezuela sta diminuendo sia in frequenza sia in magnitudo l'attività sismica successiva ai terremoti che meno di una settimana fa hanno messo in ginocchio il paese. In memoria delle vittime sono stati decretati 7 giorni di lutto nazionale. Il bilancio, sempre provvisorio, conta più di 2.000 morti, 11.000 feriti e oltre 50.000 edifici distrutti. La catena della solidarietà prosegue la colletta sul sito e agli sportelli postali. E oggi, in occasione della giornata nazionale di raccolta fondi in collaborazione con la SSR, il centralino raccoglierà le promesse di donazione dalle 7 alle 23. E per l'attualità sportiva ci è raggiunto in studio Patrick Locatelli.
4: Sì, e ben ritrovati. Partiamo dai mondiali di calcio, dalla partita che è ancora in corso tra Belgio e Senegal, con la formazione africana che era in vantaggio per 2-0, Belgio che pareva spacciato, e poi nel giro di 3 minuti la squadra europea l'ha pareggiata all'86esimo con Lukaku e all'89esimo con Tielemans, e ora si sta giocando il primo tempo supplementare. Sono passati i primi 6 minuti, situazione ancora di 2-2. In precedenza l'Inghilterra ha sconfitto per 2-1 la Repubblica Democratica del Congo grazie alla doppietta di Harry Kane, e ora negli ottavi affronterà il Messico. A seguire, a completare questa serata, questa nottata, alle 2 si affronteranno Stati Uniti e Bosnia Erzegovina. Passando al tennis, avanzano al terzo turno di Wimbledon Belinda Bencic, eliminando in 2-7 Wang, nonché le teste di serie Sabalenka e Pegula, fuori a sorpresa la numero 5 vincitrice del Roland Garros Andreeva, battuta da Krejcikova. Nel tabellone maschile proseguono al turno successivo Sinner, Auger-Aliassime e Djokovic. E infine il basket, perché questa sera alle 20 la Svizzera sarà opposta alla più quotata Serbia nel quinto match di qualificazione al mondiale.
1: Grazie Patrick Locatelli, e prima dei saluti uno sguardo alle previsioni del tempo per oggi giovedì 2 luglio. In tutta la Svizzera passaggio a tempo soleggiato e nuovamente più caldo, a nord ultimi deboli rovesci lungo le Alpi e nelle regioni orientali. Temperature comprese tra 18 e 32 gradi a sud, tra 15 e 26 a nord. Il radiogiornale di mezzanotte è finito, l'informazione radiofonica torna ogni ora piena con i notiziari su Rete 1 ed è consultabile anche sul sito rsi.ch e sull'app RSI. Da Federico Talarico e Maria Armanda Trezzini in redazione, da Mauro Benzoni alla regia, grazie dell'attenzione e buon proseguimento d'ascolto.
5: Radio Televisione Svizzera.

0: Televisione Svizzera.
1: E 1, 2, 3, sei pronto con lo stretching?
2: Sono pronto.
1: Ecco, dopo lo stretching c'è la doccia. Oh, grazie per aver aperto l'acqua. Resta domenica, io mi lavo, lo sai.
2: Esatto, doccia settimanale.
1: Sì.
0: Un'offerta che non puoi rifiutare.
1: Ecco, dovete sapere, cari ascoltatori di Rete3, che salutiamo.
2: Salutiamo tutti, sì.
1: Ma facciamolo, quindi ciao.
2: Ciao, ciao a tutti.
1: Ciao a tutti. Io sono Marco Di Gioia, lei è Davide Staffiero, tra poco si trasformerà nel Cavaliere Oscuro. Noi, io e Davide, iniziamo facendo vedere proprio la maglietta, così non so come possiamo spiegare, come fanno i calciatori, avete visto un po' durante la formazione, la lettura della formazione, quando appaiono anche i video che fanno il segno del gol, che è proprio fake di un fake di un fake, oppure proprio con l'indice e il pollice muovono sul petto la maglietta come per dire senso di appartenenza, no?
2: Ah, noi facciamo così.
1: E noi facciamo così.
2: Con Rete 3 o con l'offerta? Con l'azienda tutta.
1: Ma con l'azienda tutta, anche se lei mi è vestito di nero.
2: E beh, questo
1: cavaliere,
2: è un'altra forza.
1: Ma non è ancora cavaliere. Ecco, tra poco lo sarà. Dovete vedere il suo sorriso da 32.000 denti.
2: Pugnetti.
1: Si sta svegliando i pugnetti della poppata, che detto così sia una cosa brutta, ma è come il bimbo appena nato che appena vede la possibilità della poppata strizza tutto. Il Cavaliere Oscuro. Strizza quei pugni lì, fa vedere.
2: Bella presentazione sto giro.
1: Le piace?
2: Veramente particolare.
1: Le piace?
2: Non singolare.
1: Non si illuda, perché è tutto finito, anche se in realtà dobbiamo iniziare. Che si fa?
2: Parliamo di cinema, il cinema in TV raccontato alla radio.
1: E ovviamente c'è la musica, ladies and gentlemen. Senti come sono vecchio stile. Adesso ci sono Sisters.

0: Stavo pensando, pensa a cantarla in italiano questa canzone. Solo i cavalli.
1: Suona un po' diversa, eh?
0: Vabbè, Sisters, Only the Horses su Rete 3. Trama
1: tranquilla.
0: Sì.
1: Trama soft.
0: Però su che cosa? Uno deve girare la ruota.
1: Giusto.
0: Perché non si va avanti in questa trasmissione se non giriamo la ruota. La giri, grazie.
1: Vai. Vada. Vai.
0: Non mi piace.
1: No,
0: preferisco un altro. Questo, che film è? No, questo non può andare.
1: Sono tutti belli, tra l'altro.
0: Questo è troppo.
1: Questo è troppo.
0: Lo casso io. Non andrà mai in onda. Vediamo se siamo più fortunati. Dai. Bravo, che giri la ruota. Cos'è uscito?
1: È uscito American Gigolo, direi.
0: Ah, molto
1: direi
0: bene.
1: Che lo approviamo.
0: Trama tic tac.
1: Ok.
0: Vada.
1: Gigolo molto popolare tra gli esponenti dell'alta borghesia, si innamora di una delle sue clienti, moglie di un senatore. Allo stesso tempo, però, si ritrova sospettato di omicidio.
0: È già finita. È un gigolo che è smetto, è strano. Strano, pensavo che fosse un po' più. Senti invece il gong come.
1: Il gong è molto prolungato.
0: Senti proprio.
1: Se la prende comoda.
0: È una coda lunghissima.
1: Sì, mezza trasmissione praticamente è il gong.
0: Questo è un vero gigolò. Allora, iniziamo, dai. La base è appropriata.
1: Direi di sì.
0: Perché allora il regista è Paul
1: Schrader,
0: che è stato sempre, secondo me, sulle sue fissazioni, un po' ai margini della Hollywood di un certo tipo. E protagonista Richard Gere, neanche a dirlo, che secondo voi indossa solo vestiti firmati?
1: Sì,
0: giusto.
1: Firmati
0: spesso,
1: Armani.
0: Spesso,
1: peraltro.
0: Esatto, è a petto nudo.
1: Sì.
0: Quindi in un film intitolato Gigolò, che lavoro fa?
1: Allora, mistero.
0: Ha tre possibili risposte.
1: Oh, bene, addirittura.
0: Allora, pensa che in realtà il ruolo del protagonista. No, toglietemi sta base, perché adesso Richard Gere a petto nudo in testa e non mi piace, no? Ecco, quindi meglio. Dicevo che il ruolo, appunto, del protagonista all'inizio, però, era stato proposto a Christopher Reeve.
1: Sì. E già un'altra volta anche.
0: Il famoso Superman, che ha detto: no, che ce l'ha perso anche un milione.
1: Esatto.
0: Pensa a un milione negli anni, inizio anni 80, alla fine.
1: Sì, è dell'80, esattamente dell'80.
0: Quindi la produzione è iniziata prima, fai 79, to?
1: Beh,
0: un milione,
1: insomma,
0: di quel di 50 anni
1: era
0: fa.
1: Un ruolo che per l'epoca richiedeva anche delle cose non usuali,
0: dei superpoteri, certo.
1: No, credo che segni un po' il primato della prima volta che si vede un nudo frontale maschile in un film hollywoodiano.
0: È vero.
1: Quindi, insomma, ci vuole anche un certo coraggio, diciamo.
0: Sì, infatti secondo me Christopher Reeve, abituato al mantello, ha detto no. A parte che il mantello copriva dietro, vabbè, non fa niente,
1: però aveva anche le mutande sopra i pantaloni.
0: Poi il regista, come hai anticipato tu giustamente, ha chiesto John Travolta, si sono parlati, uno ha chiamato: pronto?
1: Come fanno
0: loro? L'altro ha risposto no, e ha detto di no, e gli aveva detto di no, appunto. Quindi la parte è andata a Richard Gere.
1: Sì, un film che lo ha lanciato letteralmente, è diventato una superstar.
0: Era un attore qualunque, infatti, e poi infatti è diventata la superstar del momento. Anche la protagonista femminile è cambiata in corsa, perché doveva essere... Lei non lo sa,
1: questo
0: dalla
1: non
0: fascia.
1: Lo so.
0: Meryl Streep.
1: Ah, sì, l'ho letto da qualche parte. È vero.
0: Ma non era convinta della storia. Ora, sì. Secondo lei, Cavaliere Oscuro,
1: mi dica,
0: è stato fortunato Richard Gere? Oppure è stata fortunata la stessa Meryl Streep, che, data poi la sua carriera.
1: Guarda, secondo me, qualunque donna gli avessero messo di fianco, Richard Gere riempie talmente lo schermo in questo film che sarebbe passata in secondo piano.
0: È vero.
1: Infatti, la coprotagonista femminile se la ricordano in pochi, mentre invece Richard Gere lo conosco.
0: Esatto. Poi io apro parentesona: Meryl Streep, secondo me, soprattutto un po' da più giovane, era di un fascino.
1: Sì,
0: di un fascinoso.
1: Assolutamente.
0: Chiudiamo parentesi. Va bene. C'è una scena, tra l'altro, quella dove Richard stende su un letto delle camicie, cravatte, vestiti per abbinarli, ed erano tutti Armani, come dicevi tu. E da lì è stato l'inizio ufficiale del matrimonio tra Hollywood e la moda, comunque, internazionale. Quindi, insomma, alla fine non aspettatevi un film morboso, aspettatevi un noir elegante.
1: È un noir molto elegante, è un neo-noir, anzi, perché appunto è moderno, non è ambientato negli anni 40, però insomma è molto elegante, scava un po' nel torbido ma senza esagerare. In realtà direi che parla un po' del lato oscuro degli anni 80, cioè il potere del denaro, come può corrompere, come può rovinare tutto, no?
0: Non è cambiato tanto,
1: Non è cambiato molto, però lì è stato proprio l'inizio.
0: L'inizio dalla fine.
1: Esatto.
0: E questa è un'offerta che non potete rifiutare, quindi quando?
1: Quindi mercoledì 1 luglio alle 23 sulla 1, poi recuperabile 7 giorni sul Play.
0: American Gigolo.

0: In silenzio, eh. No, dobbiamo, sì, no, hai ragione, però in silenzio. Facciamola finire in silenzio. Maximum respect. Ecco, è finita?
1: Sì. Oh, che peccato.
0: Come che? Non mi toccare Jason Jeff e Fresh Prince.
1: Io di musica mi taccio.
0: No, vabbè, fai bene, fai bene. Allora, è arrivato il momento di fare la classica chiamata, no?
1: Facciamola.
0: Perché c'è cose di cinema. Cos'è che è? Aspetta, cose di non cinema. Ci sente. Com'è che si chiama? Non mi ricordo più.
1: Claudia, di cose di cinema.
0: Chi è Claudia?
1: Una Instagrammer.
0: Ah, scusa, Claudia, si dice così?
2: Sì, si dice così. E ecco. Mi stavo sentendo.
0: No, vabbè, adesso la chiamiamo al tele. Sai quelle gag che fa proprio che dici, ma perché? Ed ecco noi, Claudia.
1: Benvenuta.
2: Ciao, Claudia. Ciao, ascoltatori di Rete 3.
0: Come stai?
2: Sto bene, grazie, sono molto emozionata.
0: È più emozionata il Cavaliere Oscuro, perché ancora non ti aveva visto di persona, siccome è una bellissima donna, purtroppo in radio al momento non si vede, ed è, sta sudando.
1: Moltissimo.
0: Sta sudando, però io ti ricordo che tu sei felicemente fidanzato.
1: Assolutamente.
0: Beh, anche lei, e anche lei, e io no.
1: Bene, passiamo no, senso, al sposato. Resto della puntata.
0: Piacere di averti qui, ce l'avevi promesso, in effetti settimana scorsa, e finalmente abbiamo ospite qui dal vivo. Com'è? Come ti sembra?
2: Ma è tutto bellissimo, questi microfoni, queste cuffie, è proprio bello stare qua.
0: Davide,
2: dovrei venire tutte le settimane.
0: Aspetta, non ha citato né me, cioè non è che ha detto siete
1: quei
0: proprio
1: due
0: bellissimi,
1: simpaticissimi a me.
0: Cioè ha commentato l'arredo.
1: Ben vestiti.
0: Va bene, grazie, puoi andare alla prossima, ciao, ciao. No, rimani qui che si parla adesso di, com'è che si chiama, cos'è che è? Off Campus?
2: Sì, oggi voglio portare una serie TV.

0: Ma anche qui, Cavaliere Oscuro, mi scusi, ma Gracie Abrams è un effetto post-produzione? O si è svegliata la mattina e che cantava miagolando?
1: Io non mi pronuncio. Perché non sento chitarre elettriche.
0: No, va bene, va bene. Con Hit the Wall, appena ascoltata su Rete 3, abbiamo Claudia qui. E quando c'è Claudia c'è questa base. No, in realtà no. Non facciamo i provoloni perché non siamo abituati ad avere presenze, ovviamente, qui femminili, no?
1: No, siamo sempre io e te.
0: Davide non è più oscuro, adesso è diventato trasparente. Il Cavaliere. No, ma a parte gli scherzi, Claudia, allora, tu che ti infiltri in genere nei cinema, hai pensato bene però di parlare di Off Campus, non più di un film a tutti gli effetti, ma di una serie TV. Sappi che è bandita questa serie.
2: Ah sì?
0: Sì, è bandita. Guarda, avvicinati un po' più al microfono, ecco, così sentono la tua voce, bene. Perché io sono molto geloso. E questa base sexy, basta questa gag, siamo stufi, via. Mettiamo una base che si addice più a Off Campus.
1: Ma no, questa è credibility.
0: Non mi interessa. Perché mia moglie è addicted.
1: Ah, di Off Campus,
0: sì,
1: davvero?
0: Sì, io sono molto geloso. Allora, capisco. Ci racconti per quei due o tre persone che non la conoscono, non l'hanno ancora vista, io per esempio. Cos'è?
2: È una serie TV basata su una serie di romanzi romance.
0: Sì.
2: Ma la particolarità di questa serie TV è che non è quella che normalmente definirei una trashata per ragazzine. È una cosa veramente più profonda di quello che può sembrare alla
0: fine. Ho visto due minuti solo petto nudo a go-go, solo gente che si gira a favore di Cinepresa per far vedere il triciclo. Vabbè, andiamo avanti. Poi?
2: Beh, è una serie TV romance, non è un thriller o qualcos'altro.
0: Muore qualcuno?
2: Non in questa stagione.
0: Peccato, peccato, perché dovrebbero morire tutti. Ovviamente cinematograficamente, serialmente,
1: certo,
0: parlando.
1: Assolutamente.
2: Sei proprio geloso. Sì. Ma ci sta che sei geloso.
0: Ma è prettamente femminile, adesso a parte gli scherzi, oppure anche gli uomini trovano il loro perché?
2: Beh, gli uomini potrebbero sicuramente imparare qualcosa dai protagonisti maschili e come ci si comporta con le ragazze.
0: Perché, no, aspetta, calma. Se vuoi fare la rissa, facciamo la rissa. E noi non abbiamo pietà per gli ospiti. Siamo già alla rissa. No, spiega perché.
2: Ma allora, perché per la prima volta, no, anzi, perché abbiamo dei protagonisti maschili che non sono stereotipati, come anche le protagoniste maschili, sono molto spontanei, sono naturali, riescono...
0: Hanno la pancia altri, vero? No, questa non è una battuta, no? C'è qualcuno con la pancia, Sceni, ho visto uno con la panza che ballava, e quindi uno si immedesima, no? No,
2: non c'è nessuno con la pancia.
0: Non ce la faccia a smontarlo. Cioè, sono tutti scolpiti.
2: Tutti giocatori di hockey.
0: E quindi trattano bene, c'è un rispetto che magari tante volte non si vede nella drammaturgia seriale, dici, nei confronti delle donne?
2: Più che altro c'è proprio un'attenzione a quello che è il consenso, no? L'aspettare che l'altra persona sia pronta, diciamo, venire incontro alle emozioni dell'altra persona, uomo o donna che sia. E, secondo me è una serie TV molto ben fatta rispetto alle solite cose romance che ci sono in giro, perché parla anche di cose più profonde rispetto al classico amore tra uomo e donna.
0: Voglio approfondire la cosa e rimani qui fino alla fine, ti va?
2: Certo.
0: La trasmissione, giustamente, non l'abbiamo presentata come si deve.
1: No, devi fare almeno...
0: No, è un abitué.
1: Beh, però un bel claim, una bella... Come fai con me, con l'inglese?
0: Con l'inglese?
1: Ladies and gentlemen.
0: No, ma lei non ne ha bisogno. Okay. Lei, di cinema su Instagram, Claudia, ospite, di un'offerta che...
1: Non puoi rifiutare.

0: prima che mia moglie, guarda, quante stagioni sono?
1: Al momento solo una.
0: Ecco, non è stata confermata, vi do questa breaking news. Tu hai visto qualche puntata?
2: Ho visto,
0: Cavaliere,
2: il primo episodio e credo che mi fermerò lì, nel senso, capisco.
0: Bravo.
2: Sono d'accordo con quello che stava dicendo prima Claudia, però insomma non è esattamente il mio genere preferito.
0: Ma arriva da un film, scusa, la serie arriva da un libro? Una serie di libri? Come
1: sì, arriva da una serie di libri. Tra l'altro, Marco, tu hai una figlia, vero?
0: Che diavolo stai dicendo, Willis? No, sì, ho una figlia di 9 anni.
1: Ecco, tienila lontana dai corner di varie librerie che hanno l'hashtag BookTok fino ad almeno 14 anni.
0: Perché? Perché scendono nei dettagli? Descrivono quei momenti lì?
1: Descrivono anche un po' troppo quei momenti lì.
2: Che bello, che devo... sei illuminato.
0: Guarda,
2: adesso,
0: che
2: adesso
0: casualmente io devo prendere un aereo ad agosto e passerò da quei corner lì e guarderò off campus. No. Che tra l'altro, però, adesso parte tutto. Io sto un po' recitando, ma anche no, perché mi dà fastidio quella serie lì. Perché non ho niente a che fare io col corpo. Mia moglie guarda, si rifà gli occhi, un corpo che non è mio, ok? Però è un po' esagerato. C'è un campus così dove si vede mai nella realtà, no?
1: Sì, diciamo che sarebbe il sogno di ogni ragazza essere in un campus così, però purtroppo non esistono campus del genere.
0: Va bene, che peccato.
2: Però sei nello studio di Rete 3, dove comunque insomma.
0: Dove ci sono, guarda che campus che ci sono qua, Va bene, quindi alla fine come sempre bisogna dare la tua approvazione, ma ho già capito, off campus sì o no?
1: Per me è assolutamente un sì.

0: Se lo dice lui, io mi fido.
1: Fidiamoci.
0: Ma sì, Robin Schulz featuring James Blunt.
1: Ok, su Rete 3. E adesso trama Spingi Gonzales. Una cittadina dell'Oklahoma è minacciata da una tempesta di tornado. Nell'occhio del ciclone finiranno il vicepreste con i suoi due figli, una troupe di fanatici documentaristi e una coppia di bifolchi videomatori.
2: Hey Rosita, I have to go shopping downtown.
3: Canta,
2: for my
3: Claudia,
2: water. She
3: canta.
2: Needs some tortillas and chili peppers.
0: E questa lo sapete, no? È la classica canzone da sciacquettio. Eh sì, quando si è sotto la doccia o si fa altro, insomma, si sciacquetta uno e canta. Vabbè, basta.
1: E dice la trama.
0: Mamma, questo gong è davvero invasivo,
1: è cattivo, molto cattivo.
0: No, perché devi sapere, Claudia, che io e domenica mi lavo. Cioè, arriva domenica mi lavo.
1: Solo la domenica.
0: La doccia, solo.
1: Ognuno ha le sue abitudini.
0: Ognuno ha le proprie abitudini, no? Ok, di che cosa parliamo?
1: Questo era Into the Storm.
0: Sì, Into the Storm, io non l'avevo capito.
1: Tic-tac.
0: Talmente mi è rimasto molto impresso questo film. No, però devo dire che anche il suo perché.
1: Ma no, è godibile, è un disastro. Vabbè, prima di tutto va in onda venerdì 3 luglio alle 23 sulla 1, poi 7 giorni sul Play. È un classico disaster movie che però si mescola con il found footage, quindi c'è questa troupe di documentaristi, quindi abbiamo queste riprese che sono come se fossero effettivamente state riprese durante il disastro. Gioca un po' su questo confine, però per il resto ci sono buoni effetti speciali, siamo nel pieno del disaster, quindi insomma è un tipo di genere che non è che deve reinventare la ruota, sono sempre un po'.
0: Allora definiamo questa parola doppia, found footage.
1: Sì.
0: Come la definiresti in italiano?
1: Come filmato ritrovato,
0: sono dei filmati,
1: riprese ritrovate.
0: Così, dopo un disastro.
1: Sì. Blair Witch Project, per far capire insomma di cosa stiamo parlando, si finge che gli autori di questo documentario abbiano ritrovato queste cassette.
0: Ha preso un po' tutto inizio da 8 mm?
1: Direi da Blair Witch Project. Blair Witch Project è stato uno dei primi.
0: 8 mm dopo?
1: Sì,
0: dopo
1: sì.
0: Blair, The Blair?
1: Mi sembra di sì. Però forse adesso...
0: Beh, siamo lì da The Blair Witch Project e 8 mm.
1: Ma pensato Deodato negli anni 80 con Cannibal Holocaust, che è un film molto molto duro,
0: sì,
1: che non credo
0: visto
1: che
0: anche io
1: vedremo
0: che,
1: in televisione
0: altro,
1: molto presto.
0: No, recitava però, anche l'ex presentatore Barbanera mi veniva. No.
1: Luca Barbanera.
0: Però lì le immagini non sono poi così rubate, diciamo che quella anche modalità, no, di fingere un filmato ritrovato, quindi classicamente o col cellulare senza avere quella stabilità della ripresa classica della cinepresa, lì l'ho vista un po' meno. Però è vero, Deodato con la colonna sonora,
1: diciamo che
0: splendida,
1: è stato un po' tra
0: il pioniere, sì.
1: Però credo che Blair Witch Project sia il film che ha un po' imposto il genere all'attenzione di tutti.
0: È vero,
1: anche perché tutto il film è basato così, è fatto così.
0: Uno su tutti mi viene in mente anche Rec, spagnolo bellissimo, no? Tu Claudia lo avrai visto senz'altro, ti è piaciuto, no?
4: Sì, io conosco anche Cannibal Holocaust.
1: Bene.
4: Sì.
0: Io l'ho visto in DVD, perché infatti in televisione non lo programmiamo.
1: Impossibile.
0: Con qualche censura?
1: È impossibile.
0: No.
1: È troppo troppo duro, è un film che faccio fatica a vedere.
0: Lo so.
1: Benché io lo ami molto, l'ho visto due volte e poi non l'ho mai più riguardato.
0: C'è stata anche una grossa polemica all'epoca, perché si sussurrava che gli animali che insomma erano animali veri utilizzati, vi lascio immaginare in che modo, in alcune scene. Vabbè, a me piace il genere, basta che non mi venga da vomitare mentre lo guardo, perché spesso sono un po' mossi effettivamente.
1: E qui con i tornadi, insomma, diciamo che mosso è mosso.
0: Claudia, tu sei più giovane di noi, anche se noi sembriamo della tua stessa età guardandoci.
1: Totalmente.
0: Complimenti da solo.
1: Bravo, mi piace questa
0: The Blair Witch Project non l'hai visto al cinema?
4: No.
0: Esatto, perché
4: no.
0: Eri piccina, forse non eri neanche nata?
4: Di che anno è?
0: Che anno è? Controlli, cavaliere, lei controlli. E ecco, io devo dire che mi è piaciuto molto, però davvero tanta gente usciva perché aveva quel senso di nausea, e poi non è una cosa bella, che è uno dei problemi che secondo me hanno questo genere. Che età ha The Blair Witch Project?
1: È
4: la
1: del
4: mia.
1: 99.
0: Quindi no. Ecco qua. È nata con The Blair Witch Project. Pensa come lo pronuncia.
1: Ottimo speech.
0: The Blair Witch Project.
1: The Blair Witch Project.
0: Sono molto in forma. Va bene, dai, adesso che ci ascoltiamo, Carol G. Manu Chao su Rete 3.
5: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

0: Viajando por el mundo. Ti piace la mia pronuncia
1: molto
0: sicula?
1: Sì, voglio un'introduzione in spagnolo.
0: No, non riesco a farlo. Carol G e Manu Chao su Rete 3, guarda. Senti?
1: Bella.
0: Ascolta. Quindi cosa si fa?
1: Credibility Zero.
0: Credibility Zero, che non è Probability Zero, come ci insegna Claudia, che è un film di Dario Argento?
2: La sceneggiatura di Dario Argento.
0: Ah, la sceneggiatura di Dario Argento. No, Credibility Zero. Che si fa, caro cavaliere?
1: Che si fa? Il buon di Gioia prende un attore o un'attrice e gli affibbia dei ruoli per i quali non sono assolutamente adatti, secondo
0: allora,
1: lui però. Quindi,
0: beh, vediamo, perché potrebbe essere Credibility Zero, ma anche Credibility 100. Vediamo un po'. Io inizierei da Kate Winslet.
1: Ok.
0: Mi sono immaginato il protagonista del film Le mani del piumaggio. Aspetta. Lei potrebbe interpretare un'impagliatrice di fagiani.
1: Bello.
0: Passa le giornate a riempire carcasse di animali di paglia.
2: Kate Winslet.
0: Sì, perché no?
1: Ma il titolo qual è, scusa?
0: Le mani del piumaggio.
1: Le mani del piumaggio. È un titolo meraviglioso.
0: Lei ha sempre l'aria di una donna che sta vivendo un amore impossibile in costume d'epoca, me l'immagino, ma riesce a dire: passi un altro tacchino, per favore. Credibility?
1: Zero.
0: Zero? Sei d'accordo, Claudia? Zero?
2: Zero proprio.
0: Zero, va bene, ma noi la rubrica è fatta apposta.
1: Certo.
0: Richard Gere, protagonista del film Lo svegliatore professionista. Il suo lavoro è bussare alle finestre alle 5 del mattino e dire: su, è ora di alzarsi!
1: Beh, però se ti sveglia Richard Gere, magari
0: a petto nudo
1: ti alzi un po' più di buon umore, no?
0: Fresco uscito da... Claudia, non la vedete, ma già quando le donne apprezzano il linguaggio del corpo parla, si sta comunque, come si può definire questa? Con l'indice e il medio si sta sfilacciando i capelli. Ha apprezzato, quindi qua direi Credibility 100.
1: Sì, qua ci siamo.
0: Va bene. Oppure Eddie Murphy. Ecco, Eddie Murphy me lo sono immaginato in Il ricamatore di Centrini.
2: Ok.
0: No?
1: Sembra un film noiosissimo.
0: No. Beh, lui
2: dipende, c'è un mistero da risolvere.
0: Allora, lui passa le giornate a ricamare fiorellini su un centrino con ago e filo. Il problema, ha riscontrato la produzione, è che come nei vari film tipo Il professore Matto o Norbit, vorrebbe interpretare tutti i ruoli.
1: Centrino compreso.
0: Il centrino, l'ago e anche il filo. Quindi c'è qualcosa che non funziona. Credibility?
1: Zero.
0: Sì, direi di sì. Ouch!

0: strano perché alla fine del disco Robbie Williams era andato in bagno. Si sente che canta dal bagno. Senti?
1: È la sua doccia settimanale.
0: E l'hanno registrato lo stesso. E poi l'hanno messo sul disco. Senti. Strano, strano. Però anche lui si fa le docce di domenica, è normale. Poi è caduto, senti pure questo. Vabbè, allora, siamo quasi in chiusura di questa che è la trasmissione dell'anno, no? Ce lo diciamo noi da solo,
1: ma
0: ovviamente.
1: Assolutamente. Ma del secolo, direi.
0: Che va sotto il nome di...
1: Un'offerta che non puoi rifiutare.
0: E l'offerta va a sabato 12:30 sulla 1 perché c'è Cobra di George...
1: Pancosmatos.
0: Esatto, io lascio i cognomi difficili a te, che tu sei molto più bravo. Allora, beh, Cobra. C'è
1: Cobra
0: tanto da dire,
1: è un classicone. Però, infatti lo trasmettiamo in vista del compleanno di Stallone, che compirà 80 anni lunedì 6 luglio. Insieme a questo avremo anche Samaritan e Rambo in giorni diversi, ma qui parliamo di Cobra, che è uno dei suoi film più, insomma, la quintessenza dell'action reganiano. Arriva in coda a Rambo 2, Rocky 4, due capisaldi assoluti, e quindi Stallone aveva un po' voglia di lanciare una nuova incona, no? In realtà Cobra non ha avuto la stessa fortuna di Rocky e di Rambo, non ha generato un franchise per ora, però rimane il perfetto action movie anni 80, c'è proprio tutto quello che ci deve essere.
0: Poi la storia della storia la conoscono forse un po' tutti, ma vale la pena anche un po' ricordarlo che la sceneggiatura era quella di Beverly Scop, proprio quel film di Eddie Murphy.
1: Sì.
0: Era stata prodotta, era stata presentata a Sylvester Stallone, che comunicano, sai, allo stesso modo. Lui ha risposto: no, l'ha riscritta questa sera la sceneggiatura un po' violenta, tra l'altro, che era poi la sceneggiatura di Cobra. La produzione ha detto no grazie, gliel'ha data Eddie Murphy, il successo che sappiamo. E Sylvester Stallone, come viene visto da una come te, Claudia, che è più giovane, no, e non appartiene a quella generazione lì di Rambo? C'è un attore interessante?
2: No,
0: niente, perché? No, mi interessa questa cosa.
1: Che colpo al cuore.
2: Diciamo che non so se negli anni 80 era considerato un sex symbol, chiedo a voi, o no.
0: Ah, sex symbol.
1: Forse
0: no,
1: un sex symbol, no, però incarnava un po' l'idea.
0: L'eroe di
1: quegli
0: tutti
1: anni,
0: noi. Sì.
1: Questo sì.
0: Sì.
2: È un po' cambiata forse la percezione della figura dell'eroe. A parte che action movie ad oggi se ne fanno sempre di meno, forse resiste Tom Cruise con i suoi, film, ma per il resto ce ne sono anche pochi in giro.
0: Sì, tolti quelli fantascientifici della Marvel, eccetera. Sì, in realtà di quel genere ce ne
1: sono. Il buon
0: pochi.
1: Vecchio action in stile anni 80, infatti, non ce ne sono molti. Beh, c'è Jason Statham, ma anche lui continua a fare più o meno sempre lo stesso film.
0: Quindi è un po' attore boomer, viene considerato lui?
2: Sì.
0: Ah, pensa com'è, c'è più niente da fare. Vabbè, è così, insomma. Cobra poi è stato girato lo stesso su sceneggiatura, dicevamo, del boomer Stallone, e ha incassato tipo 160 milioni di dollari.
1: Sì. Cioè... E negli anni si è guadagnato anche una piccola fama di cult, nonostante all'epoca fosse stato molto maltrattato dalla critica.
0: E censurato, sai? Censurato, si narra che ci sia in giro sparsa per il mondo una VHS con tutto il film integrale, però questa è un'altra storia. Va bene, e per farvi capire anche l'attore, giusto un'altra curiosità, boomer Stallone, di che pasta è fatta, che l'auto di Cobra, la Mercury del 1950, era davvero di Stallone. All'inizio ne hanno costruite poi tre uguali, perché lui diceva: io ve la presto, ma non dovete rigarla.
1: Sarà facile,
0: ma come si fa
1: in un film del genere?
0: Ma perché?

0: Sì, però non finisce la frase, avete presente? Cioè, allora, Serena, cioè, quando torni al tuo paese l'abbiamo capito. Le signore sulle sedie, sì. E quindi?
1: E poi?
0: E poi?
1: Che succede?
0: Forse c'è il follow up, il seguito dove ce lo spiega. Sai che mi piace questa canzone? Non finisce, non canta più. Ah, ecco. Al mio paese, Levante, Delia, Serena Brancala, appena ascoltate, tutte e tre assieme su Rete 3. E prima però di lasciarci salutarci questa domenica, cosa vogliamo ricordare?
1: Vogliamo ricordare domenica prossima, andrà in onda Il Cacciatore per i 10 anni dalla scomparsa di Michael Cimino, a mezzanotte sì. sulla 1 e poi recuperabile 30 giorni su Play.
0: 30 giorni.
1: Dovevi dirlo almeno una
0: 30
1: volta.
0: 30 giorni. Claudia, grazie per essere stata con noi. Claudia, che è un
1: istituzione.
0: Chi sei tu, Claudia? Un'istituzione per noi lo è diventata.
1: Ormai sì.
0: Instagrammer, si dice così?
2: Content creator.
0: Una content creator.
1: Molto meglio, suona molto meglio.
0: Influencer ormai fa brutto.
1: Non lo so.
0: No, da influencer no.
2: No, influencer è un'altra cosa. Content creator prende già più quello che faccio io, perché io non sono solo su Instagram, ma anche su TikTok. Quindi.
0: Esatto. C'erano una volta i poliglotti, adesso ci sono i polisocial. Polipiattaforma, non piattaforma, non so. Va bene, andate su Instagram, per esempio, cercate cose di cinema e vedete anche, insomma, tutti i contenuti che tratta. Grazie per essere stata con noi.
2: Grazie mille anche a voi.
0: Alla prossima, io ero Marco Di Gioia. Lei?
1: Davide Staffiero.
0: No.
1: Il Cavaliere Oscuro.
0: Ah. Ciao a tutti!
3: Ciao. Ciao! Un'offerta che non puoi rifiutare.